Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Ma buongiorno,
1: buongiorno. Eccoci, buongiorno a tutti.
0: A tutta l'Italia che con noi. Adriana, qual è l'ultima cosa che hai fatto ieri sera prima di addormentarti? Hai guardato?
1: No, ho cominciato.
0: Hai scrollato il telefono?
1: No, perché ho cominciato un libro.
0: Ah, hai cominciato
1: perché
0: un libro.
1: Perché io d'estate ricomincio, insomma, l'attività della lettura. Tu cosa hai fatto?
0: Io ho lavato i denti.
1: No, a parte quello, a parte le attività.
0: No, ho lavato
1: anch'io
0: i denti.
1: Anch'io ho lavato i denti, poi subito dopo mi sono messa a letto a leggere.
0: Non tutti lavano i denti un minuto prima di andare a dormire. Io li ho lavati.
1: Hai lavato i denti e ti sei messo a letto?
0: No, perché il telefono l'avevo scrollato fino a 3 minuti prima. Esatto.

0: Allora, stamattina mi sono svegliato col sentiment di fare una raffica telefonica
1: e chiedere che cosa avete fatto ieri, sì, prima così, di dormire.
0: D'amblè, adesso, quindi chiamate lo 081 546 1212 e ci dite l'ultima cosa che avete fatto ieri sera prima di dormire. Risponde la spagnola Anna Chiara.
1: Eh sì, oggi
0: che
1: vestita
0: è stata
1: in rosso.
0: Appena definita spagnola dal signore che lavora qui in radio per che si occupa delle pulizie.
1: Ah, ok, esattamente.
0: La spagnola, così? Sì. Allora, quindi chiamatelo 081 546 1212 adesso e ci dite, venite in diretta con noi in tempo reale.
1: Allora, vogliamo sapere cosa avete fatto ieri sera, un attimo prima, un secondo prima di addormentarvi, perché secondo la scienza guardare sitcom o commedie familiari o cose molto rilassanti aiuterebbe a conciliare il sonno. O addirittura, ecco, bisognerebbe guardare un film già visto.
0: È vero.
1: Un film o
0: così
1: qualcosa
0: non ti devi
1: di
0: applicare
1: cui,
0: più di tanto.
1: Di cui già conosci il finale, così sì, si azzera totalmente l'adrenalina e l'ansia.
0: Io ieri sera ho visto uno speciale su Lucio Battisti, prima di andare a letto, su Rai 3. Molto bello.
1: Ti ha agitato, ti ha commosso, ti ha emozionato.
0: Mi ha accompagnato verso il sonno.
1: Ti ha accompagnato verso il
0: perché
1: sonno.
0: Perché era molto piacevole, devo dire la verità.
1: E quindi conciliava il sonno.
0: Allora, vedo Anna Chiara già super impegnata ai nostri centralini in tempo reale. Venite al telefono 081 546 1212. Abbiamo Luca, buongiorno.
1: Ciao Luca.
2: Ciao, buongiorno.
0: Luke,
2: buongiorno
0: 3.
2: A voi.
0: Sì, allora.
1: Buongiorno Luca, cosa hai fatto ieri sera prima di addormentarti? La verità, allora, anche se hai scrollato non fa niente.
2: No, ho scrollato anche io fino a 5 minuti prima di dormire.
1: Ok.
2: Però ho fatto la cosa che faccio ogni sera, salutare i miei angioletti, mamma e papà che sono in cielo, li saluto sempre.
1: Quindi
0: ah,
1: fai
0: che carino.
1: Sono delle preghiere.
2: Sono delle preghiere.
1: Delle preghiere.
2: Ci parlo, okay. L'unica cosa che posso fare è parlarci così.
0: E parlarci
1: okay
0: con loro. Grazie,
1: molto bene.
0: Grazie Luca, chissà te. Allora Luca ha fatto le preghiere 081 546 1212, è un numero che diamo raramente, perché insomma raramente parliamo in tempo reale con voi. Adesso parliamo anche con Luciano.
1: Ciao Luciano.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, cosa hai fatto ieri sera prima di addormentarti? Un'attività anche non necessariamente qualche secondo prima, qualcosa
3: no,
1: prima del sonno.
3: In pratica prima di andare a dormire ho assistito a un inseguimento nelle vie del centro della mia città.
0: Qual è la tua città?
3: Manfredonia.
0: Si sono inseguiti per le vie del centro, ma poi è andato a buon fine?
3: Poi è andato a buon fine, per fortuna non ha arrestato
0: il malvivente.
3: I malviventi, e non è successa nessuna tragedia, per fortuna.
0: Bene,
3: per
0: anche fortuna. Adriana è stata ieri, diciamo, inseguita parecchio, ma non è stata arrestata.
1: No.
0: È ancora qua.
1: Niente, sono qui.
0: Ok, grazie ciao, mille.
1: Ciao,
0: Luciano. Ciao, chi schissa te.
1: Andiamo da Antonello allo 081-546-1212. Ciao Antonello, buongiorno.
4: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Sono sempre felice di ritrovarvi la mattina sul lavoro.
0: Grazie,
4: allora,
0: Antonello.
4: Allora, ragazzi, la pace dei sensi. Praticamente sulla costa tirrenica cosentina, da Praia a Mara, da Mantea, senza internet, senza wifi, senza cellulari, televisori che non si vedevano. Quindi praticamente siamo ritornati indietro di 40 anni.
1: E com'è tornare indietro di 40 anni?
4: Ma guarda, io mi sono rilassatissimo.
1: Ecco,
0: vedi. Sì, ma mi devi dire l'ultima cosa che hai fatto prima di andare a letto, Antonello, va bene tutta sta poesia?
4: Ho smadonnato perché dovevo avere di lavoro stamattina, non sapevo come muovermi e quindi...
0: Allora lui ha smadonnato prima di andare a letto.
1: Quindi comunque fa benissimo l'assenza di tecnologia, grazie.
0: Chi sa te.
1: Giorgia.
0: Ciao Giorgia, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Giorgia, invece te cosa hai fatto prima di andare a dormire?
5: Non so se si può dire a quest'ora.
0: Dillo.
1: Sì.
5: Ho fatto quello che si fa veloce con un uomo prima di andare a dormire.
0: Hai fatto all'amore?
5: Un'altra cosina.
0: E che fai?
5: Un lecca lecca, ecco.
0: No, ma...
1: lecca lecca?
5: Ha gustato il succo del lecca lecca.
1: No, non ho capito. Ma non
5: una
1: lo
5: ciucciatina.
1: Una leccatina?
5: Una ciucciatina.
0: Una ciucciatina.
1: Ah, tu.
0: Allora, ti salutiamo.
1: Bene.
0: Siamo, questo è il bello della diretta, ragazzi. Giorgia, ciao, no, ti salutiamo, chi schissa te.
1: Ti amiamo,
0: grazie.
1: Giorgia.
0: Ma ciao, la dice con Berto. 081 546 1212. L'ultima cosa che avete fatto ieri sera prima di andare a letto. Lei ha fatto la ciucciatina. Abbiamo Antonio. Pure tu, Anna.
6: Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao.
1: Ciao Antonio. E tu invece cosa hai fatto? Una cosa che si può dire?
6: Sì.
1: Si può dire?
6: Sì. Assolutamente sì, io sono andato a dormire guardando un bel live di Whitney Houston.
0: Ah, bellissimo!
6: Me lo sono potuto, bellissimo, bellissimo.
0: È bellissimo. Ti è venuto poi un po' sonno a un certo punto quando faceva le canzoni
6: sì,
0: più lente.
6: A un certo punto non ce la facevo più e
0: sei crollato.
6: Sono andato a dormire.
1: Grazie. Questa mi sembra una bella attività pre-sonno.
0: È vero, sì. Grazie.
1: Schissa te, ciao Antonio, sì. Grazie per avercelo raccontato.
0: 0815 46 12 12, abbiamo Martina, buongiorno.
1: Ciao Martina.
7: Ciao. Buongiorno, buongiorno.
0: Martina, hai allora, sentito Giorgia sera... che prima...
7: Cosa... sì. Allora, no, io ho fatto un'attività molto più tranquilla, ho letto una bella favola a mia figlia.
1: Bene.
7: Sempre prima di dormire.
0: E poi ti sei addormentata pure tu. E poi ti sei addormentata.
7: E poi sono addormentata pure io perché adesso sto andando al lavoro. E
0: perfetto,
7: lei
0: brava Martina.
1: Bene, bene.
0: Grazie
1: chi
0: mille.
1: Chi schissa a te. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Chi schissa a te. E Adriana, complimenti a Martina.
1: Complimenti a Martina.
0: Gli altri
1: sì,
0: che
1: sì.
0: hanno, diciamo, fatto delle cose prima, anche diverse, come puoi vedere.
1: C'è chi
0: no?
1: lo fa e lo dice, c'è chi lo fa e non lo dice.
0: Che poi, c'entra? Realtà... Leggere la favola alla figlia si può dire.
1: Ah, la favola alla figlia sì. No, in realtà quello che mi sembrava strano e mi sembra strano è che invece l'80% delle statistiche ci fanno sapere che gli italiani scrollano nel cellulare.
0: Il cellulare
1: invece
0: sì.
1: qui da questa prima raffica mi è sembrato che
0: nessuno ha fatto lo scroll per l'ultima
1: tutti
0: come
1: facciano
0: l'ultima cosa.
1: Cose molto sane.
0: Comunque potete continuare con i messaggi WhatsApp al 347 490 0042. Adesso ce ne andiamo sotto la doccia.

0: che bella cantata in falsetto.
1: In falsetto da questo ascoltatore. Sono le 7.09, la prima canzone sotto la doccia è di Elisa. Il titolo è Luce dal 2001. Buongiorno. Parlami.

0: la scarsa sincerità da parte degli ascoltatori oppure i nostri sono differenti?
1: I nostri sono sicuramente differenti.
0: I nostri sono differenti, perché
1: ovvio.
0: Se è vero, quant'è? L'80%?
1: L'80% degli
0: crollerebbe
1: italiani
0: il telefono prima di andare a dormire. Dei nostri nessuno l'ha detto. Esatto, almeno finora.
1: Però c'è anche da dire che è un'attività che si fa in contemporanea. Cioè si guarda in TV qualcosa, si scrolla il telefono. Oggi non siamo mai totalmente concentrati rispetto ad una cosa che facciamo, perché abbiamo sempre la distrazione dello smartphone. Ma sentiamo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, buongiorno,
1: buongiorno
2: a tutti voi e anche
0: ciao.
2: A Anna Chiara.
0: Ciao, buongiorno.
2: Allora, ieri sera, dopo che mi sono lavato i denti, ho stirato, ho steso,
0: vedi?
2: Ho piegato.
0: Vedi che ha fatto altre cose?
2: Fino a quasi a mezzanotte, perché stamattina parto per la mia bella Calabria.
0: Ah, bene, buon viaggio.
1: Ah, vabbè, quindi c'era la preparazione per le vacanze.
0: Sì, caro.
3: Pippo, cara Adriana.
1: Sì.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Ieri sera ho avuto la fortuna di fare la pausa notturna in località di mare. Quindi prima di andare a dormire mi sono seduto sul muretto dov'ero e sono stato lì un paio d'ore ad ascoltare il mare.
0: Ad ascoltare il mare.
1: Questa è una delle mie attività preferite in vacanza.
0: Che bella attività.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, buongiorno Anna Chiara, a tutti quanti, buongiorno a tutto Italia.
0: A tutto l'establishment.
4: Io mi scrollo prima, gli ultimi 10 minuti rassetto un pocate e poi comincio a scrollare.
0: Scrollare è un'altra cosa. Scrollare e il telefono lo scrolla.
1: Immaginiamo che la tua attività comprendesse il cellulare.
0: Il cellulare, penso.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Io, dopo aver festeggiato il mio compleanno, ho recuperato, forse anche no, una puntata di un noto programma televisivo.
1: Ho già capito allora, qual è il programma.
0: Posso dire qual è il programma?
1: È Temptation.
0: No?
1: Sicuro?
0: Ieri era in onda.
1: Ah, ieri era in onda.
0: E forse lei non l'ha vista.
1: Che c'è una vera e propria.
0: E la gente d'estate esce, poi torna a casa e guarda il programma, perché.
1: Guarda il programma, evidentemente è uscita e la guarda. Perché c'è proprio tutto un gruppo d'ascolto rispetto a sto programma.
0: Ah, veramente?
1: Ma certo.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono Mirko da Piacenza. L'ultima cosa che ho fatto ieri prima di andare a dormire è stato chiamare mia figlia, che è in Sardegna con i nonni. Quindi sentire lei. Chi schissa a tutti e buona giornata a tutti. Ciao Vittorio.
1: Chi schissa a te.
0: Arriva Bruno Mars. Guarda picca come tronfio, che lui ha visto il concerto e noi no.
1: E noi no.
0: Che fastidio, veramente.
1: Quando torna in Italia?
0: L'ha detto a picca.
1: Chissà.

È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: con Agitare Coca-Cola, la canzone che abbiamo ascoltato qui su Radio Kiss Kiss, dove qui almeno sono le 7.24. Non so da te, Adriana, come va l'orologio?
1: No,
0: puntuale?
1: Aspetta, sono le 7. Sì, sì, 24.
0: Io a casa stamattina notavo che ho quattro orologi, ognuno porta un orario diverso, ma per minuti di differenza.
1: Quindi
0: erano le 6, le 5 e 21 su uno, su un altro erano le 5 e 19. Un altro alle 5.24, quindi
1: beh, mi sembra uno specchio perfetto dei neuroni, diciamo, di Michel Pelot.
2: Ma soprattutto quanti orologi hai?
0: A casa tantissimi. Fammi pensare.
1: Ma è spettrale, allora, questa cosa degli orologi
0: ne ho
1: dentro
0: due,
1: casa.
0: Due nel
1: ma
0: primo nel salone appena entri. Sì, un altro nello studio, due in cucina, due in camera da letto.
1: Oh, come tipo, mai questa tranquillità legata al tempo?
0: Sì, sì, perché io sono allora, io questo tic, se devo sapere, a casa non porto l'orologio, per cui se devo sapere che ora è, al massimo devo fare così o così.
1: Ah, ok.
0: Non posso.
1: Quindi, piccolissimo dispendio energetico,
0: no,
1: giusto capire
0: no,
1: dove
0: no,
1: muovere
0: no,
1: il,
0: devo
1: il
0: fare
1: collo.
0: Così. La mia tecnica è stata questa. Ovunque io sia in casa, mi basta fare così o così.
1: Ma
0: e posso
1: casa
0: guardare.
1: Dovrebbe essere senza tempo. Senza orologi, quando sei a casa non devi correre,
0: ah,
1: non devi andare di fretta.
0: Allora, beh, certo, perché tu arrivi agli appuntamenti con due ore di ritardo e io ci arrivo sempre
1: ecco
0: puntuale.
1: Ecco qua. Chiudiamo l'argomento perché non vogliamo parlare di questo.
0: Esattamente.
1: Ma vogliamo
0: avanti.
1: Parlare dell'educazione.
0: Per piacere.
1: Parlare dell'educazione alimentare, soprattutto quella dei bambini. Perché noi impariamo a mangiare o disimpariamo a mangiare proprio quando siamo piccoli.
0: Tu ce l'hai la neofobia?
1: Io non
0: alimentare?
1: Io purtroppo non ce l'ho la neofobia alimentare.
0: Quella, diciamo,
1: ne avrei bisogno.
0: Fobia dei bambini di mangiare le cose nuove, di assaggiare cose nuove.
1: È un po' una sorta di repellenza verso il cibo nuovo. Secondo, diciamo, i pediatri, secondo la scienza, i bambini dovrebbero provare le cose almeno 10-15 volte prima poi di comprenderne realmente un sapore, prima di apprezzarne il sapore. Però di base i bambini non amano le verdure, non amano i cibi amari.
0: E molti se lo portano tutta la vita.
1: Se lo portano tutta la
0: vita. Per le verdure.
1: E anche per il pesce.
0: Sì, sì, sì. L'altra sera il nostro amico Marino mi ha detto che lui non mangia frutta.
1: No,
0: e che lui la frutta non riesce
1: frutta
0: manco
1: buona,
0: a guardarla. E se c'è una banana a tavola, lui si alza e se ne va.
1: È fruttofobico, esiste come termine.
0: Non sto scherzando, per dirti, no?
1: Però molto spesso da piccoli non siamo stati dei mangioni, no? Per esempio, tipo, ti ricordi quando volevano darci la pappa reale?
0: Sì.
1: Le fialette ricostituenti, allora, perché ci vedevano sciupati,
0: l'ho già
1: smagriti.
0: Detto più volte, Adriana.
1: Poi
0: mio
1: da
0: padre,
1: grandi.
0: Mio padre ci pagava per farci mangiare.
1: Vedi?
0: 1.000 lire se mi mangiavo la pasta.
1: Ecco.
0: 2.000 lire se mi mangiavo la carne.
1: E quello è stato tutto lì il problema.
0: No, ora
1: Marco, sai?
0: Se mi dai 20.000 euro smetto di mangiare.
1: E quello.
0: Esatto.
1: Utilizzare il cibo come merce di scambio.
0: No, infatti.
1: Come baratto emotivo.
0: Mamma mia.
1: Allora ti do la caramella, mi dai un bacino.
0: Sì, esatto.
1: Ma se fai il bravo ti compri il gelato. Questa è la cosa più errata che
0: mio padre ci pagava
1: e no,
0: però mangiavamo, tant'è che poi l'abitudine al cibo l'abbiamo presa e adesso più o meno tutti i fratelli mangiano tutto, tranne mio fratello Gianni che non ama le verdure.
1: Purtroppo
0: l'altro giorno c'era la parmigiana a tavola, siamo andati al mare e mio fratello no, che schifo.
1: Siete andati al mare con la parmigiana? Come si fa al sud?
2: Che cosa poco chic.
0: No, eravamo in un ristorante del Lido.
1: Ah, un ristorante.
0: La signora del Lido fa la parmigiana buonissima, ce l'ha portata a tavola e io non l'ho guardata. Mio fratello non l'ha manco voluta guardare. No, non mi piace la parmigiana.
1: Addirittura?
0: Sì, non sto scherzando.
1: Eppure lo facevo uno da fisico da parmigiana.
0: Tutto il resto lo mangia, assolutamente sì. Esatto.
1: Allora, da piccoli che abitudini alimentari avevate? Mangiavate tutto quello che mangiate oggi? Io ricordo che tenevo la carne in bocca per ore e ore perché non riuscivo a buttarla giù.
0: Oppure cos'è che non vi piace proprio che non mangiate? La verdura, cioè ci sono le verdure che non vi piacciono? Adriana teneva il cibo in bocca per un sacco
1: Per un sacco di tempo. Adesso invece?
0: Sì,
1: adesso invece al contrario,
0: ingoio. Deglutisce subito.
1: Come se fossero pillole.
0: Sì, scende.

0: con una certa facilità,
1: vedi, vabbè, che cambiamenti. Allora, mangiavate legumi, cioè mangiavate tu, apprezzavate, sì, il cibo esattamente come lo apprezzate adesso, ma ce l'abbiamo, o al contrario?
0: Secondo me ce l'abbiamo tutti in famiglia qualcuno a cui non piace la verdura,
1: i legumi,
0: non, i legumi non piacciono, io per esempio, allora, io per i fagioli non vado, cioè non mi
1: vero?
0: Piace
1: vero?
0: Non, sì.
1: Invece tra i legumi sono in assoluto i miei preferiti.
0: I ceci sono i miei preferiti.
1: Fagioli e verza,
0: no,
1: ragazzi.
0: No, io amo i ceci. Ceci tutta la vita. La pasta con i ceci.
1: Lagane e ceci.
0: Mi piacciono in tutte le salse, i ceci mi piacciono tanti. E un po' le lenticchie.
1: Anche quelle decorti casa sono buone, molto buone. Allora, 347-490-0042.
2: Buongiorno, sono Enza da Vairano. Ho un ricordo legato a queste fobie. Mia figlia praticamente non mangiava verdure e prendo ispirazione da una pubblicità,
1: ok,
2: dove praticamente chiamava il passato di verdure il passato di coccodrillo per invogliare
0: i bambini
2: spinti dalla curiosità a mangiarlo. Quindi io faccio la stessa cosa, preparo il passato di verdure e dico vicino a mia figlia: amore, guarda che cosa ti ho preparato, il passato di coccodrillo.
1: Oddio.
2: E lei con gli occhi pieni
1: ma
2: di lacrime a me non piace il coccodrillo.
1: No, ma c'ha ragione sta povera bambina.
3: Adriana, sono Maria.
1: Ciao Maria.
3: E fino all'età di 8 anni non ho mangiato praticamente nulla, solo latte e biscotti la mattina. Mia madre è disperata, mi ha fatto fare anche delle punture,
1: certo, fiale, fialette.
3: Poi col tempo ho imparato a mangiare praticamente tutto.
0: Anche Adriana fa delle punture per mangiare.
1: Ricostituenti.
0: Sì.
1: Vabbè.
4: L'insalata. Cioè, se c'è una foglia di lattuga da qualche parte, io non la mangio perché mi dà proprio i conati di vomito, sia per la consistenza che per il sapore.
0: Sì.
4: Chissà tutti, Giorgia da Treviso.
0: Ciao Giorgia.
1: Ciao,
0: sai
1: Giorgia.
0: Chi molti non amano la rucola, per esempio? È una cosa che piace tanto?
1: Io impazzisco per la rucola.
0: Tantissimi. Molti si dicono allergici per non... Il problema è sul cibo, che a un certo punto ti devi dire allergico, astemio. Io per esempio non bevo alcol perché non mi piace,
1: sì,
0: ma dico di essere astemio.
1: Ma io credo che poi
0: perché
1: il fatto di
0: più,
1: essere astemi
0: a un certo punto, sì, la gente e brindiamo e beviamo un bicchiere e che cosa ti posso
1: offrire? Il tuo non gradimento è proprio il fatto di essere astemio, cioè secondo me è la stessa cosa.
0: No,
1: perché altrimenti le tue papille gustative lo avrebbero apprezzato.
0: Astemio è quando ti fa male, a me non mi fa niente, che mi fa schifo, non mi piace.
1: Dobbiamo verificare.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Paolo da Modena. Sai Adriana, anche io avevo la carne in bocca, la masticavo per minuti. Poi appena tutti i commensali a tavola si giravano dall'altra parte, la buttavo sotto al tavolo.
1: Uguale. Oppure la mettevo in un tovagliolo, stringevo e buttavo tutto.
0: È vero. Abbiamo, spesso si decide di non bere, aspetta che non riesco a leggere.
1: Per motivi di salute, di religione o per stile di vita. Il termine antico indicava chi evitava del tutto i liquidi inebrianti. Oggi descrive chiunque rifiuti l'alcol in modo abitudinario. E quindi questo è
0: il significato di essere astemio. Sono astemio.
5: Buongiorno,
0: grazie.
5: Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Salvo da Palermo. Per quanto riguarda i legumi, le verdure, secondo me i neonati è normale che all'inizio hanno problemi.
1: I neonati non è che...
5: Però anche dai grandi la cosa principale che ho notato dopo 56 anni di esperienza è saperli cucinare. Perché fa molto in cui si cucina.
0: Questo è vero. Il nostro amico di Palermo ha detto una cosa sacrosanta, no?
1: E
0: che,
1: anche...
0: che le cose te le fanno passare per buone anche chi le fa passare per buone anche chi le sa cucinare molto bene. Le mamme che cucinano benissimo.
1: E anche come si impiattano e come si presentano.
0: Riescono a convincere più facilmente i figli a mangiare.
1: L'impatto visivo è fondamentale. Dai, continuiamo a parlare di questo tra poco. La domanda è facile: cosa mangiavate da bambini che adesso rifiutate e viceversa. Vi aspettiamo.
6: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto ore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9, su Radio Kiss Kiss.

0: e aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: bene. Sam Funk, avevamo fatto tutti i nostri sondaggi, ma Mancini è diventato il nuovo allenatore della nazionale italiana e Ranieri il direttore tecnico,
1: E non erano
0: sono
1: tre,
0: andati via Leonardo e Maldini.
1: Sì.
0: Lasciato tutto così, insomma.
1: Non c'è particolarmente entusiasmo, credo.
0: No.
1: Per Mancini. Per
0: c'è grossa delusione per il mondo del calcio italiano, che sembrava cambiare, ma secondo me.
1: È un po' di disincanto. E questo ci dispiace molto.
0: Ha voglia di fare, di dire adesso che insomma.
1: Allora,
0: disincanto.
1: Però torniamo, diciamo, all'alimentazione, al cibo, insomma, alle abitudini.
0: Alle verdure.
1: Alle verdure, legumi, le abitudini che avevamo da bambini, che magari oggi non abbiamo più. Sentiamo.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
2: Io da bambina non mangiavo assolutamente niente.
1: Ok.
2: Però i miei mi hanno sempre costretta a mangiare tutto, ora ho imparato a mangiare tutto, tranne i cavolfiori.
1: Tutto
2: i cavolfiori,
1: tranne i cavolfiori
2: ancora adesso. Solo l'odore mi stomaca tantissimo,
0: sì,
2: perché mia mamma lo preparava in un modo veramente disgustoso, cioè cavolfiore bollito con riso bollito e latte.
0: Allora, il cavolfiore,
1: provo a saltarlo in padella.
0: È stata una delle cose più difficili da farmi accettare, ma da quando l'ho accettato lo mangio sempre.
1: Mangeresti uno spaghetto con cavolfiore saltato, peperoncino e parmigiano?
0: Sì, ma
1: proprio,
3: ciao ragazzi, mi sembrerà strano, ma io non mangio la mozzarella.
0: Mica sei solo. Ho tante persone che conosco che a cui non piacciono.
1: Molti hanno una versione per la consistenza
0: è vero,
1: della
0: anche.
1: Mozzarella, cioè proprio da come è fatta.
0: Sì.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Sono Tony da Milano.
0: Ciao Tony.
4: Io ho la fobia.
0: De che?
4: E vomito se mi danno la rucola.
0: La rucola, te l'avevo detto. La rucola a moltissimi non piace. Io non l'amo, devo dire la verità.
1: Un retrogusto amaro.
0: Non è proprio una cosa che mi piace tantissimo.
5: Buongiorno, Radio Kiss Kiss, Sandro dalla Sardegna.
0: Ciao.
5: Io non sono mai riuscita a mangiare, né da piccolo né da grande. Oggi ho 52 anni. La trippa mi fa venire proprio con atti di vomito.
0: Mamma mia, io l'amo la trippa al sugo.
1: Posso dire che non c'è niente che a me faccia venire con atti di vomito?
0: Ma
1: proprio niente.
0: A me
1: il salame
0: di cioccolato, avevo avuto un'indigestione da ragazzino.
1: Forse perché hai abusato.
0: E non mi piace più. Il salame di cioccolato, il burro, quando c'è troppo burro in una cosa mi dà un po' fastidio.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Paolo da Modena.
1: Ciao Paolo.
6: Sai Adriana, anche io avevo la carne in bocca, la masticavo per minuti. Poi appena tutti i commensali a tavola si giravano dall'altra parte, la buttavo sotto il tavolo.
1: Un grande classico.
0: È proprio il grande classico nel tovagliolino.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io quando ero piccola mangiavo solo pasta e lenticchie, che dicevo che era pasta e cioccolato.
0: Pasta e cioccolato.
7: E per il resto mia mamma doveva rincorrermi per casa e addirittura certe volte mi chiudeva il naso, quindi non mi faceva respirare in modo che aprisse la bocca per ingoiare qualcosa.
1: Poi dicono, noi come abbiamo fatto ad avere tutti questi traumi?
0: Che sistemi bisogna vedere i bambini di adesso che traumi avranno da grandi. Secondo me ne avranno più di noi.
1: Avranno un altro tipo di trauma. Però sulla storia del cibo ci siamo quasi, no? Anzi, adesso i bambini sai come mangiano, e forse anche peggio, con i cellulari.
0: Ah, vedi?
1: Si distraggono, non hanno contezza di quello che buttano giù e quindi forse anche peggio.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
8: Sono Anita da Vietri.
0: Ciao Anita.
8: Una cosa che ricordo, che mi ha traumatizzato, che mia mamma tentava di rifilarmi quando ero piccola, è la sogliola.
1: La sogliola.
8: Ricordo un giorno mi aveva preparato stile cotoletta, quindi l'aveva un po' impanata, un po' fritta,
1: sì.
8: E me l'ha spacciata per una cotoletta di pollo. Mi fa: guarda Anita, è buona questa, il pollo, guarda, ti ho fatto la cotoletta. E io la mangiavo, dicevo, ero piccolissima, dicevo, ma me non sembra proprio pollo. Comunque l'ho lasciata nel piatto, già furbissima da bambina.
1: Ciao,
8: buona giornata, che schissa a tutti.
0: Molti hanno l'incubo del pesce con le spine. Quel pesce, quella tipologia di pesce lì non lo mangiano. Tutto il pesce che potrebbe contenere spine non lo mangiano. La
1: lisca. In genere non si mangia il pesce.

0: Katy Perry con Dark Horse, canzone del 2014.
1: Eccoci.
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi?
0: Ah, c'è tanta attesa.
1: Allora, c'è tanta attesa.
0: E oggi quale segno sarà?
1: Allora, Pippo, oggi facciamo prescelto. Un'altra cosa abbastanza diversa.
0: Ah, ogni giorno questa si è scelta.
1: No. Sì, dobbiamo fare, insomma, le caratteristiche per questo periodo. Sì, sì, ce l'hanno chiesto. Le stelle.
4: Ah. Ma come si permette, sta signore? Scusate.
0: Ecco qua, sono le stelle che parlano,
1: Allora,
0: la signora è rappresentativa delle stelle.
1: Allora, qual è il
0: stars?
1: Ecco, io sto consultando perché, diciamo, ieri è venuto meno un esponente.
0: È venuto meno un esponente,
1: diciamo, della mia equipe di astrologi.
0: Ah, è morto?
1: No, è venuto meno, non so, forse era in vacanza.
0: Ah, ok.
1: Ok? Allora, il segno più dispettoso, il segno più orgoglioso, il segno più vendicativo. Ok, siete pronti?
0: Siamo curiosissimi, non vediamo l'ora di sentire, prego.
1: Allora, il segno più impulsivo dello zodiaco è l'Ariete. Prima agisce, poi forse pensa.
0: Ah, vedi?
1: Il più testardo, il Toro. Se cambia idea è perché era il 29 febbraio.
4: Sei
0: scema.
1: Il più imprevedibile, Gemelli, alle 10 dice una cosa, alle 10.05 ne pensa già un'altra. Confermate?
0: Più, Gemelli sarebbe il più, hai detto?
1: Imprevedibile.
0: Imprevedibile.
1: Cioè cambia idea pure continuamente.
0: Cambia idea ogni secondo.
1: Il più romantico, Cancro, non direi pica, è inutile che sei tutto felice.
0: Pica, ma cammina! Vai! Andiamo avanti.
1: Si emoziona con un come stai e si commuove pure con gli spot.
0: Vai.
1: Il più orgoglioso, Leone, piuttosto che chiedere scusa, cambia gruppo WhatsApp. Capito?
0: Vedi?
1: Ed è vero. Il più pignolo.
0: Sì.
1: Vergine.
0: Appunto.
4: Io sono allergica alle bicocche.
0: La signora è allergica alle bicocche e della Vergine, lei.
1: Ecco, vede la Vergine.
0: È pignola, Vergine. Non mangia bicocche.
1: Se trova un'imperfezione esterna anche in qualcuno, la giornata è spacciata.
0: Ah, vedi?
1: Vedi? Ogni riferimento a cose e persone
0: è puramente
1: alla mia
0: casuale.
1: È puramente casuale.
5: No, c'è un cagacazzo, Pippo.
0: Oh, ragazzi,
1: ecco qua.
0: Allora, andiamo avanti.
1: Andiamo avanti. Bilancia, il più diplomatico. Riesce a litigare senza litigare. Va bene. Scorpione, il più vendicativo, ovviamente, ma questa era una cosa risaputa per gli esperti delle stelle. Non si arrabbia, prende semplicemente appunti, poi al momento giusto si vendica. Il più sincero?
0: Chi è?
1: Sagittario.
0: Sagittario.
1: Non me l'aspettavo. Dice sempre quello che pensa, anche quando era meglio di no.
0: Cioè, tu stai dicendo che non c'è un sagittario pallista?
1: Io ne conosco.
0: Nella media no.
1: No, io ne conosco, sono pallisti.
0: Sono pallisti.
1: Però, vabbè.
0: Gli italiani possono sempre confermare, confutare, sono quello che volete. 347-490-0042. Sono finiti i segni?
1: No, il più stacanovista, Capricorno.
0: Capricorno.
1: Va in ferie ma risponde comunque alle mail.
0: Okay.
1: A giudicare da Giuseppe D'Amelia questa cosa non mi sembra.
0: Sì, sì.
1: Il più geniale, Acquario. Talmente avanti che ogni tanto non lo segue nemmeno il suo cervello. Posso confermare, il più buono, Pesci. Perdona tutti, anche chi gli ha mangiato l'ultima patatina.
0: Un cazzone, il Pesci.
1: Bene, bene, bene. Grazie mille a tutti, datemi i vostri feedback, ovviamente, li attendiamo.
6: Pippo, ma è del mestiere questa?
0: No.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Un'improvvisata, una filodrammatica con noi, Adriana Petro, buongiorno.
1: No, Pippo, te l'ho detto, non ero d'accordo su tre segni, ma ieri è venuto meno un esponente astrologo della mia equipe.
0: Ah, vedi.
1: Di astrologi, psicologi e scienziati delle stelle.
0: La signora Maria del piano di sotto. Allora, stanno arrivando tanti feedback, Adriana. Sono audio, per cui non li posso sentire adesso in tempo reale, li ascolterò con molta attenzione. Andiamo al 1986, c'è la Sledgehammer, canzone bellissima,
1: Di Peter Gabriel, ed è il nostro History Kiss, un tuffo nella storia della musica.

0: clip di questa canzone ci sono un po' di immagini di verdure, per esempio, no? Era Sledgehammer, era il 1986, il grande Peter Gabriel. Eccoci qua, siamo tornati in diretta grazie alla nostra redazione, grazie ad Antonio Mercurio, come sempre puntuali. Siamo le 8 e siamo nel Pippo Pelo Show, ci stiamo occupando di tante cose questa mattina.
1: Beh, come al solito ce la chiacchieriamo alla radio come ogni mattina
0: e anche in TV
1: al canale 158 del Digitale Terrestre. Beh, voglio dirlo ma non voglio dirlo, è arrivata la quarta ondata di caldo.
0: Mamma mia, Adriana.
1: Cioè, prima ci siamo già collegati con i nostri amici del meteo.it e le temperature sono altissime.
0: Che calore,
1: che
0: mamma.
1: Quanto fa caldo.
0: E Anna Chiara stamattina ha sbottonato l'ottavo bottone del suo abito. Era partita dal primo a dicembre.
1: Dipende quanti bottoni avesse l'abito.
0: Non so, comunque perché era partita dal primo a dicembre.
1: Aha.
0: A febbraio ha sbottonato il secondo, a marzo il terzo e poi è stata un'escalation.
1: E poi aprile,
0: con
1: maggio,
0: a ogni ondata ne sbottona due
1: è
0: adesso.
1: È un po' come il calendario quando devi sfogliare,
0: ne
1: diciamo, le pagine di
0: 4.
1: Ogni mese.
0: Bene. Potrebbe sbottonarli prima delle nostre vacanze che arrivano venerdì, cioè venerdì finiamo. Lei ha promesso che alle 9 sbottonerà probabilmente tutti e quattro i rimanenti.
1: Quindi uno sbottonamento day?
0: Sarà lo sbottonamento day.
1: Pippo, tu quando ti sbottoni?
0: Se vuoi anche adesso, eh.
1: Beh, non vedo bottoncini però. Non vedo bottoncini.
0: Te li faccio vedere io.
1: Ti sono legato con un laccio, cioè il pantalaccio stamattina.
0: Sì.
1: Vabbè, allora, perché parliamo di caldo? Non vogliamo terrorizzarvi, non vogliamo mettervi ansia, ma sappiamo che il caldo renderebbe le persone...
0: Sì. A me tanto mi rende irascibile.
1: Ma sei sicuro che solo il caldo ti rende nervoso? O sbaglio, pure il freddo un
0: pure
1: po'.
0: Allora, il caldo, se è durante il giorno, io lo sopporto. Io non sopporto le notti tropicali. Quelle in cui la temperatura va oltre i 25-26 gradi, la notte non si dorme. E devo dormire con l'aria condizionata, non è una situazione che
2: mamma
0: mi piace.
2: Ma tipo, che palle!
0: Sarà pure
1: la primavera,
0: palla,
1: no?
0: La
1: e il caldo no,
0: la primavera
1: e il freddo
0: sì,
1: no.
0: La primavera ho sempre detto che è la stagione migliore.
1: E o viento no.
0: Ma questa ragazzi, mamma mia. Non la sopporto.
3: Pippo Pelo è una persona che spacca il mondo col suo entusiasmo.
0: Grazie, grazie mille.
1: Con l'entusiasmo.
0: Con l'entusiasmo. Allora, veniamo a noi. Voi vi arrabbiate per il caldo? È una cosa che vi sposta il sistema nervoso in certi momenti? A me mi deprime, non mi arrabbia.
1: Io ieri ho detto una cosa che non vorrei più ripetere nella vita.
0: Sì?
1: Ho detto ieri, ero divorata dalle zanzare, stavo andando in shock anafilattico, un caldo pazzesco.
0: Lo sarei io il pesante.
1: Lo sai che bisogna esagerare.
0: In shock anafilattico. Così?
1: Zanzare, caldo, mi trovavo insomma a casa, in una casa senza aria condizionata. Ho detto basta, ho deciso, l'estate non mi piace più.
0: Ah, vedi?
1: Forse sto venendo meno, cioè non sono più una fan dell'estate.
0: Vabbè.
1: Non lo so.
0: Ragazzi, allora, questi tempi non venitemi a parlare del caldo che vi piace perché vi do una testata. Cioè, se mi venite a dire, il caldo è bellissimo, tipo le sorelle di Torino è meglio che stiano alla larga da me.
1: Me non te lo dico proprio.
0: Fa troppo caldo adesso, non si
1: l'estate,
0: può sopportare.
1: Diciamo sì, se hai 9 anni, sei al mare con i nonni, 3 mesi di vacanza e via.
0: Ecco la sorella di Torino, ha già scritto Ilenia.
1: Ok,
0: vedi?
1: Prepariamo un dissing, Pica.
0: Ha scritto, no, non mi arrabbio, anzi ne sono estremamente felice. Ilenia, ti do una testata qua proprio.
1: Bene.
0: Se lo dici in mia presenza.
1: Però una definitiva,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì,
1: così,
0: sì, una definitiva. Ma no, ma non posso, perché è una cosa insopportabile. Poi lei vive a Torino, che è una città dove il caldo è veramente insopportabile più che a Napoli.
1: Mamma mia,
0: è la verità. Allora,
1: litigate per il caldo, perché sappiamo che si litiga molto di più, aumenterebbero i conflitti al lavoro,
0: aumenta
1: i conflitti di coppia. Quindi voi litigate per il caldo, sinceramente, avete riscontrato che i litigi sono un po' più fitti durante la stagione calda, più che in inverno? 347 490 0042. Andiamo sopra la dosa.

0: Beati, oh voi che entrate.
1: Sì.
0: Nel girone degli innamoramenti.
2: Beh. Dai, Rosario dai. Ha scritto che lui odia quelli che si lamentano del caldo d'estate. Rosario.
1: Elogio al caldo con notte di mezza estate, dai.

0: purtroppo io ti voglio tanto bene, però l'estate è bellissima, non voglio andarti contro, ma purtroppo è così. Farà caldo, tu quello che vuoi tu, ma c'è un'aria, un'atmosfera che in inverno non puoi mai respirare, la voglia di uscire, di andare, di venire.
1: Ma chi?
0: Tutto.
1: Ma quale voglia
0: come
1: di uscire?
0: Fanno piacerti?
1: Ma come fai a dire che hai voglia di uscire quando fuori l'aria è appiccicosa, umida, insopportabile? Ma quale voglia di uscire d'estate?
2: Voglia di farsi un bagno a mezzanotte,
1: allora, se l'estate fosse 30 gradi, umidità, che ne so, 40%, va? E non 90% come adesso, caldo africano che è insopportabile. Allora ti viene voglia di uscire. Ma d'estate, stare chiusi in casa con i condizionatori accesi, perché se apri la finestra ti arriva... un azzeccamento addosso di aria insopportabile. Ma qual è bello uscire?
2: Pensare all'estate come una cosa bella. Non vogliamo più pensarci in questo modo qua. Ma sentiamo cosa hanno da dire le sorelle.
3: Pippo, una piccola precisazione. A me, come sai, piace tantissimo il caldo. Però un conto è il caldo secco, un conto invece è il caldo che stiamo affrontando. Per la prima volta in 45 anni mi sono lamentata anch'io.
1: Meno male, brava Viviana.
2: Un attimo la risposta.
1: Dai.
2: Le sorelle di Torino le riconosci da lontano, con 30 gradi dicono: ah, finalmente un clima umano. A luglio sono a Mykonos, ad agosto a Zanzibar, hanno più timbri sul passaporto che tazzine dentro un bar. Amate il caldo, oramai questo è un dato certo. Appena esce il sole avete già l'aeroporto aperto.
1: Le sorelle di Torino viaggiano, amano viaggiare con i loro soldi, tenevo a dirti Adriana, non come te. Lo ricordiamo.
2: È finito? Sì. Ce l'avevo ancora.
1: Abbiamo Eleonora la Cerignola. Buongiorno Eleonora.
4: Buongiorno, ciao Radio Cristina.
1: Ciao
2: Eleonora, come va a Cerignola? Caldo. Anche lì.
1: Allora Eleonora, ti rende un po' irascibile questo caldo?
4: Sì, tanto. Io odio l'estate, scusami Adriana, devo dirlo.
1: No, ma
2: cosa hai detto? Che odia l'estate?
1: Allora picca ti ha messo giù, sì. Ma tranquilla, vai.
4: Infatti, no, io non la sopporto, perché cioè se hai caldo non è che ti puoi sfogliare e rimanere in mutande reggiseno in pubblico. Se hai freddo magari d'inverno.
2: Ma perché, scusa, no?
1: Anna Chiara ha detto sì. Anna Chiara ha detto sì, lei si spoglia in pubblico.
2: Fa caldo.
1: Sì. Tu stai qui dentro, perché hai l'aria condizionata a palla, volevo vederti
2: allora,
1: qua dentro.
2: Allora Eleonora, la verità qual è? Sì. C'hai pure ragione tu, però la verità è che l'estate è bella quando vai al
1: quando
2: mare,
1: dura poco.
2: La
1: è
2: sera
1: vero.
2: Fai la cenetta, un drinkino, un po' di pesce, non so se ti piace il pesce.
4: Sì,
2: ma,
4: sì.
2: Okay.
1: A te piace?
2: Moltissimo.
1: Sì.
2: Non vedo l'ora di andare a fare una cenetta con i piedi nella sabbia, di sera, drinkettino, pesciolino.
4: Sì, esatto, ma è bella solo se la passi così o se hai 9 anni, come dicevi prima.
2: E sei in vacanza
4: al mare con i nonni.
2: Con i nonni.
1: Ma non che esci fuori di casa, ci sono 800 gradi, all'ombra, che è tutto appiccicoso.
2: Aspetta un attimo.
1: Che il mondo
2: che
1: ti sembra più sporco, più schifoso.
2: Le
1: zanzare. Le zanzare, non capire pazza, ma io dove
2: ferma!
1: Non mi toccare!
2: Allora, sicuramente Eleonora Pippo ieri avrà mangiato tutto tranne che il pesce. Avrà mangiato una bella parmigiana e un bel pane di capone, come si dice da queste parti.
1: Fammi pensare che ho mangiato ieri sera. No, ho mangiato una cosa leggera.
2: Leggera?
1: Di verdure grigliate. Vai.
2: Eleonora, quindi niente estate, quindi sei del team inverno. Ma perché cosa ti piace fare poi d'inverno?

0: di mezzo.
1: Una bella via, sì, di mezzo, sì, l'autunno, ma pure la primavera, cioè il suo perché, no?
0: Ma ho un sacco di allergie, quindi la primavera non...
1: La primavera no, preferisci l'autunno come sì, stagione.
2: Ma forse non ci piace più vivere?
1: No, ma non è vero.
0: No, guarda,
2: viviamo a periodi alterni.
1: Ma state zitti.
0: No, sono molto più attiva d'inverno, credi.
2: Sì, sì, è vero. Magari d'inverno uno ha più energia, no? Perché fa meno sì. cose, la giornata è anche esatto. leggermente meno lunga rispetto sì. all'estate. È vero, questo è vero.
1: Esatto, sì. Senti, ma e quindi chi sono le persone che, con le quali, diciamo, finisci con litigare quotidianamente a causa del caldo?
0: È il mio compagno.
1: Il tuo compagno perché... ne paga le conseguenze della tua,
0: ma,
1: del tuo essere
0: no,
1: irritata?
0: No, ma in realtà perché anche lui è molto irascibile col caldo. Ama l'estate, ma poi diventa...
1: Una iena, diventa una iena sì, quando esatto. ci sono più di 30 gradi con umidità all'80%.
0: Sì.
1: Ma
0: sì.
1: Lo capisco,
2: Quindi è vero, quindi, confermi anche tu, d'estate con le temperature alte si litiga decisamente di più.
0: Assolutamente sì.
1: Va bene, Eleonora, noi ti ringraziamo per questa bellissima testimonianza che io ho apprezzato veramente tanto.
0: Immagino,
1: quindi
0: Pippo,
1: grazie.
0: Immaginavo.
1: Grazie mille.
0: Hai una voce, grazie a
2: hai una
0: voi
2: voce,
0: per la chiamata.
2: Hai una voce di una persona buona, non so perché.
1: È così carina.
2: Sei carina.
1: Grazie.
0: Grazie, grazie
2: Eleonora.
1: Ti diamo un bacio grande.
0: Chi schissa
1: a te. Ciao. Grazie.
2: Giselle, dimanche mid-pill.

Chi schissa te che hai sempre dato il 100% per essere il migliore, sei un campione. Chi schissa te che l'emozione di andare a pescare con le prime luci dell'alba è indescrivibile. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Kiss, kiss.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss Kiss. Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
3: La musica più bella suona solo

0: Teno per la canzone le cui voci sono quelle di Serena Brancale e quella di The Colors, ovvero di Stash.
1: Beh, e osservando il video che accompagna questo pezzo,
0: è molto bello,
1: si fa venire in mente la bellezza dell'estate. La bellezza dell'estate sono le feste, le serate trascorse all'aria aperta con gli amici, con un buon drink, con un buon cibo. E allora, a questo punto, Pippo, sono le 8:21. Noi cosa facciamo? A
0: regaliamo
1: quest'ora?
0: I gadget.
1: Regaliamo i gadget.
0: Ma
1: ed è arrivato il momento.
0: I gadget ve li dovete sudare. A te perché fa caldo e quindi ve li sudate, perché noi vi facciamo sentire oggi un rumore e dovrete indovinare l'origine di quel rumore inviandoci un WhatsApp audio, perché si gioca solo con gli audio, al 347 490 0042. Il primo che individuerà, indovinerà la natura di questo rumore porterà a casa il nostro pacco gadget. Pica, sei pronto? Sì.
1: Ah, vedi?
0: Ah, quella era un po' più facile. Adriana mi hai fatto un livido, ti volevo dire.
1: Poco
0: fa, sì, sì. Adesso ti denuncio.
1: Il livido,
0: sì,
1: voglio vedere.
0: No.
1: Una volta, no, devo dire questa cosa, faccio sentire il rumore. Una volta aveva un livido terrificante sulla spalla. Disse che io col Poppy Poppy gliel'avevo procurato.
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè, dai
0: dato
1: fianchi era finito sulla spalla.
0: Mi ha dato una botta sulla spalla e mi hai fatto un livido.
1: Disse che io col Poppy Poppy gliel'avevo procurato.
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè, dai
0: dato
1: fianchi era finito sulla spalla.
0: Mi ha dato una botta sulla spalla e mi hai fatto un livido.
1: Ma pensa te.
0: Andiamo avanti.
1: Vai, sentiamo il rumore.

0: Dobbiamo dare questi gadget a chi?
1: Avete capito di che si tratta? Allora diamo subito un indizio.
0: No, diamo già indizi?
1: Ma sì.
0: No, ancora
1: dai,
0: no.
1: Dai, piccolo indizio, no, voglio
0: no,
1: aiutare.
0: No, no, no, no, è facilissimo. Secondo me oggi è facile.
1: 347-490-0042. Vi ricordiamo che a questo giro vogliamo soltanto le vostre note vocali, così sentiamo la vostra voce in tempo reale e poi cominciamo a scartare oppure ad includere qualcosa che vagamente poi si avvicina al rumore, quindi alla soluzione. Sentiamolo di nuovo.
0: Vai, ancora dobbiamo sentirlo. Vai. Cominciamo a sentire le mani. Ma sì che hai indovinato, per me è facilissimo.
1: Non lo diciamo.
0: Sì, sì, va bene, vai, andiamo avanti.
1: Fai pica?
0: Ragazzi, ah, okay. Ma siamo pieni? Come non hai note? Cioè, siamo pieni?
1: Va evidentemente bene, è talmente facile che hanno già dire? Indovinato.
0: Vai, sentiamo.
2: Sono Ambra e vengo da Lucca. Secondo me questo rumore è il martello pneumatico.
0: Ciao Ambra,
1: è un
0: da
1: martello
0: Lucca.
1: Pneumatico?
0: No, non è il martello pneumatico, mi dispiace. Che cosa vuoi che ti dica, Ambra? Purtroppo no, hai sbagliato e non ti abbiamo dato nemmeno un indizio, però ci hai provato.
1: Un bacio grande a te.
3: Ciao Adriana, ciao Pippo.
1: Ciao. Sono
3: la Torre del Greco. Ma secondo me una macchina da cucire?
0: Una macchina da cucire? No, non è una macchina da cucire, la vecchia macchina.
1: La vecchia macchina da cucire.
0: Che poteva essere, no? Come rumore anche.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Buongiorno. Filomena. Per me il rumore è un tagliaerba.
0: Tagliaerba!
1: È il tagliaerba!
0: È il tagliaerba! Erba, ragazzi, hai indovinato subito, complimenti.
1: La verità è che hanno indovinato.
5: Sono Giovanna da Poretto, secondo me è un tagliaerba.
0: E vai, questi sono quelli
6: Buongiorno.
0: Che hanno indovinato subito.
6: Questo è il rumore di un tagliaerba.
0: Sì, sì, sì, era molto facile oggi, devo dire la verità.
1: Però come al solito noi siamo precisi, quindi spediremo il pacco gadget a chi proprio per orario e per velocità subito ci ha raggiunti.
0: Assolutamente okay? Sì.
1: Allora, il gioco torna ovviamente anche
0: domani.
1: Lunedì,
0: alla fine giocheremo.
1: Lunedì no, perché non ci siamo.
0: Lunedì non ci saremo più. Saremo con le natiche anche noi nell'acqua lunedì mattina.
1: Una che invece è con le natiche sempre in giro,
0: sì,
1: a tutti gli eventi mondani.
0: Ovunque, le sue natiche.
1: È Jennifer Lopez.
0: Sono molto apprezzate.
1: Instancabile, questa è Waiting for Tonight.

0: notato la mancanza della presenza di J-Lo, di Jennifer Lopez, che abbiamo detto porta le natiche ovunque, ma non le porta qui. Adriana,
1: beh, le porto io però, non...
0: le porta sicuramente a Capri quest'estate.
1: Sì.
0: È già stata quest'anno?
1: È già stata, Pippo.
0: Ah, è
1: lei
0: già venuta.
1: Non va quando poi, diciamo, le mete diventano abbastanza affollate,
0: ah,
1: dove c'è più affluenza.
0: È già venuta per lei, ogni anno va a ballare alla famosa Anime e Core,
1: eh,
0: alla taverna di Capri.
1: Certo, sì, sì.
0: Ogni anno passa per Positano, la vediamo ad Amalfi così,
1: a Positano così, certo.
0: Capri così,
1: ecco.
0: Insomma, esatto.
1: Vabbè.
0: E non solo lei, da Katy Perry a tutto il jet set mondiale.
1: Vabbè, la costiera amalfitana, del resto non si può portare a Milano ed è lì esattamente dov'è. Allora, quando pensi di aver visto ogni tipo di festa, anche di avervi partecipato, arriva sempre la sorpresa. È diventato virale un video in cui una donna incinta fa una festa con due papà.
0: Ah.
1: Coinvolge tutti gli invitati, un po' come si fa col gender reveal, dove praticamente gli invitati sono chiamati a partecipare ad una sorta di sondaggio.
0: In
1: maschio
0: caso,
1: o femmina,
0: dovevano indovinare chi fosse
1: girl,
0: il padre.
1: Chi fosse il padre tra i due?
0: Ah, la cosa, carina però come idea.
1: La cosa simpatica e anche
0: ma
1: chiaramente
0: lei era
1: paradossale.
0: Stata a letto con entrambi o perché voleva fare un gioco con gli amici per far capire?
1: No, no, io credo proprio la prima.
0: Ah.
1: Tipo, che faccio? Che fa? Ah.
0: No, perché finché è un gioco può essere divertente, ma che razza di
1: evidentemente
0: cosa è?
1: La signora si era divertita con entrambi, aveva avuto degli approcci sentimentali
0: l'aveva
1: con entrambi.
0: L'aveva un po' data come se non fosse la sua.
1: Aveva questo dubbio, ha detto, ma perché risolvermelo da sola quando posso fare una festa, divertirmi?
0: Esiste la prova del DNA.
1: E far risolvere la cosa agli altri. Evidentemente l'aveva già fatta. L'aveva già fatta, sapeva insomma di chi fosse la paternità e aveva deciso di coinvolgere tutti gli invitati. Quindi la domanda era: chi è il padre di mio figlio? E si sono scatenati tutti, video che è diventato virale. Ma voi partecipereste? Tu parteciperesti ad una festa del genere? Cioè, una tua amica ti invita e dice: sai, Cesare.
0: Non sono mai andato. Sono stato invitato qualche volta. Mi sembra talmente una cazzata.
1: Vengo,
0: sta roba che
1: non però il papà non no, sappiamo.
0: No, non dovrei proprio avere nulla da fare, manco dormire. Dovrei essere già soddisfatto di sonno, perché sai che le cose a cui manco spesso da quando facciamo questo orario del mattino sono il motivo per cui manco spesso è mancanza di sonno. Per cui dico, se devo andare due ore a fare una cosa che non mi interessa,
1: vabbè, a parte il sonno, proprio come concetto, partecipereste, per esempio, voi, ascoltatore di una festa di questo tipo, sai che oggi c'è anche la festa, oltre al baby shower, dove insomma si invitano gli amici
0: però
1: prima della nascita del bambino.
0: È originale, la signora.
1: È originale, cioè molto autoironico. Devo dire, adesso esistono anche le feste per chi si lascia, per chi diventa single. Gli amici cosa fanno? Portano a casa tua oggetti utili come regalo, ovviamente, che possono servirti per, diciamo, rimodulare la tua vita da single.
0: Infatti.
1: Ok? È un po' come si fa quando poi ti sposi e gli amici ti portano a casa qualche regalino.
0: E che tipo di oggetti portano per la vita da single?
1: Beh, non lo so. Che ne so,
0: non riesco, non ho oggetti che diciamo potrebbero in qualche
1: ti
0: modo cambiare.
1: Ti portano le lenzuola per il letto singolo.
0: Ah, beh, ma quale letto singolo?
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Kiss Kiss.

0: Allora, devo dire che certe feste, Adriana, sono state inventate, secondo alcuni ascoltatori, semplicemente per far guadagnare, diciamo.
1: Si muove tutta una macchina.
0: Per far guadagnare la macchina, il sistema del. Però poi è arrivato Giannini e mi ha raccontato che nel suo caso la festa del gender reveal.
1: Quando per è nato conoscere il sesso del
0: figlio Lorenzo è stata voluta fortemente da lui. Era una festa che lui sentiva come fosse, che ne so, Capodanno. Il battesimo.
1: Posso dire?
0: La sentiva ci sono persone che sentono forte questo desiderio di festeggiare il gender reveal.
1: Che oggi, Pippo, vengono organizzate in maniera impeccabile.
0: Sì, la festa è stata vista ovunque, anche dallo spazio, con delle immagini meravigliose che lui ha creato, diciamo, droni, quando c'è stato questo evento nella sua casa. Nel gender reveal, se non sbaglio, ci sono i palloncini, giusto? Sono fondamentali i palloncini.
1: Cioè, nel senso, puoi decidere di fare dei fuochi del colore del nascituro. Cioè, o celesti o rosa. Siamo ancora, diciamo, alla distinzione netta dei colori.
0: Ma una domanda secca ai nostri ascoltatori: ma voi che ne pensate proprio di questa tipologia di feste? Perché c'è il gender reveal, poi c'è l'altra, come si chiama?
1: C'è il baby shower, si organizza a poche settimane dal parto.
0: Dove si deve capire di che sesso è
1: il baby shower si fa quando devi andare quasi a partorire, sai già il nome della bambina o del bambino, conosci il sesso e vengono gli amici a farti un regalo prenascita.
0: Quindi il baby shower è solo ancora un ulteriore regalo che va fatto.
1: Sì, è di buon auspicio, un regalo.
0: Tu l'hai fatto il baby shower?
1: Io non l'ho fatto perché questa moda è arrivata da circa un decennio.
0: Sì.
1: E io me le sono perse perché il gender reveal l'avrei fatto molto volentieri.
0: Però mi piacerebbe. C'è un ascoltatore tra i nostri, che sono le 8:40, un ascoltatore che ha fatto il gender reveal.
1: O anche il baby shower.
0: Che ha rivelato il sesso con una festa.
1: Sì.
0: Gentilmente, no, così sono curioso. 347 490 0042, ci mandate un messaggio al volo così vi sentiamo, come tu dici. Sì,
1: allora, per esempio, Marika ci scrive: ragazzi, invece io ho fatto una festa dopo il divorzio. È vero, sono arrivati i miei amici a casa e mi hanno portato dei regali. Il mio amico Fabrizio mi ha portato un abbonamento per la palestra per rimettermi in forma perché mi ero lasciata andare durante il matrimonio.
0: Vedi?
1: Che sono delle feste carine queste.
0: Non so di cosa parlino gli ascoltatori che stanno inviando messaggi al 347 490 0042, ma vedo che arrivano, per cui non so se è gente che c'è andata, se è gente che l'ha fatto, se è gente che ci vuole dire che
1: Marco
0: cosa pensa.
1: Dice: io ho partecipato,
2: tutto uno spreco di soldi, questa è una cosa intima, privata, festeggiare con la propria famiglia, basta. Tutti questi soldi,
0: tutti questi soldi, ragazzi, ma
1: chi ce li ha li
0: posso
1: spende?
0: Dire, no,
1: chi,
0: ma non è un problema di soldi, è anche un problema di c'è gente che ha piacere di fare feste e quindi ogni occasione, e io mi ascrivo tra quei, mi iscrivo al club di quelli che amano fare le feste. Esattamente. E quindi anche quella può essere una bella occasione per fare una festa. Chi parla come la signora che ha mandato il messaggio è perché magari è un po' braccino corto e pensa alla festa relativamente ai soldi da spendere. O no?
1: Vabbè, sì, oppure non lo so.
0: Anche può darsi, no?
1: Allora, Luca dice: ragazzi, mia moglie sta organizzando il gender reveal e non vediamo l'ora. Abbiamo organizzato una festa pazzesca.
0: Hai visto?
1: Vedi? Per scoprire ovviamente il sesso del nascituro.
0: Ce l'abbiamo, chi organizza il gender reveal?
1: Sì.

0: degli attacchi di panico. Sono le 8.44, c'è chi addirittura ha usato i fumogeni per il gender reveal. Abbiamo Antonella da Ponte Corvo in provincia di Frosinone.
1: Ciao, ciao Antonella.
2: Buongiorno.
0: Boom boom, fuochi, esatto, d'artificio. Come si chiamano gli come si chiamano quei cosi?
1: Gli sparkular.
0: Sparkular. Uh-huh. Adriana, sì, mi ha sparkulato. Sì, sì. Vai.
1: Dopo una vita che me l'hai fatti tu a me ogni tanto. Scusa Antonella. Benvenuta. Sì.
2: Grazie.
1: Allora,
2: grazie.
1: Prima erroneamente io ho detto ci sono i fuochi colorati. In realtà sono i fumogeni, non mi veniva. Sono i fumogeni.
2: Sì, sì, sono,
1: oh,
2: sono dei fumogeni, anche dei fuochi colorati. Adesso, mm-hmm,
0: allora, tu hai usato i fumogeni rosa o blu? O azzurri?
2: Entrambi rosa.
0: Entrambi rosa.
2: Ho,
0: perché...
2: ho due bimbe e alla prima ho fatto il gender reveal, una bella festa con tutti i parenti.
0: Quanti
2: amici
0: invitati c'erano al gender reveal?
2: All'incirca una settantina.
1: Ah,
0: una settantina.
1: Tanti.
2: Per tenersi bassi, perché la mia famiglia è
1: numerosa,
2: lontana, quindi ci sono venuti, diciamo, solo gli amici, i miei parenti, diciamo, famiglia stretta e qualche amico, però poi in realtà.
0: Antonella, ma come funziona? Gli invitati arrivano, stanno lì, mangiano, parlano, chiacchierano.
2: Esatto, sì, si organizza un buffet, si mangia, si scherza, si gioca.
0: Ma non portano dei regali, ovviamente.
2: Momento...
0: Ma non portano regali, perché che regalo fai se non sai ancora di che sesso è?
2: No, solitamente sì, si porta il regalo semplici e buoni, dove poi potrai spendere in negozio, altrimenti anche cose, lasciami dire, neutre.
0: Cose neutro, sì,
1: i,
0: sì,
1: soldi,
0: sì,
1: sono, esatto, abbastanza neutri, esatto, per questo,
0: sì,
1: tipo,
0: sì,
1: di festa.
0: Di festa.
2: Tranne chi sa il sesso del bimbo, della bimba.
0: Ah, perché qualcuno già lo sa.
2: Sta comunque la persona, sì, io mi
0: c'è
2: sono,
0: sempre l'infiltrato,
2: diciamo,
0: sì, sì, ti sei, certo, ti sei affidata, certo, di qualcuno, gliel'hai raccontato,
1: ma,
0: prima.
1: Ma Antonella, tu,
2: no,
1: quando,
2: no,
1: tu non lo sapevi.
2: Era una sorpresa.
1: Era una sorpresa. Esatto. La sorpresa per la coppia.
2: Facendo queste analisi, ecco, ho deciso di inviare, diciamo, la mail a questa mia amica.
1: Esatto.
2: E questa mia amica poi ha organizzato il tutto.
1: Capito?
0: Ah,
1: cioè,
0: capito.
1: Oramai ti arriva un'email, tu decidi di non aprirla, ma di non
0: trattare. Ma nessuno, esatto, è possibile che ne non cioè, se sono così bravi da non farti scoprire, sgamare,
1: no,
0: la cosa.
1: No, perché sì, sennò non ha senso la festa.
0: Ma a me,
1: vero?
0: Quando hanno fatto le feste a sorpresa, c'è sempre qualcuno che mi ha rovinato la sorpresa. Non capisco com'è,
2: no,
0: che a te.
2: No, basta affidarsi alla persona giusta.
0: Ah, ti devi affidare alla persona giusta. Va bene.
1: Alla persona giusta. Beh, perché poi l'effetto sorpresa è bellissimo.
2: Sì. Mio marito è un po' contro,
1: è
2: però.
1: Un po' meno.
0: Tuo marito si è messo, sì, a piangere quando ha saputo che era un'altra femmina?
2: No, no, non ha pianto, però ci stava quasi.
0: Piangere ovviamente non per l'emozione.
1: Perché tu lo hai fatto per entrambe le figlie, vero?
2: Sì, allora la seconda è stata un po' più intima come cosa, invece per la prima ci siamo sbizzarriti un po', anche perché era estate, quindi all'aperto è stata organizzata una bella,
0: wow,
2: festa.
0: Bello, quindi poi... fumogeni, palloncini sicuramente.
2: Fumogeni, palloncini, poi lui ha tirato un calcio ad un pallone e tirando questo calcio, diciamo, è scoppiato il pallone e è uscito la polvere rosa.
0: La polvere rosa,
1: oh,
0: che bello!
1: Lo devo fare anch'io la tua,
0: Adriana,
1: festa.
0: Fai l'altro figlio. Fai l'altro figlio e facciamo il gender
1: guarda,
0: reveal.
1: Guarda, lo farei perché vorrei fare il gender reveal. Sono sincera.
0: Sì, sì, sì.
1: Voglio fare anch'io questa cosa con il fumogeno.
2: No,
0: è una bella cosa che Pica non ha fatto per tirchieria. Lo ricordiamo, perché non voleva manco spendere i soldi per la festa.
1: Vedi? Ma poi hai visto, ti fanno i regali. Cioè, gli invitati arrivano e fanno i regali. Comunque, Antonella, grazie per la tua testimonianza. Ovviamente rappresenti appieno la categoria di chi, diciamo, ultimamente ha aderito a questa sorta di trend, a questa moda. Ovviamente avete messo tutto sui social.
2: Sì.
1: È chiaro,
0: certo,
1: perché
0: è
1: un po' quella la finalità.
0: Grazie Antonella.
2: Ciao, grazie,
0: ciao,
2: chissà
0: a te. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ricordiamo che Renata ci fa sapere dal Brasile che lei ha fatto il transgender reveal.
1: Sì.
0: E a cui ha partecipato Peppino.
3: Lui piace essere dominato.
0: Sì, a lui piace essere dominato.
1: Ognuno c'ha la sua fantasia, del resto.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì.
1: Dai, che arriva Rick Iglesias. Bello questo pezzo, si chiama Bailando.

0: Iglesias, che fine ha fatto Enrique Iglesias? Sta bene, dai, lo
1: credo,
0: senti sempre?
1: Sì, sì, sì, tutto a posto.
0: Sì, sì, sì.
1: Anche lui sta organizzando un po' di festicciole
0: in
1: giro.
0: Un po' di feste, festini, esatto.
1: Va bene, dai, sono le 8.53, grazie mille come sempre a tutti voi per esserci stati, sia alla radio, anche in TV, al canale 158 del Digital Terrestre. Noi vi diamo appuntamento domani, che è giovedì, dalle 7 alle 9, vi aspettiamo.
0: Come sempre un'ora si chiude, ma anche in questo caso il Pippo Pelo Show si chiude con una canzone che fa parte della storia, questa è dell'80.

0: precisissimi anche con i secondi stamattina alle 5 di questo giovedì 30 di luglio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti,
1: buongiorno.
0: Buongiorno anche alla nostra regia.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Siamo collegati come sempre dalla sede di Roma, dalla capitale. Vi parliamo come ogni mattina tra le 5 e le 7. Stiamo finendo sta stagione dei mattinieri. Volata via anche questa. Un batter d'occhio oggi e domani.
1: Sei
0: ma avremo, sì, un po' sì, avremo modo di parlarne. Intanto siamo pronti, iniziamo con la nostra sigla, poi vi ricordiamo il nostro numero.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, tu l'hai insieme a noi. Animo, animo.
1: Giorno ragazzi, la Leti sei pronta?
2: Prontissima.
1: Sei attiva, dai, che un bel giovedì. Numero di telefono per i vocali, grazie.
2: 347 490 0042.

0: entusiasmo.
1: Anima, anima.
0: Vedi, vedi, siete partiti con noi, bravi ragazzi.
2: Bellissimo.
0: Bravi, bravi.
2: Poi quando partiamo con canzoni così cariche è meraviglioso.
0: Belli energetici, energici, sì. Energetici allo energetici. Stesso tempo. Va bene, allora grazie ragazzi, no, per dirvi che siamo pronti, aspettiamo il vostro saluto, non siete soli in giro quest'ora,
2: no.
0: Siamo in tanti, noi e voi siamo i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss, il popolo dei mattinieri si saluta con animo animo come avete sentito, quindi siete nuovi ascoltatori, beh fatelo sapere all'Italia intera che ascolta Kiss Kiss con un messaggio vocale al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Vuoi aggiungere altro con lo chance? Grazie,
2: no,
0: cara.
2: Va, possiamo partire con le notizie.
0: Sei morbida stamattina?
2: Molto morbida.
0: Fammi sentire.
2: Che tipo di morbidezza è questa? Fammi capire.
0: 100 piani di morbidezza, dicevano lo spot. Ecco. Va bene. Allora, ma, buon giovedì mattina, ragazzi. Giovedì
2: sì.
0: Mattina, 30 di luglio, sto mese ce lo siamo giocati così in un attimo.
2: È vero, già è passato il mese di luglio.
0: Oggi e domani si conclude proprio di venerdì preciso, così agosto inizia con il fine settimana. Però, insomma, come siete messi, come approcciate questa giornata? Che diciamo che occhio avete sul fine settimana? Vi cambia qualcosa che scatta agosto, tipo scattano le ferie o non, niente, non se ne parla proprio, siete mattinieri fino in fondo, insomma noi vi aspettiamo, la Leti ha ricordato il numero, intanto
2: certo.
0: Come sempre, come nostra abitudine, iniziamo con l'attualità e poi apriamo il dibattito, la chiacchierata sull'attualità, ma su tutto quello che vi va, anche rispondere alla domanda che vi ho fatto qualche istante fa, e quindi non vediamo l'ora di sentirvi. Il vostro buongiorno in diretta nazionale su Kiss Kiss, i giornali. Allora, i temi legati alla sicurezza dopo gli ultimi provvedimenti allo studio presi dal governo, come l'identificazione facciale, ma ci arriviamo tra poco. Si parla anche ovviamente di altre notizie, tanta nazionale devo dire, perché ieri è stato presentato Mancini insieme a Ranieri per con Malagò che coordinava il tutto per rifondare appunto l'Italia del calcio, ma ne abbiamo parlato ampiamente, i giornali però ovviamente ancora se ne occupano questa mattina anche i non sportivi, attenzione, e poi chiaramente conflitti nel mondo e c'è qualche notizia che riguarda anche il caro benzina, perché nelle ultime ore sono stati fatti dei controlli e ne verranno fatti anche nella giornata di oggi, perché malgrado sia scattato il calo di 17 centesimi, per carità, pochissimo, zero, però ci sono delle pompe di benzina che non hanno tolto neanche questi 17 centesimi, allora sono scattati i controlli e i provvedimenti, poi li prenderà la Guardia di Finanza, vedremo, perché malgrado ecco sia arrivato lo sconto, c'è chi se ne è fregato praticamente tra i gestori delle pompe di benzina. E quindi in questo caso
2: non
0: però
2: avevo dubbi,
0: non è
2: sai.
0: Non è in questo caso, attenzione, l'operatore, cioè la sede centrale dei carburanti, ma alcuni
2: no.
0: Distributori a livello locale hanno fatto finta, io non sapevo niente, quindi i 17 centesimi non li prende neanche più appunto il brand centrale che li aveva applicati subito, altrimenti ci sarebbero state multe, ma a livello appunto proprio di distributori sembra che qualcuno non abbia, molti non abbiano rispettato in realtà, vedremo cosa accadrà. Questo è un po' in sintesi quello che scrivono i giornali. Andiamo per ordine, il Corriere della Sera apre con alta tensione sulla sicurezza, estesi riconoscimenti facciali perché già c'erano, ma questa volta con l'intelligenza artificiale, scontro in Senato e poi violenza di piazza, Fratelli d'Italia e Associazione per Delinquere dicono sugli scontri, i notav tedeschi difesi da legale di Askatasu nel centro sociale. In taglio alto del Corriere della Sera si scrive anche della furia di Trump su Teheran, colpiremo duro, la rabbia scende, cioè praticamente in campo, scende in campo, insomma si unisce al conflitto in Medio Oriente con gli Stati Uniti, la rabbia, e quindi la rabbia nella guerra all'Iran insieme agli Stati Uniti dopo che l'Iran aveva colpito gli obiettivi arabi. La Repubblica, identificazione facciale, il blitz del governo, Palazzo Chigi forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'intelligenza artificiale, aggirate le regole europee, Bruxelles accende un faro, l'opposizione parla di grande fratello, anche se per essere precisi a parte che non è ancora stato approvato questa cosa qui, però insomma c'è anche la questione legata a se qualcuno ha commesso già dei reati o c'è qualcosa da verificare, lì scatta il grande fratello in pratica, come l'ha chiamato l'opposizione. La Stampa di Torino, scontro sui controlli facciali, riconoscimento dei volti con le AI, il governo accelera. l'opposizione parla di Grande Fratello. Sul Messaggero di Roma, che c'era lì stamattina?
2: No, è che questa cosa l'abbiamo vista un po' nei film, un po' mi terrorizza, però.
0: Vabbè, ne parliamo dopo, sai, sì, che è un argomento che prende molto. E secondo me possiamo farne anche il dibattito in poli e la polemica dopo, quindi riconoscimento facciale con intelligenza artificiale, ma è polemica, lo scrive anche il Messaggero di Roma. E c'è una buona notizia per chi lavora nella pubblica amministrazione: nuovo contratto per 3 milioni. È stato rinnovato il contratto con la firma degli infermieri, completati tutti i rinnovi. L'industria corre con un fatturato più 5,3%, quindi buone notizie anche sul fronte dell'industria, ma soprattutto ecco, vedi, i servizi ospedalieri, infermieri, personale amministrativo degli ospedali. Tu c'hai la cugina che lavora nel personale amministrativo.
2: Sì, cugina e cognato.
0: Dille che è stato rinnovato il contratto e ci sono pure gli arretrati. Cioè, va bene? Magari ti regala qualcosa. Il giornale apre con il vaffa di Grillo a Conte. Il fondatore torna in campo per fare fuori il segretario del partito. Dovevano cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro. Conte replica, dice, beh, lui dice che Draghi è un grillino, fate voi. Questa è la replica di Conte alle parole di Grillo. Due italiani su tre dicono sì alle preferenze, perché si torna a parlare di riforma elettorale, perché al Senato la maggioranza ci prova dopo la bocciatura per un voto alla Camera. Adesso si prova a riportare, diciamo, questo emendamento che introdurrebbe nella legge elettorale la possibilità di scegliere chi votare, il che credo che, insomma, tutti siamo d'accordo, tutti vorremmo sapere chi votiamo, no? E invece, certo, fino ad oggi abbiamo votato appunto un partito e poi il partito ci mette nella lista chi vuole. Noi vorremmo scegliere chi votare. Vedremo se passerà, cioè noi, gran parte degli italiani, come scrive il giornale, due su tre preferiscono, sceglierebbero le preferenze. Andiamo sui giornali sportivi. 1-2 Juventus, Colomuani e Alaibegovic. La Juventus piazza due colpi, Colomuani in realtà una telenovela durata oltre un anno e mezzo. E poi in taglio basso: Mancini, ho sbagliato, ma ora voglio i trofei. Malago presenta la sua Italia, appunto col Mancio che dice: ha usato la metafora della donna di cui è innamorato, si fanno gli errori con la donna che ami, ma poi capisce, torni indietro, quanto è importante per te. Mancini tornato per vincere, scrive il Corriere dello Sport. E anche qua Colo e Alai, colpi della Juve, doppio affare con 90 milioni. Infine Tutto Sport, finalmente cose da Juve, colpo e colpaccio. E poi scusami Italia, mi farò perdonare vincendo con te. Queste le parole di Mancini. Pronti? Non vediamo l'ora di sentire voi. E allora, vocali al nostro numero
2: 347 490 0042.

0: Senti, lo fai, lo fai.
1: Lo fai?
0: Shakira, Shakira. Tu lo fai, lo fai, lo fai, la Leti.
1: Lo faccio.
0: Meno male. Va, ragazzi, allora, iniziamo a chiacchierare con voi. Questo è quello che facciamo. Sì. E allora, vocali al nostro numero per dire, ragazzi, buongiorno. Stamattina c'ho sto stato d'animo. Ecco, questa prima parte dei mattinieri, ricordate, qui su Radio Kiss Kiss la dedichiamo a voi. Ci facciamo proprio un po' di chiacchiericcio. Immaginateci dentro questo bar, no?
1: Sì.
0: Un bar bello grande. Pronta, dove chiacchierate, chiacchieriamo dei fatti d'attualità o semplicemente quello che state pensando in questo momento. Hai ricordato il numero? Scusa, lo facciamo 3, adesso.
1: 347-490-0042.
0: Allora, Giovanni, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sempre presente, vi sto aspettando. Voglio salutare i miei amici che mi stanno ascoltando in questo momento, Marco il camionista, i ragazzi del bar del Gianni Salernitano. E Luca Trasporto Cornetti.
0: Grandi.
2: Saluti Giovanni da Monte San Biagio.
1: Ciao Giovanni.
0: Saluta a tutti, lui parte con i saluti. Pasquale, che cosa dici tu?
3: Mattinieri, buongiorno. Ciao Max, ciao Leti. Pasquale di Sassano. Tutta che... direzione Cosenza. Ed è un piacere iniziare la giornata con questo ritmo.
0: Oh,
3: animo, animo, animo.
0: Siamo contenti. Senti, senti che colpo di clacson. Pronto, chi è? Dai.
3: Mattinieri, buongiorno.
0: Sì,
4: ciao, Max. Ciao Max. Una vera mattiniera. Eccola qua. Un bacio da Nadia. Raga, mi mancherete.
0: Dai, forza,
1: dai,
0: forza.
1: Dai, dai.
0: No, ma andiamo in ferie per due settimane. Sì. Poi torniamo in onda praticamente a Ferragosto. Però domenica ci siamo, siamo pure in onda domenica. Sì, sì, con i mattinieri finiamo, cioè stamattina e domani, pronto?
5: Mattinieri, buongiorno.
1: Ciao.
5: Ma fatemi capire una cosa, ma io da lunedì che ascolto
0: sempre
5: al chi posto vostro.
0: Beh, la
1: chi
0: musica.
5: Chi è che mi farà compagnia? Anzi, ci farà compagnia a noi popolo dei mattinieri. Anche oggi direzione sud. Animo, animo,
1: animo.
0: Forza, forza, pronto.
6: Buongiorno Max, buongiorno Letti, buongiorno mattinieri. Sempre Fabrizio Arriva del Garda, sempre quello del turno dalle 5 alle 13. Sempre quello che oggi è il penultimo giorno di lavoro.
0: Dai,
6: quindi
0: dai.
6: Animo, animo, animo, che domani è venerdì.
0: Perché, ma stamattina nessuno commenta qualche fatto d'attualità, solo saluti.
1: Vabbè, ma c'è tempo.
0: Ho chiesto ad agosto che fate e ce lo dice il nostro ascoltatore. Vai.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Max, ma lo sai che mi cambia agosto a me? Come al participio passato di masticare? Masticazzi mi cambia.
0: Vai.
8: Buongiorno Leti, buongiorno Max, Giacomo di Bergamo.
0: Ciao,
8: ultimo giorno di lavoro in quel della fonderia. Un abbraccio a tutti e un saluto particolare al mio collega Nicola.
0: Grande.
8: E tutti i giorni mi dice: ma mi fai la dedica su Kiss Kiss?
0: Vedi che ormai sei una famosa.
8: Certo che te la faccio. Ciao a tutti ragazzi,
1: ciao.
8: Una buona mattina.
0: Assolutamente.
8: Ciao.
0: Oh ragazzi, approfittate di noi anche per le dediche, quindi
1: certo.
0: Siamo d'accordissimo. C'è qua la cara vecchia dedica, la radio è nata con queste cose, la radiofonia in generale, con le dediche e le richieste. Quindi insomma, dediche e richieste non possiamo, ma le dediche ve le mettiamo, ci saluti, ve li facciamo fare sempre con molto piacere. Senti, cioè, buongiorno
9: mattinieri, buongiorno, buongiorno Max, buongiorno Leti, Angelo da Bosco Reale, e anche stamattina andiamo in fabbrica in vostra compagnia. E niente, volevo lanciare la notizia, non so se l'avete già appresa, che in pratica Mediaset dice che ha deciso di chiudere Striscia la Notizia dopo penso un bel po' di anni.
0: Beh, in realtà già l'aveva ridimensionata un sacco, quindi insomma si capiva se andava in quella direzione.
10: Buongiorno Mazzinieri. Siamo Giuseppe Angelo, direzione Bologna.
0: Forza ragazzi.
11: Buongiorno da Radio Kiss Kiss. Come tutte le mattine noi andiamo a lavorare. Un bacione e buona giornata Radio Kiss Kiss.
0: Ciao,
11: da
0: grazie.
11: Cicciano.
0: I nomi però, dite i vostri nomi ragazzi, così vi salutiamo per bene, soprattutto se siete nuovi ascoltatori. Questa prima parte è dedicata a un po' di chiacchiericcio. Ne facciamo ancora tra poco di chiacchiericcio al nostro numero.
1: 347 490 0042.
0: Vuoi dire qualcosa?
1: Ma che devo dire?
0: Cioè, aggiungi un entusiasmo. No, dico nel senso
1: di questo. Cosa devo aggiungere?
0: E avara di parole stamattina, ragazzi, va bene. Questa è Radio Kiss Kiss, noi e voi, insieme siamo i mattinieri, insieme tra le 5 e le 7.

0: Paleti, qua c'è chi succhia il sangue, le tasse, controlla, quanto ti devo dare, quanto mi devi dare?
1: Non lo so, ma mi è arrivato un messaggio questa mattina che non ho avuto ancora il coraggio di aprire. Oddio, penso siano tasse. Non ho avuto il coraggio, però non me lo puoi mandare di notte. non lo accetto.
0: Ma hanno detto che andavano in ferie ad agosto, quelli delle agenzie delle entrate.
1: No, con me non sono ancora andati in ferie.
0: Eh sì, perché che scatta il primo agosto.
1: Che poi è un canale ufficiale, mi chiedo, ma perché me l'hai mandato di notte? Quindi io vorrei capire.
0: Vabbè, sono quelle cose in automatico, dai, va bene, dai.
1: Sì,
0: Allora, il tema, abbiamo letto tra le ultime notizie, uno dei provvedimenti che vuole adottare il governo è il riconoscimento facciale dopo i tanti scontri, le violenze dei giorni scorsi, può aiutare a fermare i delinquenti, insomma il riconoscimento facciale grazie all'intelligenza artificiale, ora che ci piaccia o no che lo faccia questo governo un altro, andremo in questa direzione ovunque nel mondo, a parte che in alcuni posti del mondo già è attivo da tempo il riconoscimento facciale, però sarà sempre più dettagliato. C'era un film, non mi ricordo, che di fantascienza
1: che
0: raccontava proprio questo, no?
1: Io quello che posso consigliare agli ascoltatori, mi raccomando, da adesso in poi fate attenzione a quello che fate, anche in macchina, momenti di pausa, perché siete sempre guardati.
0: No,
1: è così,
0: ma fermati,
1: però, Max, scusami.
0: Se, ormai in realtà siamo spiati da sempre. Poi, fra l'altro, questo è un lavoro che facciamo anche noi stessi quando condividiamo tutta la nostra vita sui
1: per
0: social.
1: Adesso con una telecamera ti guardano in faccia.
0: Sì, se metti le dita nel naso,
1: bravissimo.
0: Va bene. Dai, pronto, senti lui.
2: Atleti, Ari, buongiorno.
1: Ciao.
2: Pensavo al fatto del riconoscimento facciale.
1: Sì.
2: E credo che alla fine, se uno non ha nulla da temere, importare, tra virgolette, la cosa. Perché se ci pensiamo bene, oggi i nostri volti sono dappertutto. Sui social, su internet, basta postare una foto che già rimani lì, diciamo, schedato. Quindi alla fine credo che questo fattore riconoscimento facciale sia utile per magari fare prima a riconoscere questi personaggi che posto di manifestare vanno in queste città per deturparle.
1: Sì, basta che non vengano.
2: Vi auguro una buona giornata.
0: Sì. Ciao, grazie.
1: L'importante è che non si sbagli.
0: Allora, la questione è un'altra. Non è che adesso, ragazzi, il riconoscimento facciale tutti stanno lì a dire ho messo le dita nel naso. No, il riconoscimento facciale scatta postumo, si dice, cioè dopo, se ci sono stati degli incontri in quel determinato punto degli scontri, intervengono le telecamere con riconoscimento facciale che hanno le registrazioni e vanno a vedere chi è stato. Non è che adesso stanno lì a dire anche perché costerebbe un anno infinità fare una cosa del genere. Attenzione, stai andando contro senso. Non riguarda sta roba qui, riguarda che dopo, appunto, cose e scontri come quelli che sono accaduti per esempio per la in OTAV in come cavolo si chiama lì, in Val di Susa, cos'era Zalone, in casi come quelli si prendono le telecamere che già sono ovunque, e solo che quello riconoscimento facciale ti riconosce chi è, in pratica, in base all'intelligenza artificiale e tratti somatici, perché già adesso tanti omicidi, tanti casi vengono risolti dalle telecamere, ragazzi, quindi questo è un po' quello che cambierà, che adesso ci sarà un'intelligenza artificiale che identificherà maggiormente un qualcuno che ha commesso qualche reato. Ok, buongiorno mattinieri, tra poco le notizie di secondo piano su Kiss Kiss.

0: Big Bad Ocean, DNC, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Ci siamo, le notizie, quelle che non trovate altrove, sono queste un po' le notizie di secondo piano,
2: sì.
0: Le notizie che ti sei perso, potremmo mettere come sottotitolo. Se le persi anche la Leti o le trovate stamattina?
2: Le ho trovate,
0: ma quante ce ne hai?
2: Due.
0: Più una bonus, vedo. Vai. Ah. Della serie Lo sapevate che avvolgere le chiavi dell'automobile o il portafogli nella carta stagnola sta diventando un trucco molto popolare tra le persone. Dice, vabbè, ma perché? Perché il motivo è l'alluminio che può fare da barriera ai segnali wireless. Per esempio le auto con apertura senza chiave, quelle che tieni in tasca, no? E la macchina si accende oppure si attiva quando sei in prossimità dell'auto, riconosce questa chiave e il segnale del telecomando quando è nelle vicinanze. Alcuni ladri però riescono ad intercettare e amplificare segnali facendo credere alla vettura che la chiave sia più vicina di quanto non lo sia realmente. Allora, come ti allontani qualche centinaio di metri, amplifico il segnale e mi prendo l'auto. L'apro, la svaligio perlomeno, capito?
2: Ma posso pure portar via a quel punto.
0: Vabbè, comunque. E molti hanno usato questo escamotage, la stagnola che può ostacolare questo tipo di attacco. Lo stesso principio vale per le carte contactless, no? Tutti abbiamo la carta di credito contactless. Avvolgi il portafoglio nell'alluminio e questo rende più difficile intercettare, diciamo, il segnale RNCF si chiama.
2: Però hanno anche inventato dei portafogli adatti, questa cosa qui.
0: Ci sono anche portafogli schermati che si possono acquistare, li vendono, insomma.
2: Che forse è un po' più pratico.
0: Perché sì, però c'è chi lo fa al volo, perché quando vai, per esempio, nelle stazioni, in zone molto affollate, è stato scoperto, grazie alla polizia che ha fatto delle riprese. Vedi, ora torniamo a parlare di Grande Fratello, delle telecamere che sono attive da tempo. Con delle telecamere hanno notato che alcune ragazze non ben identificate, che poi insomma sono state identificate, sono state identificate poi successivamente. Che cosa facevano? Una distraeva una persona e l'altra si avvicinava con un POS a un marsupio. Ha, per esempio, notato che il signore c'ha il portafogli dietro nel jeans, non tocco niente ma mi avvicino e con somme piccole posso prelevare fino a 50 euro, insomma mi rubo 50 euro semplicemente avvicinandomi al portafoglio.
2: Sai che io ad esempio non porto più bancomat o carta dietro, ormai ho lo smartphone
0: parlavo anche col direttore della mia banca che mi confermava quello che pensavo, che oggi è molto più sicuro fare pagamenti con lo smartphone e quindi con l'impronta digitale invece che portare la carta, che
2: anche
0: più
2: perché
0: facilmente...
2: se ti avvicini lo smartphone non succede nulla.
0: Non succede nulla se non usi l'impronta digitale che attiva il pagamento. Vabbè, questo insomma è una delle notizie che mi ha fatto sorridere. In assenza di portafoglio schermato si usa la carta stagnola. C'è uno studio molto interessante che mi ha fatto sorridere e che vi riporto con molto piacere, scelto dalla Leti. Parlare più lingue può ringiovanire il cervello fino a 13 anni. Una ricerca associa il multilinguismo a un rallentamento dell'invecchiamento cognitivo, cioè passare abitualmente da una lingua all'altra è una sorta di palestra mentale capace di allenare memoria, attenzione e flessibilità cerebrale. Se passo per esempio dall'italiano al dialetto, la Leti, quando mi arrabbio
2: vale
0: lo stesso,
2: perché chiedendo io a te,
0: cioè è una cosa che facciamo tutti, no? Cioè quando ci incazziamo tiriamo fuori le nostre origini,
2: ovvio,
0: e cioè, parlo tutto bene ma poi non mi fatta ingazzare, capì?
2: Ma non so, ma vale anche quello?
0: Sì, vale.
2: Viene considerata una seconda lingua?
0: Certo. Nel mio caso il napoletano è una seconda lingua.
2: Nel tuo caso sì, avete un vocabolario più a parte.
0: Beh, non
2: questo
0: solo,
2: è vero.
0: Però anche in altre parti d'Italia il vento ha degli accenti particolari, Giuseppe, delle parole che non... certo, difficili, anche quello è una lingua. Mettiamo una canzone nuova, Chris de Sarandi, Good Old Days.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Alfa e Giova.
1: Buon vento dai mattinieri di Kiss Kiss, buongiorno e animo, animo. Ciao Laletti, stai bene?
2: Sì, sì, sto benissimo.
1: Dove sei che ti vedo?
2: Sono qua.
1: Allora, tra le cose che abbiamo detto sull'argomento, devo dire il riconoscimento facciale, ci facciamo tra poco poli e polemici, sì. Tranquilli, insomma, ci torniamo ampiamente, sono tanti messaggi, vi sentiamo tra poco su questo argomento, però abbiamo detto nella prima parte dei mattinieri, dove diamo grande spazio alla vostra voce, ai vostri racconti, che la radio è nata con la dedica e con i saluti, e allora ci sono anche saluti tra amici che ascoltano, sì. Kiss Kiss a distanza, no? Mm-hmm. Laura, per esempio.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Laura da Marnate. Volevo salutare Luisa, la mia collega che ho davanti in macchina, ci stiamo dirigendo al lavoro. Forza, vedi. Che mancano 2 giorni e andiamo in ferie.
1: Oh. Dai, in carovana ascoltano Kiss Kiss, vedi, che
2: certo.
1: Bello. Poi c'è anche un messaggio
2: allora,
1: di testo.
2: Max, ma sai che solo ora ho capito che sei napoletano? Pensavo fossi romano, eppure vi seguo sempre. Lei
1: no,
2: è Valeria da Napoli.
1: Sono napoletano, assolutamente. Vivo a Roma da 26 anni, ma sono napoletano, orgoglioso di esserlo, tra l'altro.
2: Certo, beh, ognuno deve essere orgoglioso delle proprie origini.
1: Quindi, assolutamente. Normale. No. E, poi voglio salutare anche Davide da Bologna che ci dice: ragazzi, sono 2 settimane che vi seguo, siete una bella scoperta. Ma
2: grazie.
1: Adesso andate in ferie.
2: Sì.
1: Raga, ma un pochino, dai.
2: Sì, dai.
1: Come direbbe fatto, scusi, un pochino.
2: Qualche
1: di
2: giorno di ferie.
1: Giusto qualcuno. Siamo in onda domani ancora con i mattinieri, poi domenica con Cartoline d'Italia, dopo mezzogiorno e poi 2 settimane in ferie,
2: certo.
1: Più o meno.
2: Sì, più o meno.
1: Torniamo in onda, guarda, proprio il 15 d'agosto,
2: sì,
1: va bene, proprio Ferragosto. Tra poco il calendario dei mattinieri insegna i più fortunati del giorno su Kiss Kiss.

0: domani, maybe tomorrow.
1: Che bella sta canzone.
2: Molto.
0: Stereophonics dal 2003.
1: Questa sfuma lentamente, che faccio? Devo parlare, previsto dal contratto, capito Aleti?
3: Sì, sì.
0: Allora siamo pronti, è il momento di scoprire i segni più fortunati di oggi.
4: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: È attesissimo da tutto l'universo l'oroscopo della Leti, il nostro podio dei tre segni zodiacali più fortunati di oggi. Oggi giovedì 30 di luglio, iniziamo. La Leti, sei pronta?
3: Sì, sono prontissima.
0: Terza posizione, non ti vedevo.
3: Sono di fronte a te, comunque terza posizione per il segno dei pesci. Cari pesciolini, il consiglio delle stelle per oggi: seguite l'istinto, sarà più affidabile del navigatore e vi porterà dritto verso una bella soddisfazione.
0: Bene, al secondo posto quale segno zodiacale?
3: Il segno della bilancia. La fortuna finalmente risponderà ai vostri messaggi e stavolta senza lasciarvi invisualizzato.
0: Risponde, dice la fortuna oggi. Scrivete, raga, la fortuna magari vi risponde. In bocca al lupo. Poi prima posizione per quale segno?
3: Segno del leone. Oggi il vostro fascino sarà così alto che persino la fila al supermercato potrebbe sembrarvi una standing ovation.
0: Una standing ovation al supermercato?
3: Oggi mi sono alzata così, non ti preoccupare. Oggi
0: no,
3: mi
0: ma
3: sono
0: sto fatto
3: così.
0: Che uno chiama la fortuna e risponde, poi bisogna vedere che risponde, capito?
3: Oggi mi sono svegliata così.
0: Magari mi risponde con un pernacchio.
3: Mi hanno parlato così, le stelle.
0: Va bene. No, ma giusto. Bene, allora facciamo il riepilogo. I segni più fortunati di oggi sono:
3: in terza posizione il segno dei pesci, in seconda posizione il segno della bilancia, in prima posizione il segno del leone.
4: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Ci dice tutto la Leti, la data, partiamo da quella, 30 luglio, cosa si ricorda e cosa celebriamo in questo giorno?
3: Iniziamo dai santi del giorno, Sant'Ignazio, San Fabio e San Calimero di Milano.
0: Ma sono piccolo e nero.
3: Sì, Calimero, bravo. Passiamo agli eventi del giorno, oggi sì.
0: Non era difficilissima come imitazione, non... vai.
3: I giovani, guarda che Calimero non lo conoscono,
0: Vabbè, ma
3: è difficile.
0: Si trova tutto sui social, su YouTube.
3: Sì, se ti capita di essere di comunque
0: incrociare Calimero.
3: Sì, questo nome Calimero andare a cercare sui social.
0: No, ma è diventato anche un aggettivo, sei un Calimero, no? Quindi
3: Che brutto come aggettivo, però no, sono Calimero.
0: Sì, per dire che dici sempre tutti a me, ce l'hanno con me. Quindi sei un Calimero, vai prego.
3: Passiamo agli eventi del giorno. Che meglio, oggi si celebra la giornata mondiale contro la tratta di persone, istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare su una delle più gravi violazioni dei diritti umani.
0: Decisamente.
3: Sì.
0: Poi
3: in questo giorno del 1930 l'Uruguay vince il primo campionato mondiale di calcio, battendo l'Argentina 4-2 nella finale di Montevideo.
0: È
3: l'inizio della storia della Coppa del Mondo.
0: Bene.
3: Passiamo ai nati del giorno. Auguri a Neri Marco Re. L'attore e imitatore compie oggi 60 anni.
0: È stato uno dei migliori, dei migliori imitatori, fra l'altro uno dei più bravi di Pizzo. Tutto molto bello, era bravissimo imitarlo. Sì. No? Grande compiato Pizzul, poi vai.
3: Compie 61 anni.
0: No, era per dire quando c'erano i telecronisti quelli bravi, vai.
3: Compie 61 anni J.K. Rowling, tra le scrittrici britanniche ad aver venduto più romanzi.
0: Su tutti.
3: Harry Potter.
0: Il maghetto Harry Potter.
3: Il maghetto Harry Potter. Sono 79 le candeline per Arnold Schwarzenegger, attore, imprenditore e anche ex politico.
0: Era stato governatore della California, se ricordo bene. Poi
3: compie 78 anni Jean Reno, attore francese di origini spagnole. Buon compleanno anche ad Antonio Conte, l'ex allenatore di Juventus, Inter e Napoli, compie oggi 57 anni.
0: Ha sfiorato anche la nazionale, il ritorno, ma insomma poi è andata a mancio. Andiamo avanti, chiudiamo.
3: Concludiamo con la storia della musica. In questo periodo del 1983 i Police dominano le classifiche mondiali con Heavy Breath You Take, uno dei brani più trasmessi nella storia della radio.

0: Bella, mamma mia ragazzi, mettiamo una canzone, siete con i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss, animo la Liti,
1: animo.

0: Crotals nei mattinieri di Kiss Kiss. Ragazzi, dobbiamo andare presto che tardi, diceva qualcuno.
1: Sì.
0: Presto che tardi. Allora, siete con i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss. Preparatevi perché tra poco c'è la raffica, l'appello dei mattinieri da tutta Italia. Vogliamo sentire la vostra voce, raccontateci chi siete, mattinieri perché, quale categoria di mattinieri va salutata con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Adesso torniamo indietro nel tempo, 1900.

0: 30 di luglio. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Saluto e ringraziamento a chi coordina la messa in onda.
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Buongiorno a voi tutti. Siamo i mattinieri in diretta dalla sede romana di Chischi. Sono in mattina 5-7 per questa settimana e finiamo la stagione. Oggi e domani con i mattinieri. Poi vabbè, abbiamo domenica con Cartoline d'Italia. 9 e mezzogiorno lì ci alziamo un po' comodi. Poi insomma tutto il palinsesto andrà in ferie. Sì. Ma avremo dei colleghi che faranno vari orari anche noi dopo Ferragosto, insomma, e ci siamo comunque, presidiamo la radio, non l'abbandoniamo e cerchiamo di accompagnarvi anche nel mese d'agosto. Ma intanto tra poco ripartiamo degli aggiornamenti d'attualità e poi la raffica di messaggi, ma mettiamo prima una canzone. Dai.

0: pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Le mattiniere di Kiss Kiss, buongiorno e animo. Dai, ce la possiamo fare come diciamo noi mattinieri. Sì. Tra l'altro, ci riconosciamo così in giro tra mattinieri. Se sentite qualcuno esclamare animo, ecco, animo, è uno di
1: animo,
0: noi.
1: Animo, certo.
0: È uno di noi e voi, Noi che ci alziamo la mattina presto, che ci ritroviamo qui in diretta nazionale su Kiss Kiss, raccontiamo un po' della nostra storia e commentiamo anche fatti d'attualità. Ripartiamo da quest'ultimi, però preparatevi perché tra poco c'è la vostra raffica. Quindi, i mattinieri da salutare, le categorie di lavoratori mattinieri, ma anche non solo chi lavora, anche altre persone che si stanno spostando, muovendo per motivi diversi, quali? Ecco, raccontatelo con un vocale a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Allora, ripartiamo dall'attualità e fra l'altro oggi devo dire parleremo molto dei fatti recentissimi, ma andiamo per gradi. Allora, i conflitti che ci sono nel mondo sono diversi, ma ovviamente gli occhi sono puntate nelle ultime ore ancora sugli scontri che ci sono in Medio Oriente e poi anche quelli tra Russia e Ucraina. Nuova ondata di raid americani questa notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. La novità è che ieri l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari degli Stati Uniti sull'Iraq. C'è stata una notte di raid anche in Ucraina con la Russia che ha bersagliato Kiev in varie regioni del paese, mentre in Italia il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. C'è stato anche uno sprint in commissione del Senato al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso dei sistemi di videosorveglianza con l'intelligenza artificiale per identificare indiziati solo dopo aver commesso i reati. Passo avanti pericoloso, dice il Partito Democratico, che non è d'accordo. Intanto ieri è approvata alla Camera la legge per i domiciliari e tossicodipendenti che non hanno commesso reati gravi, questo per alleggerire la pressione sulle carceri. Poi c'è una buona notizia per gli statali: nuovo contratto per 3 milioni di dipendenti con la firma degli infermieri. Ieri con un aumento di circa 240 euro al mese sono stati completati tutti i rinnovi per il personale della pubblica amministrazione. Si tratta tra l'altro del terzo accordo in 4 anni, mancano solo i dirigenti e poi sono tutti i contratti rinnovati. Controllate, dovreste avere un po' di soldi sul conto in più. Amici che lavorate negli ospedali, no, scherzi a parte, arriveranno, sì. Tra l'altro anche con degli arretrati in alcuni casi, quindi si parla di circa di 1500 euro di arretrati medi, chi più chi meno. Poi Italia nel pieno della quarta ondata di calore dell'anno. Oggi bollino rosso per 3 città: Campobasso, Perugia e Rieti. Domani saliranno a 11, tra cui Roma e Firenze. Sì. Attese temperature fino a 40 gradi, l'estate torrida fa anticipare anche la vendemmia in Piemonte, mentre sul Gargano si riattivano purtroppo gli incendi. E poi il calcio con la maglia della nazionale che, ecco, viene raccontata da Mancini un po' come una metafora d'amore, è come una donna, è come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa, così Mancini ieri nella prima conferenza stampa da CT Azzurro, nuovo ciclo, diciamo così. Ha cominciato con delle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita di qualche anno fa. Cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino, ha detto ancora Mancini. Queste le notizie principali. Non vediamo l'ora di sentirvi e appunto l'appello dei mattinieri da questo momento da tutta Italia al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Allora, scusa, mi fai capire cosa devo dire esattamente?
1: Beh, perché svegli a quest'ora, che state facendo? Dai, raccontate un attimino certo la vostra mattina.
0: Sei pieno di entusiasmo. Sempre. Devo dire. Mamma.

0: Chiedo scusa, ma è stato fatto?
1: Vedete, è stato fatto,
2: Sì.
1: Allora, mattinieri, quando sentite questa sigla, è un momento dedicato ai vostri messaggi, le vostre storie, l'appello dei mattinieri, l'appello delle 6 e 12 minuti. Chi siete? Dove andate? Mattinieri perché? E quale categoria di mattinieri va salutata? Dice, vabbè, te devo dire tutte queste cose. Sì, con un vocale però, solo vocali, a questo numero.
2: 347-490-0042.
1: Stamattina è povera di parole sta ragazza. Vuoi aggiungere, credo, uno stimolo nuovo?
2: Stimolo nuovo?
1: Agli ascoltatori, stimola, stimola.
2: Allora io più di fare che devo fare?
1: Niente, la paghiamo. Scusami. Per questo, capito?
2: Ma che basta, vai. Smettila.
3: Mattinieri, buongiorno.
2: Ciao.
3: Come tutte le mattine vado a lavorare a Otranto, in una struttura turistica. Massimo da Surbo.
1: Ciao Massimo.
4: Buongiorno chi schisse. La mattinata è sempre la solita. Si alza, si piglia il camion, si va a caricare il pesce e si distribuisce in tutte le coste della Toscana.
1: Oh, bravo.
4: Buongiorno
1: bravo
4: a tutti.
1: Buon lavoro.
5: Buongiorno a tutti i mattinieri. Buongiorno la Leti. Buongiorno.
2: Ciao.
5: Sono mattiniero perché come ogni mattina vado al lavoro, sono un metalmeccanico e saluto tutta la categoria. Animo, animo!
2: Animo!
1: Ragazzi, pronto!
6: Ciao Mazzi, ciao Lady, sono Cono da Capo d'Orlando.
1: Grande Cono!
6: Forse non vi avevo detto mai il mio cognome è Serio.
1: Ah,
6: quindi sono un Cono Serio.
1: Un Cono Serio.
6: Oggi direzione Trapani e vado a fare le granite, quindi oggi niente gelati ma solo granite. E se venite in ferie in Sicilia mangiatele che sono molto, molto buone.
1: Cono,
6: vi auguro buone ferie, ciao ragazzi,
1: grazie,
6: a presto,
1: grazie.
6: Ma guarda,
2: sai che stavo vedendo in questi giorni un po' la Sicilia perché mi era venuto in mente di farmi un viaggetto durante le ferie, però
1: io in Sicilia ci voglio andare. Se
2: no
1: mi...
2: no
1: vengo,
2: diciamo,
1: pure io,
2: ecco,
1: vengo pure
2: dovrebbero
1: io.
2: Abbassare un po' i prezzi.
7: Buongiorno, sono Giuseppe da Roma, grazie per tutte le mattine che mi fate compagnia. Dato che esco alle 5 e mezza di casa la mattina e la prima cosa che faccio accendo la radio e ascolto voi.
1: Grazie a voi che ci scegliete, ragazze. Ricordate Kiss Kiss, ditelo in giro, che tra mattinieri ci ritroviamo qui. Che c'è?
2: No, e beh, mi piace il messaggio di Anna. Io e il mio compagno siamo già svegli in auto perché a breve lasceremo appunto la macchina e inizieremo un cammino di 3 giorni in oasi Zegna. Natura, panorami e temperature fresche.
1: 3 giorni a piedi, va.
2: Praticamente sono le Alpi
7: Buongiorno.
2: Illesi.
7: Sono Giuseppe da Roma. Grazie per tutte le mattine che
1: grazie a te Giuseppe, pronto?
8: Mattinieri, buongiorno. Antonio da Velletri, direzione Fiumicino, tecnica aeronautico.
1: Oh, ciao, saluto. Allora aspetta che volevo sentire, guarda qui, che volevi dire, qualche altra
2: che
1: cosa?
2: Voglio andare anch'io dove vanno loro. Sta praticamente situato nelle Alpi Biellesi in Piemonte.
1: Oh, che bello. Dai, pronto.
2: Bello.
9: Buongiorno Max, buongiorno Letti, Matteo Rospita Manfredonia, direzione lavoro e animo.
1: Pronto, chi è?
10: Ciao Letti, buongiorno. Raffaele da Campino.
1: Che stai correndo, che? Raffaele.
10: Volevo solamente salutare tutti i fit worker.
1: Bene, pronto.
11: Buongiorno mattinieri.
2: Ciao.
11: Daniele da Vittoria. Max, volevo fare un in bocca al lupo ai miei colleghi, quindi anche salutarli che lavorano dentro le serre, perché
1: forza,
11: oggi io
1: ragazzi,
11: parto per Zeta Club di Selinunte.
1: Mamma mia.
12: Ciao mattinieri, buongiorno.
2: Ciao.
12: Io sono Enzo da Taranto.
2: Ciao, Enzo.
12: E dalle 2 di stanotte che sto panificando nel mio panificio di Taranto.
1: Dai, buon lavoro.
13: Buongiorno, Chischista. Ciao. Si dice, la mattinata fa all'innata.
1: Pronto, buongiorno.
14: Buongiorno Chischista, dalla Sardegna.
2: Ciao.
14: Come ogni giorno andiamo a lavoro. Salutiamo i nostri colleghi e tutta la nuova ICO.
1: Ciao ragazzi.
15: Buongiorno, animo,
2: ciao,
15: animo.
2: Animo.
15: Già stamattina fa caldo e ancora ma come mangiaia.
1: Buongiorno
16: mattinieri. Gianluca da Tripoli, Libia.
1: Che ci fai?
16: Vi ascolto ogni mattina.
1: Dai.
16: E vi faccio una mia oretta di corsetta. Ciao, buongiorno a tutti.
1: Grazie,
2: ciao
1: ragazzi. Allora, guarda quanti, aspetta, pronto, chi è? Mai.
17: Buongiorno Max, buongiorno Lenny. Rocco da Mormanno, provincia di Cosenza.
1: Ciao Rocco.
17: Direzione lavoro. Quest'anno sono un po' arrabbiato per Ferragosto perché non vado a fare il campeggio in montagna.
1: Hai capito, un po' triste perché non fai il campeggio, la Leti l'ha chiusa e la tua, così su bianco, su nulla, vai.
2: Chiudi.
17: Ero più contento per il campeggio.
1: Capito? Guarda, dovresti dire qualcosa d'effetto, se no non parte
2: chiudi
1: la musica.
18: Ehi, ma è del mestiere questo?
2: No.

0: Chi schissa te che prendi la vita con calma? Se suona la sveglia, tu ti alzi mezz'ora dopo. Chi schissa te che hai finito il progetto più importante della tua vita? Che soddisfazione enorme. Enorme, enorme. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Kiss Kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss Kiss.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Kiss Kiss.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Kiss Kiss.
7: Da Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando! Macchina per caffè in chicchi De Longhi Rivelia Start a 549 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
4: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: ragazzi, buongiorno.
1: Fermi un attimo.
2: Ecco,
1: fermi. Aspetta,
2: di.
1: Guarda.
2: Che è successo?
1: Stavo facendo una coreografia.
2: Su
1: un ballerino.
2: Si dovrebbero vedere gli ascoltatori.
1: No, poi lo facciamo come argomento. Però in estate, sapete, quando si va in vacanza, no? Ogni tanto, cioè, ognuno sfoggia il meglio che può, per esempio, in un villaggio turistico.
2: Sì,
1: che ne so, oppure a un piano bar, semplicemente lì a chiacchierare con gli amici. E mostri quanto sei bravo. Cioè, siamo più predisposti a piccole esibizioni che sono lontane, no? Dal nostro modo di essere, di fare in tutto l'anno. Però in estate, oh, sai che ti canto la mia canzone preferita al karaoke, oppure sono un ballerino provetto, guarda.
2: Guardo.
1: Lascia stare. Non ci muovo. Allora, ci siamo ragazzi, è il momento di Poli e la polemica. Ora, Poli sono io, la polemica è lei.
2: Sono
1: okay,
2: io.
1: Perfetto, quindi diventa da sostantivo aggettivo. Ora, Poli sono io, la polemica è lei.
2: Sono
1: okay,
2: io.
1: Perfetto, quindi diventa da sostantivo aggettivo nel caso della Letti, che sei una polemica.

0: Nuova norma che prevede la possibilità di acquisire preventivamente dati biometrici in luoghi come piazze, stadi, da utilizzare nelle indagini delle forze dell'ordine. L'obiettivo chiaramente è rafforzare la sicurezza, individuare rapidamente responsabili di reati e prevenire episodi di violenza durante eventi pubblici. Ma la misura ha già acceso un forte dibattito e la tecnologia ci permette di riconoscere un volto in pochi secondi. La domanda è: fino a che punto siamo disposti a farci riconoscere? C'è il rischio effetto concerto dei Coldplay? Ricorderete quella coppia di colleghi che erano andati a vedere il concerto di Chris Martin e dei Coldplay, appunto, che erano lì abbracciati, che cantavano inquadrati dalla Kiss Cam, viene chiamata così.
1: Sì.
0: E anche quello, anche quello è una telecamera che viola la privacy, no? E quindi lì sono finiti dappertutto, sui giornali. Beh, c'è questo rischio? No, perché dicono, al di là del provvedimento, non parlo, che queste cose vengono visualizzate dopo che è successo qualcosa, e come accade già d'altronde, ragazzi. Solo che con il riconoscimento dell'intelligenza artificiale c'è più dettaglio. Non parlo del provvedimento in sé che vuole adottare il governo, parlo in generale, ma siamo veramente sotto un grande fratello. E a volte siamo anche noi stessi a raccontare molto di noi sui social. Cioè, noi se passiamo la carta di credito si sa quanto abbiamo speso, dove abbiamo speso, col bancomat. Ormai paghiamo tutto con contactless, con lo smartphone. Quindi la notizia che ci fa riflettere, diciamo, in tutto quello che facciamo. Ogni giorno lasciamo tracce ovunque, lo smartphone sa dove siamo, le telecamere ci riprendono, paghiamo con carta, dicevamo, entriamo nei negozi, passiamo ai caselli, usiamo i social. Forse siamo già più controllati di quanto immaginiamo, no?
1: Sì, però allora un conto è essere controllati in questa maniera, un conto da un riconoscimento facciale, che poi adesso dicono ok, solamente in casi eccezionali quando succede qualche cosa. Io la mia paura invece è che diventi un'abitudine. Cioè, e comunque siamo controllati da una macchina che può anche sbagliare. Cioè, magari, che ne so, riconosce me che io non c'entro niente, vai alla D poi.
0: Detto, ma sanno tutti che sei una faccina
1: rosa. Non è quello, io ho paura, perché stiamo parlando che è una macchina,
0: allora,
1: che dovrebbe fare il lavoro dell'uomo.
0: Allora, lo ricordiamo, a parte che queste cose già avvengono, no? Ci fanno pure le serie che ti guardi tu in TV, che è scoperto grazie alle telecamere, capito? Le telecamere vengono già usate in fase di indagine, quelle dei negozi, dei semafori, quelle dei centri commerciali, dovunque, per rintracciare qualcuno che ha commesso un reato. Adesso semplicemente con riconoscimento facciale si riesce probabilmente ad individuare meglio chi ha fatto quel reato. Le telecamere vengono consultate dopo che è avvenuto qualcosa, ok? E poi dalle forze dell'ordine solo. Però la domanda è più ampia adesso, ragazzi. Vi chiediamo, preparatevi, ma insomma, siamo sotto un grande fratello, accettereste di essere controllati di più se questo significa, ecco, vivere in un paese più sicuro, oppure siamo troppo controllati, vero o no? Che ne pensate? Punto rivista, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vi aspettiamo nei mattinieri di Kiss Kiss.

0: It's so easy to fall in love, la canzone di Olivia Dean nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Presto riconoscimento facciale delle zone sensibili per stanare, appunto, dopo manifestazioni e scontri e incidenti. Riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, insomma, chi commette reati vanno bastonati. Insomma, ragazzi, va bene? Va bene tutto in nome della sicurezza o iniziamo ad essere un po' troppo controllati? Vogliamo sapere la vostra opinione. E allora, Nadit, che ci vuoi dire qualcosa? Che ti vedo presa. Messaggio di testo?
1: Sì, ce ne sono diversi. Ma se uno non ha nulla da nascondere, perché no? Tra l'altro siamo i primi a pubblicare nostre foto sul web. È un po' controsenso essere contrari.
0: Però lì scelgo io cosa mettere sul web. E in realtà poi tutti abbiamo qualcosa da nascondere. In che senso? Se io semplicemente non voglio far sapere che vado in ferie, ma perché devo farlo sapere? In realtà lo facciamo sapere noi pagando con le carte, strisciando, facendo il telepass e così via.
1: Sì, no, certo.
0: Ora, qual è la questione? È che c'è chi vuole poter scegliere di non essere ripreso, di non essere messo lì su un database, questo è il senso, ma in realtà già lo facciamo quotidianamente. Poi,
1: ottima idea, tanto i ragazzi oggi si filmano mentre fanno i vandali, anche stupidi oltretutto, quindi fondamentalmente già esiste questa cosa, Gabriele.
0: Questo è vero, devo dire, insomma, a volte sono veramente, dice, ma veramente questo ha fatto sta cosa e si è ripreso?
2: Cioè, riguardo al riconoscimento facciale, io sono d'accordo, purché se ne faccia un uso istituzionale,
0: sì, la polizia,
2: quindi da parte degli organi competenti, che sia blindato,
1: sì,
2: perché potrebbe sicuramente risolvere tanti ma tanti problemi.
1: Si è fatto bene.
0: Vabbè, allora ragazzi, è chiaro che il provvedimento nel caso specifico da cui siamo partiti, la notizia da cui siamo partiti, è chiaro che riguarda i poteri delle forze dell'ordine. Pronto?
3: Comunque, vai. Pensiamoci un attimo. Allora, dal contante si è passati al digitale, perché certo, così il digitale non te lo possono rubare, va bene. Dopo dal bancomat, ok, no, te lo possono rubare lo stesso, passa al pagamento col telefono, quello è sicuro. No, non è sicuro, perché se usi l'impronta possono fregarti lo stesso. E allora si arriverà al chip sotto pelle, sotto, e dopo tutta, si arriverà a fregarci anche con questo.
0: Vabbè, ragazzi.
3: E allora, forse
0: vabbè,
3: il problema è un altro.
0: E qual è il problema? No, perché
1: comunque non è che siamo passati ai contanti per questo, siamo passati al digitale
0: anche per combattere l'evasione.
1: Certo, va bene.
0: Principalmente dai, ragazzi, vedi che è acceso il dibattito, dobbiamo dire, e quindi siamo troppo controllati, siamo anche noi a farci del male in questo senso, che ci facciamo controllare dichiarando quello che facciamo praticamente quotidianamente sui social, tracciando, pagando tutto in maniera elettronica. C'è infatti molti che ci scrivono, io per questo pago solo contanti, però devi andare a prelevare, quindi
1: sì,
0: al bancomat, a meno che tu non li abbia in altro modo quei contatti. Vabbè, però dai, vi aspettiamo con i vostri commenti. Siamo troppo controllati, riconoscimento facciale in nome della sicurezza va bene o no? Vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Sentiamo ancora tra poco dei mattinieri Kiss Kiss. Ora Peggy Goo, Ira Star, Woman.

0: canzone di Peggy Gou era Star nei mattinieri di Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo,
0: forza mattinieri. Allora, la notizia l'avete sentito, la notizia che apre una domanda più grande, quello sulla sicurezza e sulla privacy, una serie di cose che si intrecciano tra loro. Allo studio provvedimenti per motivi di sicurezza legati al riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, da usare dopo che è avvenuto qualcosa per riconoscere chi ha commesso dei reati. Comunque la tecnologia ci permette ormai di riconoscere un volto in pochi secondi. La domanda è: fino a che punto siamo disposti a farci riconoscere? Messaggi.
1: Allora, io però volevo specificare una cosa: il mio non è un problema di privacy, a me della privacy non me ne frega assolutamente nulla, perché ormai siamo controllati su tutto. A me quello che preoccupa è lo sbaglio della macchina. Comunque, quando si tratta di sicurezza di tutti noi, non esiste privacy. Il problema non è la tecnologia, ma l'uso che poi se ne fa. Domenico. Poi, telecamere ovunque, chi non fa del male non deve temere nulla. Johnny.
0: Ma ripeto, ma non è che tutti, cioè, ma non è che uno dice non faccio del male, io semplicemente non faccio nulla di male, ma se non voglio far sapere i fatti miei, perché devono sapere? Questo è il senso, non è che sai, male non fare, paura non avere. Attenzione, che non è sempre così,
1: No,
0: non
1: sì,
0: è sempre così.
1: Però vedi, anche anche Guido, ma se hai la coscienza a posto, che te ne frega se ci filmano o meno quando sei per strada?
0: Di nuovo,
1: e la gente
0: roba,
1: che ti guarda passare, cosa vuoi farli? Accecarli, certo, perché ti hanno visto? È tutta un'esagerazione sta cosa della privacy.
0: Va bene, dai, vocali al nostro numero per i commenti.
1: 347-490-0042.
2: È una figata. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: Da Expert col fuori tutto stiamo esagerando, tantissime offerte, e se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici, un set di tre valigie in regalo.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione a premi valida fino al 19 agosto, esclusione regolamento in negozio.
4: Yes, yes.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
8: La spesa intelligente!
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Yes, yes. Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Yes,
1: yes. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.

0: cosa fai questa sera? La canzone di Noemi nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo, animo, animo.
0: Avete sentito? Il governo accelera sul riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, nuova norma che prevede la possibilità di acquisire preventivamente dati biometrici in luoghi, piazze, stadi da utilizzare nelle indagini esclusivamente delle forze dell'ordine, soprattutto dopo che è accaduto qualcosa, qualcuno mascherato si è reso protagonista di qualche di reati e quindi con la scannerizzazione viene riconosciuto. Ma in nome della sicurezza siamo pronti a tutto questo? Siamo veramente troppo sotto un grande fratello? Qual è il vostro punto di vista? Mettiamo una raffica di messaggi.
1: Vai.
0: Vuoi prima leggere un messaggio di testo che ti vedevo pronta?
1: Allora sì, allora, può essere sì. Anche utile, no scusami perché ne ho diversi. Vai, quindi vai. Può essere anche utile come tutela per le tante persone che vengono accusate ingiustamente, quindi avere un grande alibi perché si è stato firmato.
0: Senti, pronto?
2: Poi quante volte si sente? Sì, sì, i vostri dati sono al sicuro tra i siti più tranquilli a cose appunto statali. I vostri dati sono al sicuro.
0: Poi arriva l'attacco hacker, dice lui, hai capito? Vabbè.
3: La problematica potrebbe solo ed unicamente essere l'uso scorretto di certe dinamiche.
0: Certo, vai, guarda quanti. Allora,
4: la mia azienda, che lavoro ormai da 3 anni in questa azienda, comunque abbiamo il marcatore sul cellulare con il GPS, quindi sa perfettamente quando arriviamo in cantiere e se rimaniamo nel cantiere, anche se dice che lei non controlla dove stiamo durante l'orario di lavoro.
0: Ma tu non ci credi?
5: Per me telecamere dappertutto, perché non è possibile che nel 2026 entra qualcuno in un appartamento, magari ammazza una persona e non si sa chi è stato.
6: Mattinieri, buongiorno. Vai. Antonio da Velletri.
1: Ciao.
6: Direzione Fiumicino, tecnica aeronautico. Quanto riguarda il riconoscimento facciale, io mi faccio presente che in Cina è già attivo.
7: Subito, assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo. Il problema non è riconoscere qualcuno che ha commesso un reato, il problema è farlo rimanere in carcere. E purtroppo escono sempre. Non è il problema delle telecamere, il problema è dopo.
0: Pronto, vai.
8: Angelo ispanico da Fano. Allora, io sono favorevole, perché se non abbiamo niente da nascondere, che siamo nella legalità, perché non farlo? E secondo, Letti, mi parli di errore, invece farlo fare all'umano, no? La razza umana non sbaglia mai, no?
0: Quindi dice anche gli uomini sbagliano, capito? Vai, pronto.
9: Buongiorno mattinieri, Angelo da Lodi. Ascoltate, ci stanno sfrantumando le scatole con questi grande fratello, amici, che guardiamo cosa fanno i ragazzi da...
0: Ma sei d'accordo?
9: Dentro a quelle case, dentro a quei...
0: Ah sì, a quei reality, dici.
9: Locali così... Adesso che tocca a noi facciamo tutti i sapientini, questo no, quello.
0: Vabbè, vai.
10: Qual è il problema? Verranno utilizzate queste immagini solamente a seguito di reati. Non fai reati e non ti riprende nessuno e non vai e poi comunque non è che vengono pubblicate sul web.
0: Capito?
1: Certo.
0: Sentiamo tra poco nel finale. Siamo in mattina.

0: In realtà esiste già, la polizia usa il sistema SARI per il riconoscimento facciale, ovviamente solamente per i soggetti che hanno, che sono conosciuti, ecco, alle forze dell'ordine. Quindi sarebbe da estendere a tutta la popolazione.
1: Hai capito? Il riconoscimento facciale già c'è, ragazzi, già è tra noi. Quindi...
2: Sai che un ascoltatore prima mi ha fatto venire una curiosità sulla Cina, perché loro già usano questa cosa di riconoscimento facciale. Lo sai che loro lo usano anche come controllo urbano? Tipo, le telecamere con intelligenza artificiale immortalano i pedoni che attraversano con il rosso, mostrando subito la loro foto e i loro dati personali su grandi schermi digitali lungo la strada, quindi praticamente ti cazziano subito, vedi?
1: Ti fanno male, Xi Jinping in Cina, lascia stare proprio, lì veramente si superano certe cose, insomma, che hanno a che fare anche con i diritti umani, ma manca poco, però la tecnologia, devo dire, va anche avanti in Cina. No, questo per dire che ci sono anche delle esagerazioni, no? Hai citato la Cina,
2: esagerato.
1: Però della serie, vedi, anche se commetti piccole infrazioni, ci sono posti dove subito si interviene con multe, prima sanzioni pecuniarie di soldi e poi anche cose importanti come il fermo. Va bene, allora devo dire, sono rimasto stupito di questa cosa del riconoscimento facciale che molti approvano tra i nostri ascoltatori.
2: Sì,
1: sono pochi quelli che hanno detto no, non va bene per motivi di sicurezza. In realtà poi sappiamo tutti bene che queste cose già ci sono. Già ci sono.
2: Io ripeto, la mia paura non è tanto per la privacy, perché tanto siamo controllati, ma proprio lo sbaglio della macchina. Ma è questo.
1: Ma che c'hai sta sbaglio della macchina? Può sbagliare sia la macchina che la persona. Quindi si cerca poi di approfondire.
2: Sì.
1: Vabbè.
2: A me fa paura questo.
1: Dovrebbe essere usato questo nuovo dispositivo di riconoscimento facciale dopo, appunto, dei reati. Quindi sai, quando succedono le cose di piazza, quelle cose con violenti, lì intervieni e cerchi di capire chi era quello bendato e coperto. Va bene, arriva il Pippo Pelo Show con Pippo e Adriana, torniamo con i mattinieri domani, vi lasciamo con The Bangles, grazie alla regia
2: Andrea Cimino.
1: Kiss Kiss.

0: The Bangles, la canzone da Walk Like an Egyptian, su Radio Kiss Kiss, il nostro History Kiss.
1: Eccoci, buongiorno, sono le 6:57, ci colleghiamo subito con la nostra redazione, c'è Alessandra Prea per tutte le news, a tra poco.
2: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la crisi in Medio Oriente. Si aggrava il conflitto dopo l'incontro tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca. L'Iran ha attaccato una base americana in Giordania e 3 petroliere nello stretto di Hormuz, mentre Stati Uniti e Arabia Saudita hanno risposto con un raid contro milizie filo-iraniane in Iraq. Almeno 20 le vittime, tra cui, secondo i media locali, anche 5 membri dei Pasdaran. Trump ha promesso una risposta dura contro Teheran, nonostante le scuse riferite da al presidente americano. Intanto gli Houthi minacciano di imporre pedaggi alle navi in transito nel Mar Rosso e cresce la tensione sui mercati. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo. Torniamo in Italia, nuova mobilitazione dei notavi in Val di Susa, da oggi fino al 2 agosto in programma il campeggio di protesta vicino ai cantieri della Torino-Lione. Dopo gli scontri dei giorni scorsi, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato un massiccio dispositivo di sicurezza con controlli rafforzati e divieti di accesso nelle aree sensibili. Restano intanto in carcere 2 attivisti tedeschi accusati di devastazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Via libera definitiva del Senato al decreto sport. Il provvedimento è legge e introduce nuove norme per aumentare la sicurezza delle piscine dopo le recenti tragedie che hanno coinvolto diversi bambini. Prevista anche una semplificazione delle procedure per i grandi eventi internazionali come gli Europei di calcio del 2032 e l'America's Cup del 2027. Restano le tensioni nella maggioranza sul decreto giustizia e migranti, in particolare sulle intercettazioni. Forza Italia si oppone all'emendamento di Fratelli d'Italia che amplia l'uso delle intercettazioni per avviare indagini su reati collegati alla mafia, ritenendolo in contrasto con le garanzie costituzionali. Per evitare uno scontro, il governo è orientato a porre la questione di fiducia al Senato. Il decreto sarà così votato nel testo base, senza gli oltre 400 emendamenti presentati, anche per rispettare i tempi di approvazione entro l'11 agosto. Caldo ancora protagonista, l'Italia affronta la quarta ondata di calore dell'estate. Oggi 3 città sono da bollino rosso, ma domani diventeranno 11. Nel fine settimana le temperature potranno raggiungere i 41 gradi. Secondo il climatologo Luca Mercalli, questa potrebbe diventare l'estate più calda mai registrata nel nostro paese. Gli effetti sono già evidenti. In Piemonte la vendemmia è stata anticipata, sul Gargano sono ripresi gli incendi e diverse città stanno attivando misure di sostegno per le persone più esposte al caldo. Novità per i documenti d'identità, da oggi cambia la validità della carta d'identità elettronica per gli over 70. Al momento del rinnovo, chi ha già compiuto 70 anni potrà ottenere una carta con validità a vita senza ulteriori scadenze. La misura non è retroattiva, riguarda solo i nuovi rinnovi e non modifica la validità dei documenti già in possesso dei cittadini. Chiudiamo con lo sport. Roberto Mancini torna ufficialmente alla guida della nazionale italiana. Durante la presentazione ha chiesto scusa ai tifosi per l'addio del 2023, definendolo come perdere la donna della vita, e ha ringraziato Adriano Malagò per la nuova opportunità. Al suo fianco ci sarà Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico. L'obiettivo della nuova gestione è rilanciare il calcio azzurro puntando sui giovani, sulla crescita tecnica e sul ritorno dell'Italia ai vertici internazionali. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Prea una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.

0: Pippo, certo, come no, il mio primo caffè della mattinata.
1: Brava!
0: Io percorro tutti i chilometri che ci separano dalla location della radio.
1: Sì.
0: Senza caffeina.
1: Senza caffeina.
0: Zero. Tu invece l'hai già preso.
1: Io l'ho già preso, ma chiediamo agli italiani.

0: Allora siamo pronti, vi abbiamo chiesto quanti caffè avete già bevuto, sono le 7.02 in questo momento.
1: Zero?
0: No, zero,
1: Peppino? Zero?
0: Zero.
1: Io uno già?
0: Io zero, sono in attesa che il bar mi porti il primo caffè della mattinata.
1: Io sono in attesa del secondo, lo berrò tra qualche minuto.
0: Però non vai ad improvvisazione, perché c'è gente che va ad improvvisazione, quindi potrebbero prendere anche 5, 6, 7 caffè al giorno. E invece c'è chi si impone un limite. Il limite quale sarebbe, secondo la scienza? Di almeno 4 caffè, non superare
1: più di 4 caffè.
0: Le 4
1: non più
0: tazzine di caffè. Ma l'ideale sarebbe 3.
1: 3, ma poi spieghiamo anche perché. Ma intanto salutiamo Maria, buongiorno.
0: Ciao Maria.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Maria, che ora si è svegliata?
2: Allora, io mi sono svegliata alle 6:15.
1: 6:15, okay. Quanti caffè hai preso? Sono le 7:03. Nessuno finora. Ne prenderai quanti oggi?
2: Forse uno.
0: Vabbè, abbiamo capito che non sei una bevitrice di caffè. Andiamo da Antonino allo 0815 46 1212. Ciao Antonino.
3: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Quanti caffè hai bevuto finora, Antonino?
3: E già sono, la sono al secondo caffè, tardi qualche teca e poi una a pranzo, così ci risvegliamo e siamo belli accelerati.
1: A che ora sei svegliato, Antonino?
3: Purtroppo alle 5:30.
1: Alle 5:30, quindi già va bene, due caffè più o meno ci
0: sei
1: siamo.
0: Sei a quota 2, va
1: grazie,
0: bene. Grazie,
1: chissà te. Ciao. 0815461212. Sentiamo a raffica gli italiani che ci dicono alle 7:04 a che numero sono del caffè.
0: Andiamo da Filippo. Ciao Filippo, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno Adriana.
1: Ciao, buongiorno Filippo.
0: Filippo, svegliati, quanti caffè hai preso? Oppure stai prendendo qualche
4: zero, vero?
0: Zero. L'avevamo intuito, non so perché.
1: Sì, perché si sente che non stai ancora dormendo, il caffè dovrebbe svegliare. Abbiamo Antonio, buongiorno.
0: Ciao Antonio.
5: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Numero di tazzine fino a questo momento?
5: Un caffè, mi metto in macchina, Radio Kiss Kiss, secondo caffè all'arrivo al lavoro.
1: Sei un grande,
0: uno
1: ciao,
0: a casa,
1: grazie
0: uno
1: Antonio.
0: Al lavoro. C'è un altro Antonio, buongiorno.
1: Era Antonio. Allora 0815461212 abbiamo Paola.
0: Paola.
6: Sì, ciao.
1: Ciao Paola, che numero siamo?
6: Sto andando a bere il mio primo caffè, okay. E un'oretta dopo berrò il secondo.
1: A che ora ti sei svegliata, Paola?
6: Alle 6:30.
1: Okay. Già quasi a 2 sta, eh.
0: Però oltre i due caffè non vai.
6: No, non vado oltre i due, me lo sono imposta e se lo bevo alla sera poi non dormo.
0: Poi non dormi, eccetera, eccetera.
1: Anche io ti capisco. Ma come?
0: Signora! Vabbè.
1: Grazie Paola,
0: ciao Paola,
1: chissà te. Attenzione, 0815461212, questo è il nostro numero, non lo diamo mai perché è il numero del centralino, ma facciamo le raffiche di primo mattino e quindi lo diamo a quest'ora.
0: Abbiamo Marco, ciao Marco.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Quota caffè fino a questo momento?
7: Uno
0: ma solo.
7: Al momento arriveremo a 4 almeno stamattina.
1: A 4? Che ora ti sei svegliato, Marco?
7: Alle 5:30.
1: 5:30, 4
0: il
1: caffè.
0: Il primo caffè lo si beve quasi sempre a casa, vero?
7: Sì, subito. E ora tra poco andiamo già al secondo.
1: Adriana, anche noi che ci svegliamo molto presto è che almeno io utilizzo il caffè per svegliarmi. Se ti svegli alle 5:30 porti un po' il sonno durante tutto il giorno, per cui il caffè ci sta magari qualcuno.
0: No, ma
1: più,
0: io lo bevo a 60 minuti dal risveglio, Pippo, per non aumentare il cortisolo, che
1: per
0: è già
1: il resto,
0: altissimo.
1: Tutto a posto?
0: Che è già altissimo al mattino.
1: Bene. Andiamo avanti. Massimo, buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Buongiorno. Sono Massimo, sono dall'Abruzzo.
0: Piacere di conoscerti.
1: Ciao Massimo dall'Abruzzo, ciao, benvenuto.
8: Grazie, vi ascolto tutte le mattine quando vado al lavoro.
1: Che bello che sei, grazie Massimo, quanti
8: siete
1: caffè?
8: Una bella compagnia.
1: Ah, e questo ci fa molto piacere, sapere che per voi ascoltatori siamo una compagnia importante, anche perché domani sarà il nostro ultimo giorno, ma tra un mese saremo di nuovo qua, tra poco più di un mese.
0: Probabilmente sì.
1: Probabilmente sì. Poi siamo sotto il cielo, tutto
0: appunto.
1: Può succedere.
0: Allora, quanti caffè hai preso fino a questo momento? Ah, è caduto, vabbè,
1: Maurizio.
0: Maurizio, ciao.
9: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Ciao Vito, ciao Adriana.
1: Ciao, quanti
9: Io
1: caffè?
9: Sono al terzo caffè.
1: Terzo. Ma che ora sei svegliato?
0: Stavo per dire almeno
9: alle
0: 2 li hai presi.
1: Alle 4:30, tre caffè dopo 3 ore. Uno all'ora ne hai preso più o meno?
9: Sì.
1: Ma poi smetti a un certo punto, fai tutta la giornata così?
9: No, poi smetto, poi se ne parla penso l'una.
1: A l'una, va bene.
0: Chi schissa te.
1: Rita.
0: Sentiamo Rita, buongiorno.
10: Buongiorno.
1: Dalle Asturie.
0: Rita, quanti caffè hai bevuto? Stai già in giro?
11: Sono già al secondo perché mi alzo alle 5:30, 5:15.
1: Tu lo usi per svegliarti, Rita, il caffè?
11: Sì, anche per l'emicrania comunque. Sì.
1: Anche per l'emicrania? Per l'emicrania va bevuto con limone senza zucchero.
0: Amaro, amaro, amaro. Vero?
11: È vero.
1: Grazie mille,
0: ciao,
1: Kiss
0: Rita, Kiss a te.
1: Ciao, grazie, Rita.
11: Buona giornata a tutti.
1: Oh, grazie a tutti per essere così attivi appena cominciamo e siamo molto felici. Grazie.
0: Andiamo

0: Non lo so.
1: Immagino la nostra Luisella che adesso si mette in fila con suo marito e fanno il balletto di gruppo,
2: Io ricordo perfettamente il periodo di questo pezzo. Era l'estate del 2020, più o meno giugno. Uscì questa canzone.

0: Gerusalemme, la canzone di Master KG, eh?
1: È Master KG.
0: KG, sì.
1: Nom Sebo.
0: Avevo dimenticato, francamente, non pensavo di conoscerli quando li ho letti adesso.
1: E invece, hanno firmato questo grande successo del 2020. Allora
0: Adriana, da 2-4 tazzine il caffè protegge fegato, cervello e microbiota, eh?
1: Sì, sì, infatti, sì.
0: Quindi gli italiani fanno bene a berlo. Da 2-3-4 caffè. Di più farebbe un po' male.
1: Di più farebbe male, ma adesso cambiamo totalmente argomento, perché uno studio condotto dalle università di Zurigo,
0: sì,
1: Michigan e Utah,
0: tutte università che fanno studi molto interessanti,
1: sì, sì, hanno dimostrato che più denaro contiene un portafoglio smarrito, maggiori sarebbero le probabilità che venga restituito. Posso sfatare subito questa notizia?
0: Sì.
1: Proprio una notizia fresca fresca. L'altro ieri Luca ha perso il portafoglio.
0: Ah, vedi?
1: Aveva tutto.
0: Mamma
1: aveva
0: mia.
1: Anche una cospicua somma di denaro in contante.
0: A me l'hanno scoperto.
1: E
0: due
1: non
0: anni
1: è stato
0: fa.
1: Restituito l'altro ieri. Quindi l'altro ieri, tutti i documenti, carte di credito, carte banco, ma tutto di più. Anche il portafoglio in sé aveva un valore.
0: Vedi?
1: Niente.
0: A me non
1: ha
0: lo scorso
1: tutto.
0: Inverno, quello precedente, mm-hmm. al supermercato, mentre ero in fila alle
1: casse. Ah, ti è stato restituito.
0: Che mi è stato restituito?
1: No.
0: Ma che?
1: L'hai perso?
0: No. Qualcuno ha infilato la mano nella tasca della mia giacca, del giubbotto, ha preso il portafogli e dentro c'erano 400 euro. Ma non è tanto per i soldi, c'erano tutti i documenti che ho dovuto rifare tutto da capo.
1: Vedi?
0: Mai più trovato,
1: dire,
0: mai più
1: cioè,
0: ritrovato.
1: Va bene il contenuto che trovate all'interno del portafoglio, va bene il portafoglio se mai dovesse essere di qualche brand e quindi avere qualche valore economico, però la rogna
0: sono
1: dei
0: i
1: documenti,
0: anche
1: le carte di credito che lì comunque devi bloccare tempestivamente.
0: Che noi siamo abituati, usiamo gli check. Mm-hmm. E ogni check, Adriana, è così.
1: Quant'è?
0: È così.
1: Ah, ok. Abbastanza.
0: Diceva Totò.
1: Sì, ogni sì.
0: Check è così.
1: È così. E quindi, vabbè, non lo so, avete mai restituito qualcosa? Cioè, il portafoglio che avete trovato? Perché poi succede.
0: Ma soprattutto
1: più
0: avete mai smarrito?
1: Di quanto pensiamo.
0: Quali sono le cose che avete smarrito? Ogni tanto qualcuno dice: no, guarda che ho perso le chiavi, poi le ritrova. Mm-hmm. Io tipo sono stato una volta un giorno e mezzo convinto di aver perso il portafogli, però qualcosa mi dicevo di non fare la denuncia ancora, mi diceva mm-hmm. non denunciare perché alla
1: e
0: fine
1: poi l'hai trovato dove?
0: Era in un intercapedine della mia auto,
1: quasi
0: era
1: sempre
0: quegli spazi proprio
1: dove
0: ristretti.
1: Finisce spesso il cellulare, no?
0: Sì, anche
1: spesso
0: esatto.
1: Finisce il telefono lì o comunque
0: però
1: le chiavi se ce le hai in
0: il
1: tasca.
0: Il mio portafoglio era nero come l'auto, come gli interni dell'auto, per cui si confondeva lì
1: si
0: e
1: confondeva.
0: Io continuavo a non vederlo, incredibile.
1: Allora, avete trovato qualcosa restituito? Avete perso qualcosa, ve l'hanno restituito oppure non l'avete mai trovato?
0: Io quando ho trovato non ho mai restituito niente. Ho trovato 50 euro a Sanremo una volta.
1: Ah, vedi?
0: Sì, sulle scale di casa.
1: Vabbè, allora.
0: Che restitui? Ma chiunque poteva dire.
2: Una bellissima persona.
0: Chiunque poteva dirmi sono miei o sono mie. Diciamo
1: le
0: banconote, esattamente, ma no, era una sola banconota.
1: Però nel caso della banconota ci può anche stare, la trovi, non sai di chi è e la prendi, ok? È il flusso dell'universo che si mette in moto per te.
0: Sì.
1: Però quando trovi qualcosa con un'intestazione o comunque con un nome e con un cognome, beh, secondo me, la logica
0: quello, ma a me non è mai capitato.
1: Dovrebbe essere restituito.
0: Non mi è mai capitato di trovare
1: dovrebbe
0: un portafogli con dentro i documenti,
1: no,
0: ma se lo
1: non
0: trovassi è ovvio che lo restituirei, anzi.
1: Non mi è mai accaduto.
0: Dai Carabinieri.
1: Crisi!
0: No, sul serio, ci devo andare anche per te, Adriana, dai Carabinieri.
1: Mi vuoi far arrestare?
0: Uno di questi giorni ti denuncerò.
1: Ho visto certi Carabinieri molto fighi di recente.
0: Ecco qua, cominciamo.
1: No, posso dire?
0: Con i leggings.
1: Sai che non subisco il fascino della divisa dei Carabinieri, delle forze dell'ordine, li salutiamo sempre per il lavoro che svolgono, ma
0: però
1: non subisco il loro fascino. Ultimamente ho visto dei Carabinieri.
0: Li trovi interessanti. Saranno i leggings che indossano?
1: Ma quando c'ha il fisico sotto, i leggings, diciamo, che
0: sotto?
1: Rende...
0: Da che punto di vista?
1: No, scusa, cosa ho detto?
0: C'è il fisico sotto.
1: Sotto i leggings.
0: Ah, sotto i leggings.
1: No,
0: vabbè.
1: Pensavo di aver avuto un lapsus. Allora, dai, cosa avete restituito? Cosa avete trovato? Cosa avete smarrito? 347-490-0042. Secondo questa ricerca fatta proprio qualche giorno fa, più denaro contiene un portafoglio smarrito, più sarebbero le probabilità.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Kiss, kiss.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
6: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.

0: sola. Siempre toca y llega.
1: Sette. Come si dice sette in sta lingua che canta?
2: Siete
1: della mañana. Siete della
2: mañana. Questa collab ci piace molto, quella Adriana, tra Karol G e Manu Chao.
1: Adriana Petrosinos. Tu potresti essere una venezuelana, una.
2: A me piacerebbe.
1: Che cos'è? Centro America, no?
2: Sì, sì.
1: Lui sarà tipo Costa Rica. Cioè.
2: Vabbè, Pippo, tutti questi interrogativi a
1: di
2: quest'ora.
1: Dov'è Manu Chao? Mi sfugge adesso in questo
2: adesso
1: momento.
2: Lo verifichiamo. Adesso viajando stanno per il mondo, lui viaggia per il mondo.
1: Viajando per
3: collab. Francese con cittadinanza spagnola.
2: Ok, francese.
1: Ah, niente di tutta sta roba centroamericana?
2: Con cittadinanza spagnola. Va
1: Cinque
2: bene.
1: Della mañana a San Salvador.
2: Allora, vi abbiamo detto che secondo le statistiche chi perderebbe un portafoglio con molto denaro all'interno avrebbe più possibilità che questo oggetto gli venga restituito con i soldi.
1: È vero. Abbiamo okay. Deborah da Bolzano. Buongiorno Deborah.
4: Ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Allora Deborah, tu vai al mare a Cervia, giusto?
4: Io sto andando al
2: ti sentiamo malissimo.
1: Sentiamo
2: purtroppo.
1: Proprio male.
2: Sei in viaggio, ecco. Giusto? Non riesci a fermarti al volo?
4: Ecco, adesso ho spento tutto, mi sentite?
1: Perfetto. Sì, ti sentiamo sì, forte e chiaro. Sì. Allora, Deborah sta andando a Cervia, giusto? Dove vai sempre in vacanza, sì. Giusto?
4: Sono in vacanza con mia figlia di 18 anni e la sua amica, che in questo momento stanno ronfando in macchina, dormendo come due.
1: Come due, dalle mie parti dice cioè come due scannate, cioè che sono state proprio scannate e stanno lì e dormono.
4: Sono di molta di compagnia proprio, guarda.
1: Sì, sì, sì, di molta compagnia, ci credo.
2: Ma
1: come
2: fanno
1: Adriana
2: bene,
1: quando viene in macchina.
2: Si dorme
1: siamo
2: in
1: andati
2: auto.
1: A pescare insieme a ronfato per tutto il viaggio. Ha
2: ero
1: detto
2: stanca.
1: No, non ti preoccupare, ti faccio compagnia.
2: Poi
1: dopo 5 minuti la Petra è sparita.
2: Facevo dei microsogni a intermittenza.
1: Ah, sì, sì, sì, come no.
2: Poi tutto a posto, sì, sì, tutto bene.
4: Infatti allora... non si accorgono neanche che sono al telefono con voi, figurate.
2: Vabbè, ci sta.
4: La bocca aperta.
2: Allora, cara Deborah, tu eri proprio a Cervia, al mare, quando hai trovato il portafoglio di una ragazza.
4: Esatto, ho trovato il portafoglio di una ragazza e di corsa l'ho aperto, sono corsa dai carabinieri e dentro c'erano 200 euro, ho consegnato tutto com'era. Anche perché io l'ho perso due volte e posso garantirvi che perdere il portafoglio, perdere i documenti e non trovare niente dentro per me è stato, soprattutto al mare, in vacanza.
2: No, no, è una bella rogna.
4: Non avere i soldini per andare avanti, non hai banco, ma non hai niente.
2: È vero,
4: allora
2: è vero. Ma tu quando hai trovato questo portafoglio non hai esitato a restituirglielo subito?
4: Cioè,
2: è vero,
4: allora
2: è vero. Ma tu quando hai trovato questo portafoglio non hai esitato a restituirglielo subito? Cioè non ci hai pensato due volte, vero?
4: No, sono

0: la vecchia generazione che rispettiamo le regole, facciamo le cose per bene, quindi...
1: Bravissima, sei meravigliosa, Deborah, grazie per questo esempio.
2: Kiss kiss a te, baci.
0: Grazie, buona giornata.
1: Baci, buon viaggio, guarda, guarda che per la compagnia, lascia stare tua figlia che dorme, ti facciamo compagnia noi, ci siamo noi.
0: Ascolto voi,
1: ci siamo noi, grazie.
2: Kiss kiss a te, ciao ciao ciao. Abbiamo Luca invece da Milano, ciao Luca.
3: Ciao.
2: Buongiorno, piacere
3: buongiorno
2: di conoscerti.
3: A tutti, ragazzi.
2: Allora, Luca, tu l'hai perso il portafoglio, vero?
3: Sì, io ho perso il portafoglio, si parla del 93, l'ho perso in una discoteca.
1: In una discoteca a Milano?
3: A Milano.
1: Sì, mentre ballavi è volato dalle tasche o perché l'avevi tipo nella giacca, la giacca l'hai lasciata lì?
3: No, avevo la giacca, ma era proprio all'uscita della discoteca, l'hanno trovato nel parcheggio. E il problema è che sono arrivato a casa alle 3:30-4 di notte, mi ha chiamato uno dicendomi: uè Luca, sei proprio un deficiente.
1: Ah,
3: detto,
1: pure.
3: Grazie. Ho detto: ma sì, ecco, ma come ti permetti? Chi sei? E questo mi ha detto: ma tu abiti a Milano in via? Ho detto: sì, e allora ma chi sei? Fa: ma controlla bene, non hai perso niente. E ho detto: alle 3 di mezza.
2: Ah,
3: di
2: manco
3: mattina,
2: te ne eri accorto?
3: No, no, assolutamente.
2: Mm-hmm.
3: Praticamente dopo un po' che iniziavo a offendere, ho detto: ascolta, ma dimmi chi sei che vengo a trovarti.
1: Venga a prenderti. Non solo ti stavo facendo... Vai, vai.
3: E lui mi ha detto: più che prendere me dovresti venire a prendere il portafoglio, perché vai a cercarlo, perché non ce l'hai, ce l'ho qua io. E io ho detto: madonna, sono andato a controllare, era vero. E mi ha detto: guarda, vieni, mi ha dato la sua via e fa: beviamo un caffè insieme e ti do il portafoglio. Sono arrivato a casa sua, mi ha offerto il caffè, mi ha dato il portafoglio.
2: Avevo, gli hai dato una ricompensa?
3: Sì, perché tra l'altro avevo ai tempi, vabbè, era in lire, avevo intorno ai 3 milioni
1: di lire
2: nel portafoglio?
3: Perché era il pomeriggio prima di andare in discoteca, cioè nel tardo pomeriggio mi aveva dato mio padre lo stipendio in contanti.
1: Ah, vedi.
3: E io ovviamente non l'avevo ancora portato.
2: Beh, però poi sei abbastanza, come dire, audace ad andare in discoteca con 3 milioni in contanti, torni a casa tranquillo, non ti rendi manco conto che hai ancora con te il portafoglio.
3: Il problema è che non me ne ero proprio accorto, essendo sempre in giacca, sapendo che non da lì non andava da nessuna parte,
2: infatti
3: no.
2: Pensavo, uno dovrebbe sempre avere contezza quando si sposta se ha con sé tutto.
1: Certo.
2: Perché nel momento in cui tu perdi un
1: oggetto,
2: a volte
1: pure se hai contezza non ti rendi conto,
2: te ne rendi conto magari il giorno
1: qualcosa
2: dopo.
1: Senti, al volo, quanto gli hai dato a sto ragazzo che ti ha ritrovato?
3: Mi ha dato 200.000 lire.
1: Lire mi sembra un'ottima ricompensa. È stato anche gentile e carino perché dentro hai trovato la cifra intera.
3: Bene. Anche il caffè,
1: perfetto.
2: Bene, Luca, noi ti ringraziamo, stai sempre con noi. Se nel 93 il tuo stipendio era di 3 milioni di lire, non immaginiamo oggi.
1: Oggi di 3 miliardi.
2: In proporzione.
3: Sarei tenuto oggi come oggi.
1: Grazie Luca, kiss kiss a te.
2: Ciao.
3: Kiss kiss a voi ragazzi.
1: E ascoltaci sempre. Saluti a Milan. Ciao, grazie,
3: sempre,
1: ciao, ciao, ciao. Grazie
2: ciao
1: mille, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ehi, biga. Ciao, ciao.
4: Pippo, secondo me Adriana non ha necessità neanche di un caffè, perché
1: sì,
4: tolte queste due ore di finta attività, perché comunque il coordinatore, la mente pensante,
1: certo,
4: tutti gli sforzi necessari per far funzionare il programma sono in capo a te,
1: certo,
4: lei poi ha una giornata da frizzi e lazzi, quindi
1: sì,
4: il caffè è del tutto superfluo.
1: È del tutto superfluo. La Petra vuole fare il dissing con Ilenia da Torino, che le ha appena rinfacciato che lei, diciamo, non solo non fa un lavoro, ma diciamo fa un'attività di esposizione del suo corpo, dei suoi capelli,
2: la
1: sua estetica.
2: Io mi preparo un attimo, mi
1: riscaldo. Vai.
2: Secondo Ilenia, finisco il programma e vado in letargo. Tesoro, il mio lavoro non è mica un autolavaggio. Ma c'è la rima?
1: Ma che?
2: Non la sentivo, vabbè.
1: Ma che cos'è?

0: Ma che sei scema?
1: Ancora senza l'IVA! Tu fai i conti con le mie due ore in onda, ma ti sei persa tutto quello che succede fuori da
2: Londra. Ma chi l'ha scritto i testi? Shakira?
1: No, l'ha scritta la signora Concetta.
0: Ma come si permette questa signora? Scusate.
3: Meno drammi, più volume.

0: Give Me Everything su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno, perché adesso c'è il meteo, giusto?
1: Sono le 7:36. No, pensavo a quanto io abbia amato questo duo Pitbull e Nio all'epoca.
0: Al 2011.
1: Adorato, Aura. Sì. Ah, erano 10:10 loro, erano 10, proprio 10. Nel prime. Andiamo dai nostri amici del meteo.it per sapere come sarà. Ho perso la dentiera oggi. Come sarà il tempo previsto per oggi?
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Un vasto campo di alta pressione di matrice subtropicale si impone sempre di più sull'Italia. In mattinata il sole splenderà incontrastato in cieli pressoché sereni da nord a sud. Nel pomeriggio non si attendono variazioni rilevanti. Innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Temperature massime in aumento, comprese tra 31 e 37 gradi al nord, tra 31 e 39 al centro, tra 31 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella.
4: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata.

0: volo. Prossimo appuntamento dal 31 luglio al 2 agosto con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il bel canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Kiss Kiss. C'è tanta gente che è pazza di questa canzone, tantissimi.
2: È una canzone che è un po' diviso.
1: Sì, un po' diviso. C'è chi l'ama alla follia proprio.
2: Sì, e chi invece
1: magari non ne ha capito.
2: Poi vedere insieme due artisti, diciamo, della scena italiana musicale molto amati, vederli insieme, secondo me è sempre una gioia. Per i fan di entrambi è sempre un bel regalo alla musica italiana. Allora, Pippo, una donna ha chiesto il divorzio in tempi record.
1: Dopo tre minuti
2: dal sì, perché lui l'avrebbe insultata in pubblico.
1: Ah, vedi?
2: Sai, magari insultata, le ha fatto una serie di rimproveri davanti ai familiari, davanti agli invitati, proprio nel giorno del matrimonio.
1: Ricordo che uno dei miei fratelli il giorno del matrimonio litigò in modo furibondo per le bomboniere con la moglie.
2: Ma secondo me succede molto più spesso di quanto immaginiamo.
1: Un problema con le bomboniere.
2: Vedi? Beh, comunque sta di fatto che lei, questa moglie, ovviamente si erano sposati pochi minuti prima, l'ha lasciato.
1: Se n'è proprio andata. No, lui fece la pace.
2: Ha lanciato il bouquet e è andata via. Ha tolto i tacchi, ha detto: sai che c'è? Io me ne vado.
1: Veramente.
2: E hanno divorziato. È stato, credo, il matrimonio più veloce della storia dei matrimoni. Sì, sì. La notizia ovviamente è diventata virale. E niente, increduli, familiari, amici che erano presenti durante il banchetto erano lì ad assistere all'uscita di scena della sposa.
1: Se ci sono ascoltatori pronti a smentire il fatto che sia stato il matrimonio più veloce della storia e magari il loro è durato ancora meno, tu stai ascoltando la radio, senti sta cosa e dici: no, ma il mio è durato un minuto e mezzo.
2: Però sai, ora parlando seriamente, quando ti rendi conto che un uomo o una persona, ma anche una donna, ti manca di rispetto in un giorno così importante e comunque davanti a persone attaccare, allora fai bene a scappare. La cosa che mi viene in mente è: questa ragazza non aveva notato già l'atteggiamento di lui prima del matrimonio, prima di tutta la celebrazione, prima dell'organizzazione del matrimonio? Se uno ti manca di rispetto, probabilmente lo farà velocemente, subito, non c'è bisogno di attendere il matrimonio, di aspettare la festa. Comunque lei non ha perso tempo, ha detto basta, divorzieremo. È successo in Kuwait.
1: Ci potete raccontare gentilmente di matrimoni durati poco o dei vostri matrimoni che hanno subito un litigio subito anche il giorno del matrimonio, se avete litigato col marito, con la moglie nel giorno del matrimonio?
2: Guarda, queste sono quelle cose che non si dicono ma che in genere accadono.
1: In genere accadono.
2: Perché pare brutto dire sì, ho litigato il giorno del matrimonio, ammetterlo.
1: Sì.
2: E invece ci sono, secondo me, tante coppie che litigano proprio nel giorno del matrimonio o nei giorni precedenti al matrimonio.
1: Anche
2: perché poi le cose da organizzare sono tante.
1: Magari lui vuole fare la prima notte, lei non ha voglia. Dopo
2: anche quello è un altro mito da sfatare.
1: O lei vuole fare la prima notte e poi c'è la stanchezza.
2: Ma che prima notte, prima
1: non
2: notte.
1: Non ci vuole fare la prima notte. Comunque 347-490-0042 su quello che avete da aggiungere. Adriana ha fatto la prima notte senza fare il matrimonio.
2: Senza farla.
1: Ma subito, hai detto facimma la prima notte.
2: Dai che c'è Summer, questa è Back to Friends.

0: gruppo, potresti ricordare ad Adriana che nei dissing sarebbe necessario magari aggiungere qualche rima? Ancora una volta dimostrato la sua incapacità a fare cose.
1: Allora, carissima, allora
2: benissimo,
1: qui
2: Viviana,
1: abbiamo...
2: grazie alle sorelle di Torino che sono tempestive, giuste.
1: Allora, per fortuna gli ascoltatori
2: presenti.
1: Ci dicono ogni cosa. Sappiamo che le stesse cose che dite al mattino le ripetete anche la sera durante il programma di un nostro amico e collega che è Stefano Piccirillo.
2: Ma non è vero.
1: Quindi non fa altro che
2: smettila.
1: Ripetersi. E
2: ma
1: questa
2: non dire
1: cosa
2: cose
1: è
2: non
1: veramente
2: bene, ma andiamo
1: poco
2: avanti.
1: Originale, grazie.
2: A proposito di colleghi, più tardi
1: al pubblico che ovviamente spiffera.
2: Lascia stare le sorelle di Torino. Più tardi faremo uno scherzo a tutti i nostri colleghi, compresa Adriana.
1: Sì.
2: Compresa Adriana che un po' c'è caduta.
1: Sì, sì.
2: Un po' rideva,
1: un po' è un po'.
2: Allora, dopo ascoltate tutta Radio Kiss coinvolta nello scherzo che sentiamo, visto che domani andiamo in vacanza.
1: Sì.
2: C'era voglia di fare uno scherzo a tutti.
1: Allora,
2: e in parte ci siamo riusciti per
1: in
2: una buona parte
1: ci siamo riusciti. Sì. Allora, vai con l'oroscopetro.
3: Oroscopetro.
4: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Allora, mi raccomando, voglio fare una piccola raccomandazione al mio pubblico dell'oroscopetro.
2: Bene.
1: Ad agosto, poiché non ci sarò.
2: Tuo pubblico dell'oroscopetro.
1: Sì, poiché non ci sarò. State attenti a cosa vi dicono le stelle.
2: Sì.
1: Ci sarò io.
2: Magari
1: voi prestate
2: le capite.
1: Attenzione. Magari
2: le quest'estate capirete le stelle.
1: Allora, Pippo, abbiamo spaccato.
2: Le stelle festeggiano.
1: Le stelle festeggiano. Le stelle festeggiano sempre. Abbiamo spaccato in due l'oroscopetro. Per cui oggi diamo i primi sei segni zodiacali di agosto e domani i restanti sei. Va bene?
2: Bene, perfetto.
1: Quindi, previsioni del mese di agosto. Ariete, agosto ti vuole scatenato. Il Popi Popi è in pole position, ma conta fino a 10.
2: Ma il Popi Popi sarebbe il trombamento?
1: È una roba mista.
2: Ah, no, perché tu e te non è che facciamo. Tu mi
1: no,
2: fai
1: no,
2: Popi
1: no,
2: Popi.
1: Quello è il Popi Popi senza
2: fianchi.
1: Malizia. Insomma, sì. Quindi, caro Ariete, conta fino a 10 prima di litigare. Voto di agosto 8,5. Toro, mese di relax, buon cibo e fichi.
2: Prego.
1: Il conto in banca però è meno rilassato di te. Quindi 8 per il Toro per agosto. Andiamo dai Gemelli. Flirti anche con chi ti porta il caffè. Guarda, ce l'hai davanti.
2: Anna Chiara.
1: Ecco, divertiti ma non promettere l'impossibile.
2: Anna Chiara ultimamente, ragazzi, ha un fuoco tra le idee. Tra le sue idee ha un fuoco, diciamo, che veramente è sempre acceso. Non lo spegne mai un attimo, mamma
1: allora,
2: mia.
1: Voto 8 per agosto per il Gemelli. Andiamo dal Cancro. Sei romantico? Sensibile e un po' permaloso. Meno drammi. Più baci. 8 anche per il Cancro d'agosto. Leone, sei il re di agosto. Fascino alle stelle, Popi Popi favorito, ma lascia un po' di scena anche agli altri.
2: Bene.
1: Ma tutto sommato voto 9 al Leone per agosto. Ultimo segno di oggi, poi ci risentiamo domani per gli altri 6. Vergine. Vuoi organizzare pure le ferie degli amici e dei parenti?
2: Va.
1: Ma lieva mano.
5: No, sei un cagacazzo, Pippo.
1: Guarda, non sto scherzando, rilassati. Il fichi fichi non si prenota con l'agenda. Diamo un 7 al Vergine che vuole tenere sempre tutto sotto controllo.
2: Tutto sotto controllo, ragazzi.
1: Mamma
2: ma poi lo stai dicendo tu, non è che guarda come si dice, guarda, qua c'è la verità.
1: Guarda, no.
2: Cioè le stelle le hai lette tu.
1: Stanotte eravamo in 20 a fare l'oroscopo mentre tu dormivi.
2: Andiamo avanti, mi piace.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
2: Allora, io litigo con le stelle per colpa di Adriana. Care stelle, sappiate che per colpa di Adriana io litigherò definitivamente con voi.
1: Perché le stelle dicono la verità.

0: e speriamo che lo facciate insieme a noi. Intanto sono le 7.53, siamo per chiudere la prima ora con un pezzo meraviglioso della storia della musica.
1: Questa canzone è del 1985, è stato il primo grande successo dei Pet Shop Boys, si titola Western Girls.

0: La canzone dei Pet Shop Boys ci porta dritti alle news.
1: Sono le 7:57 e torna Alessandra Aprea a darci tutte le news. A tra poco.
2: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la crisi in Medio Oriente. Si aggrava il conflitto dopo l'incontro tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca. L'Iran ha attaccato una base americana in Giordania e 3 petroliere nello stretto di Hormuz, mentre Stati Uniti e Arabia Saudita hanno risposto con un raid contro milizie filo-iraniane in Iraq. Almeno 20 le vittime, tra cui, secondo i media locali, anche 5 membri dei Pasdaran. Trump ha promesso una risposta dura contro Teheran, nonostante le scuse riferite dal presidente americano. Intanto gli Houthi minacciano di imporre pedaggi alle navi in transito nel Mar Rosso e cresce la tensione sui mercati. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo. Torniamo in Italia, nuova mobilitazione dei Notav in Val di Susa. Da oggi fino al 2 agosto in programma il campeggio di protesta vicino ai cantieri della Torino-Lione. Dopo gli scontri dei giorni scorsi, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato un massiccio dispositivo di sicurezza con controlli rafforzati e divieti di accesso nelle aree sensibili. Restano intanto in carcere 2 attivisti tedeschi accusati di devastazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Via libera definitiva del Senato al decreto sport. Il provvedimento è legge e introduce nuove norme per aumentare la sicurezza delle piscine dopo le recenti tragedie che hanno coinvolto diversi bambini. Prevista anche una semplificazione delle procedure per i grandi eventi internazionali come gli Europei di calcio del 2032 e l'America's Cup del 2027. Restano le tensioni nella maggioranza sul decreto giustizia e migranti, in particolare sulle intercettazioni. Forza Italia si oppone all'emendamento di Fratelli d'Italia che amplia l'uso delle intercettazioni per avviare indagini su reati collegati alla mafia, ritenendolo in contrasto con le garanzie costituzionali. Per evitare uno scontro, il governo è orientato a porre la questione di fiducia al Senato. Il decreto sarà così votato nel testo base, senza gli oltre 400 emendamenti presentati, anche per rispettare i tempi di approvazione entro l'11 agosto. Caldo ancora protagonista, l'Italia affronta la quarta ondata di calore dell'estate. Oggi 3 città sono da bollino rosso, ma domani diventeranno 11. Nel fine settimana le temperature potranno raggiungere i 41 gradi. Secondo il climatologo Luca Mercalli, questa potrebbe diventare l'estate più calda mai registrata nel nostro paese. Gli effetti sono già evidenti. In Piemonte la vendemmia è stata anticipata, sul Gargano sono ripresi gli incendi e diverse città stanno attivando misure di sostegno per le persone più esposte al caldo. Novità per i documenti d'identità, da oggi cambia la validità della carta d'identità elettronica per gli over 70. Al momento del rinnovo, chi ha già compiuto 70 anni potrà ottenere una carta con validità a vita, senza ulteriori scadenze. La misura non è retroattiva, riguarda solo i nuovi rinnovi e non modifica la validità dei documenti già in possesso dei cittadini. Chiudiamo con lo sport. Roberto Mancini torna ufficialmente alla guida della nazionale italiana. Durante la presentazione ha chiesto scusa ai tifosi per l'addio del 2023, definendolo come perdere la donna della vita, e ha ringraziato Adriano Malagò per la nuova opportunità. Al suo fianco ci sarà Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico. L'obiettivo della nuova gestione è rilanciare il calcio azzurro puntando sui giovani, sulla crescita tecnica e sul ritorno dell'Italia ai vertici internazionali. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Aprea una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie Alessandra Aprea, grazie alla nostra redazione. Sono le 8, questa è Radio Kiss Kiss. Come sempre dalle 7 alle 9 c'è il Pippo Pelo Show, l'ultima settimana del nostro programma prima del cambio di palinsesto a Radio Kiss Kiss. Arriva il palinsesto estivo, noi andiamo in vacanza e ci risentiamo, diciamo, a settembre o all'ultimo giorno di agosto.
1: È il 31 dovremo tornare, se tutto va bene.
0: Sì, ma certo che va bene.
1: Ti scherzo.
0: Perché ti
1: scherzo.
0: Stai tirando i piedi?
1: Allora, siamo in diretta anche in TV al canale 158 del digitale terrestre. Radio Kiss Kiss. Pippo, lo sai, io c'ho l'autoironia, no? L'ho imparata da te. Il mio grande maestro Pippo Pelo.
0: È piena di autoironia la Petro. È una cosa che fa ridere.
1: Avevo fatto una pausa perché pensavo volessi darmi delle soddisfazioni.
0: Potrei mettere invece degli applausi, sì, per l'autoironia.
1: Pensavo degli applausi,
0: sì. No,
1: che
0: va bene la risata.
1: Da teatro,
0: la verità.
1: Da stadio.
0: Sì, sì. Adesso sulla risata e gli applausi.
1: Thank you so much.
0: Va bene, veniamo a noi.
1: Allora Pippo, ti devo dare una bella notizia.
0: Dammela.
1: Allora, gli uomini senza figli e senza piani, diciamo matrimoniali, senza la cosiddetta progettualità, sono in aumento.
0: Sono in aumento.
1: Secondo me ti imitano.
3: Pippo, che dire, te. Sei te.
1: Sei te.
0: diciamo che i ragazzi mediamente è più facile che una ragazza pensi al matrimonio, ma i ragazzi, io pensavo ai miei nipoti, te lo dicevo l'altro giorno, vale a dire del matrimonio, ma non ci pensano proprio, pur avendo diciamo un'età in cui c'è gente che ha già avuto tre figli.
1: Vabbè, in passato a 30 anni insomma dovevi mettere su famiglia, c'era l'idea di sistemarsi, fare un mutuo, fare dei figli. Invece adesso questa fascia pare sia in rapidissima crescita, quindi aumentano gli uomini single che non vogliono nessuna relazione, capito Anna Chiara?
0: Ed è una scusa spesso e volentieri pensare che diciamo lo si fa, non si pensa al matrimonio perché non ci sono le possibilità economiche. Anche lì dove ci sono si pensa un po' di più a divertirsi e a godersi la vita.
1: Però in realtà diciamo tra i fattori scatenanti di questa nuova condizione, no? Ci sarebbe sicuramente il costo della vita, l'aumento, il cambiamento delle aspettative sociali, il desiderio di concentrarsi sulla libertà personale, la stabilità economica e il benessere mentale.
0: Ma sì,
1: cioè,
0: ma io
1: una persona che vuole stare bene non si sposa.
0: Ho anche amici diciamo benestanti che hanno dei figli di, in età da matrimonio 32 33, ma sono tutti a fare la bella vita in giro, non è che
1: ma
0: pensano
1: chi, il papà
0: di sposare.
1: O i figli? Ah, i figli.
0: Ma i figli maschi, invece le figlie femmine mediamente sono già attente a cercare, se non l'hanno ancora trovato, il babbasone da portare all'altare.
1: Allora vi chiediamo, perché ieri abbiamo un po' litigato in riunione, io dicevo che mediamente gli uomini, forse è una condizione che esiste un po' di più nel sud Italia, ma siamo pronti a smentirla, che gli uomini si sposano perché le donne insistono.
0: Decidono.
1: Le donne decidono.
0: Invece io decido.
1: Gli uomini
0: fanno
1: famiglia, fanno figli, ma non si sposerebbero mai.
0: Non è vero,
1: Pica?
0: Spesso.
1: Okay. Dimmi, hai ragione.
3: Confermo.
0: No, sì, vabbè. Non è vero, secondo me ci sono tanti uomini. Ieri tu hai avuto la dimostrazione di Danilo che era con noi in riunione.
1: Danilo.
0: E ha detto io l'ho deciso anch'io quando ho voluto sposarmi.
1: Esatto, sì, sì.
0: Non ci credi?
1: Sì.
0: Ok.
1: No, ci credo tantissimo. E quindi...
0: Perché ridi?
1: Tipo, vai avanti.
0: Allora 347 490 0042. Sinceramente, uomini all'ascolto, avete deciso voi il matrimonio? Datemi ragione se avete deciso voi.
1: Datemi ragione.
0: Date ragione ad Adriana se ha deciso la moglie nella maggior parte dei casi.
1: Nella maggior parte dei casi è la donna che un po' decide
0: per
1: e
0: me
1: costringe
0: Adriana
1: l'uomo
0: viene dal
1: a sposarsi.
0: Medioevo e sta ancora che la donna decide nel matrimonio.
4: Adriana, hai
0: adesso
4: ragione.
0: Allora 347 490 0042. E donne, è arrivato a rotino. No, donne, dite la verità. Voi avete deciso il matrimonio attuale.
1: Non lo diranno mai.
0: No, no, dovete dire, dovete essere sinceri con noi, sennò vi mando a cagare. Allora, sincere, anzi, non come Adriana che non lo è mai. Voi siate sincere. 347-490-0042. Avete deciso voi il matrimonio o l'hanno deciso i vostri mariti? E viceversa, ai mariti abbiamo chiesto già, glielo richiediamo. Siete stati voi a scegliere il giorno del matrimonio, il momento in cui sposarvi, eccetera, eccetera?
1: Sentiamo.
5: Adriana, tu hai ragione. Siamo noi donne che decidiamo di sposarsi,
1: ovvio.
5: Non gli uomini. Parlo per esperienza personale.
1: Ma certo, non si sposerebbero mai.
0: Ma
1: non si sposerebbero mai.
6: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Mi decise lei.
1: Vedi?
6: Perché per me era quasi indifferente, non cambiava perfettamente.
0: Per lui era indifferente. Va bene, vai.
1: Vai ancora.
7: Pippo, Adriana, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Penso che io non mi sposerò mai.
1: Ecco.
7: Perché chi senti, mi sono lasciato, mia moglie mi ha preso casa, mia moglie. E che fai? Lavori una vita, fai tutto per una vita, per lasciare tutta la moglie.
0: È vero, hai ragione.
1: Beh, così ti stai proteggendo, ti stai privando di una cosa, senza farla.
8: Buongiorno Radio Cristina.
1: Buongiorno.
8: Ho deciso io quando sposarci, l'ho detto. O ci sposiamo o ci lasciamo. Decide
1: tu.
0: Ah, vedi?
1: Addirittura o ci sposiamo o ci lasciamo. Pippo, quanti altri messaggi vuoi?
0: 100.000.
1: Messaggi. 347 490 0042. Adesso andiamo sotto la doccia.

0: anche questo è un pezzone e
1: i
0: ci date
1: Punk.
0: I Daft Punk ci date
1: Fantastico.
0: Soddisfazione quando la musica la scegliete voi.
2: Buongiorno,
0: sentiamo
2: Pippa Adriana, buongiorno Ilaria da Milano.
1: Ciao Ilaria.
2: Ho deciso io.
1: Ho deciso io.
2: E l'ha organizzato tutto io. Lui ha accettato.
1: Ragazzi, Pika sta mettendo solo i messaggi che dà ragione a loro.
0: Pippo, questo è lo specchio della realtà.
1: Metti i messaggi veri. Vai,
0: è lo specchio della verità.
1: Idiota.
0: Facciamoci la doccia. Sotto
3: la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: Esatto.
1: Esattamente, lei vive così.
2: L'Italia è fatta di paesi, di piccoli centri, di comuni. Sentiamo.
3: Confermo quello che dice Adriana. Ma certo. Mia moglie è mancata stata.
1: Sì, mia moglie mancata
2: gli
1: stata.
2: Gli uomini non si sposerebbero mai.
1: Che cazzo è?
2: Mai.
1: Mancata
2: la
1: stata.
2: La moglie lo ha incastrato.
1: Giuliano
2: tradotto?
1: Da Roma,
2: ciao,
1: buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
2: Giuliano, buongiorno.
1: Buongiorno. Giuliano, tu sei un uomo, vero? Puoi manifestare, puoi testimoniare, sei un uomo
2: no,
1: vero.
2: No, Giuliano,
1: giusto?
2: Dillo che sei un fake.
4: Allora, sono un uomo vero.
1: Esatto.
4: Ho fatto tutta una sceneggiata con mia moglie, l'ho portata all'anagrafe facendo finta che si trattasse di un cambio di residenza e invece l'ho portata all'ufficio matrimoni, gli ho fatto la proposta davanti all'impiegato e nel frattempo avevo organizzato tutto in un agriturismo.
1: Quindi chi ha deciso? Chi ha deciso?
4: Io.
1: Tutto lui! Un applauso, bravo!
2: Allora,
1: bravo Giuliano!
4: Vinciamo noi, Pippo!
1: Fortunatamente esistono uomini che hanno le palle per prendere delle decisioni e non hanno la mutanda in testa come Pica.
2: Cerchiamo di capire.
1: Nel caso di Pica, la donna decide lei non perché lui non vorrebbe sposarsi, ma perché lui non conta un cazzo. E quindi, ovviamente, la donna decide. È tutto lei, ma invece se tu hai gli zebedei e sei un uomo, puoi decidere anche tu il giorno del
2: allora
1: matrimonio.
2: Allora cerchiamo di capire perché Giuliano ha fatto questa cosa. Giuliano
5: è mosso.
2: No,
1: ma smettila.
2: No, scherzo, Giuliano.
4: L'ho fatto perché mi andava di farlo, perché io sono un istintivo, perché vivo di carpe diem.
1: Bravissimo, sto Giuliano.
4: Bene, ho trovato la donna della mia vita e perché aspettare lei?
2: Bravo, viva l'amore,
1: bravo.
2: Sei una perla rara,
4: sempre.
2: Sei una mosca bianca.
1: Bravissimo,
2: bravissimo. Ma per caso sei nato
4: ragazzi.
2: Sotto il segno della Acquario?
4: No, assolutamente, 20 agosto, leone.
2: Sei leone? Vabbè, lo stavo per dire, però mi è uscito Acquario, non so perché.
1: La smetti di fare il mago d'Aurea? Che dice le cose sbagliate.
2: Dai,
1: e poi dice
2: Giuliano.
1: Lo stavo per dire.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io ho fatto la proposta a mio marito, quindi ho deciso tutto io.
1: Sì, vabbè. E chi se ne fotte?
2: Amore mio.
1: Che c'entra questa cosa? Vabbè. Comunque,
2: ma perché? No,
1: Giuliano,
2: no.
1: Complimenti e grazie mille per aver fatto capire a questa signora che ogni giorno mi sta accanto qui nel Pippo Pelo Show che, diciamo, la vita può essere anche diversa da quella immaginata da lei.
4: Ma assolutamente.
1: Grazie.
4: Siete grandi ragazzi, buona giornata.
2: Più un abbraccio grande per tutti, vedi.
1: Un abbraccio grande, Giuliano.
2: Sono costretti a fare le proposte di matrimonio.
1: Ciao, grazie,
2: chi
1: schizza a te, abbiamo Kesia.
2: Ciao Kesia.
7: Adriana, hai ragione.
2: Ma certo che ho ragione.
1: Kesia da Reggio Emilia, andiamo.
8: Buongiorno, ciao, io ho incassato mio marito dicendo ci sposiamo o basta perché mi sono scocciata dopo 10 anni.
1: Cioè tu avevi, la progettualità, giusto?
8: Sì, io avevo sì. le mie scadenze.
1: Palle sta
8: quindi...
1: progettualità.
2: Kesia, scusa, da quanto tempo siete sposati?
8: Adesso da 3 anni.
2: Da 3 anni. No, ci puoi spiegare questa roba che a un certo punto la donna fa o ci sposiamo o ci lasciamo? Ma se lo vuoi lasciare non te lo sposi.
1: Esatto.
8: Ma perché secondo me arriva un punto della vita dove abbiamo proprio bisogno, no? Di parlo per me, cioè io avevo bisogno di crearmi la mia famiglia e tutto, allora io ho detto, senti, sono passati 10 anni, che facciamo? Mi sono pure scocciata di stare così.
2: E mo non ti sei scocciata? No?
8: No, adesso stiamo bene, però...
1: Sì, è contentissima.
2: Senti, sei contenta?
1: Ma come contenta?
2: Molto, ok, quindi hai deciso tutto tu, ma lui la proposta te l'ha fatta almeno?
8: Me l'ha fatta durante il matrimonio perché non me l'aveva mai fatta.
2: Allora, me ne posso andare? Me ne posso andare? Questa è la situazione dei maschi in Italia.
1: Madrei, mommo! Ora devi andare, anche te ne vai fra 5 minuti.
8: No, è stato romantico, dai.
2: Molto romantico.
1: Ma sì. Vai,
2: abbiamo un'idea un po' distorta del romanticismo. Kesia, un attimo solo, resta lì che abbiamo una nota vocale.
7: Adriana, tu hai ragione.
1: Ma basta.
7: Non ho deciso io quando ci dovevamo sposare, ma ho deciso io quando dovevamo separarci.
1: Vedi?
2: Però già questo
1: comunque
2: è tanto.
1: Comunque ha preso una decisione.
8: Romantico.
1: E comunque ha preso una decisione.
2: Va bene,
1: Kesia, grazie mille, è stato un piacere
8: grazie
1: conoscerti. Baci.
8: Ciao,
1: chi schissa a te. Ciao. Allora, tra poco scherzo ai nostri colleghi di Radio Kiss Kiss, e non solo i nostri colleghi, ma anche colleghi che lavorano qui in radio. L'idea è che, diciamo, chiamiamo tutti per dire ma domani, perché il nostro direttore artistico Antonio Niespolo ha pensato di farci fare il programma in costume.
2: Sì.
1: Questo è lo scherzo, perché è il giorno in cui andiamo in vacanza e voi dovete essere alle 7 del mattino tutti qua in costume. Vediamo com'è andata, che reazione hanno avuto.
2: Pippo ha chiamato un po' tutti i conduttori di Radio Kiss Kiss. Intanto c'è Samurai J.

0: Chissà te che per scattare le foto più suggestive aspetti le prime luci della sera. Chissà te che guardi tuo figlio di pochi mesi e ti domandi cosa starà pensando di te. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Yes, yes.
2: Ciao.
3: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
2: Il Diavolo Veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
3: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
2: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
4: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
2: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
4: È tutto.
2: Preparati a sfilare per il Diavolo Veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Yes, yes.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Yes, yes.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Weekend su Radio Kiss Kiss. Allora, Marta, che va in onda tutti i giorni a mezzogiorno, mm-hmm, su Radio Kiss Kiss. Max Poli, che va in onda nei mattinieri dalle 5 alle 7 del mattino. Federica, che lavora per i nostri social.
1: Social media, ok.
0: Max, l'abbiamo già detto. Chi altro c'è nella prima parte dello scherzo? Stiamo per ascoltare adesso quali sono state le loro reazioni. C'è Raff della coppia Marco e Raff. Mm-hmm. In questa prima parte, poi dopo c'era la seconda parte, c'è anche Rita Manzo nella prima parte.
1: Sono stati chiamati proprio tutti da Pippo per uno scherzo,
0: per venire alle 7 di mattina in costume a fare il programma qui con canotti, braccioli,
1: come da indicazione,
0: come da indicazione presunte
1: del nostro editore Antonio. Va bene, allora siamo pronti.
0: Adriana sarà nella seconda parte, perché lei è vittima di una mia telefonata. Prego.
2: Pronto?
0: Marta?
2: Uè, bellina.
0: Bella, uè. Senti, ma tu venerdì mattina ci saresti? Perché Antonio Nispolo mi ha chiesto di fare la puntata in costume, l'ultima puntata che andiamo tutti in ferie.
2: Ma con i copricapezzoli?
0: No.
2: Come in costume?
0: Lui ha chiesto in costume. Fa venire i salvagenti, i braccioli, le cose. Ha fatto comprare a Claudio tutte le cose per fare le cose social. Alle 7 di mattina facciamo il momento dance noi, no? E lui ha detto, se lo facciamo con tutti i conduttori, io già ho chiamato tutti gli altri, saranno tutti ovviamente rotti le palle, però che dobbiamo fare?
2: Amica veramente in costume?
0: In costume vuole che stiamo, io ho detto tanto, ma io tengo una pan, faccio schifo.
2: Ma io mangio pure i pil.
0: Che ti devo dire?
2: No, ma non ti credo.
0: No, sul serio.
2: Ma è un'idea, ma posso dirlo, Antonio, che è un'idea splendida.
0: Certo, glielo vuoi dire.
2: È splendida, è bellissima. Il costume maschile pure va bene, però.
0: No, vabbè, a me
2: il
0: con la panza.
2: Costume di carnevale?
0: Sì, esatto. Vabbè, Marta, dai, allora conto, ci sei tu.
2: Costume maschile pure va bene, però.
0: No, vabbè, a me
2: il
0: con la panza.
2: Costume di carnevale?
0: Sì, esatto. Vabbè, Marta, dai, allora conto, ci sei tu.
2: Veniamo tutti in costume.
0: Sì, più o meno.

0: Io che andiamo in vacanza, no? Mi ha detto chiama pure le ragazze della radio. Infatti ho detto a Anna Chiara, mi ha detto di dirlo a te, a Lucilla, se vi va di venire in costume. Sono serio, vuole che stiamo tutti in costume e balliamo sul momento dance. Questa è una cosa
1: Ma ci metto pure la cuffia, ma tutto a posto, ma quando mai?
0: Federico, non sto scherzando.
1: Ma voi siete proprio scemi,
0: Vabbè, ciao.
2: Vabbè, liquidato.
0: Raffaele
3: Pippo, buongiorno.
0: Oh bello, ti sto disturbando.
3: No, ma quando mai? Mi sto preparando per venire in radio.
0: Oh no, al volo, che me ne sto andando. Senti, Antonio Nispolo mi ha chiesto se venerdì, se facciamo questa puntata del Pippo Pelo Show con tutti quanti voi alle 7, però di fare la puntata in costume, vuole. Mi ha mandato Roberto Bottone a comprare materassini, canotti, braccioli. Tu te la senti?
3: In costume?
0: Vabbè, tu in costume stai bene, pensa a me, la pancia, cosa, cioè.
3: Vabbè, show, io mi diverto, cioè, nel senso, non è un problema. Show, se
0: tutto
3: fa
0: show,
3: mi diverto.
0: Tutto fa show. Raffaele, vieni allora, ti dico che ci sei tu.
3: Sì, va bene, tanto Marco pure verrà, ok, dai, veniamo io e Marco.
0: Ah, vabbè, ok, se non lo sento, diglielo tu.
3: Ok, ok.
0: Perché mo provo, se non mi risponde, diglielo tu se sta dormendo.
3: Va bene, va
0: okay,
3: bene.
0: Ok, grazie. Ciao.
2: Ma il costume che c'entra i braccioli?
0: Rita.
1: Amore!
0: Bellezza. Al volo, ma tu venerdì stai qua, in Italia?
1: No, tesoro, io sono lì.
0: Cioè, ah, no, perché Antonio Nispolo aveva chiesto di fare una puntata in costume la mattina per chiudere il palinsesto tutti quanti insieme.
1: Non penso proprio.
0: Perché?
2: La diplomazia di Rita.
1: Ma in tutto questo siamo in onda. No, tutto
2: la vita mi piega.
1: Everything is possible.
0: Rita, baci, ti voglio bene.
1: Ah, io ti adoro, amore.
2: I love you, Rita Manzo.
4: Pronto?
0: Vale.
4: Con chi parlo?
0: Pippo. Ma come con chi parlo? Sono Pippo.
4: Ah, Pippo. Pippo, tu mi chiami col numero del telefono.
0: Sto qua in radio.
2: Il numero del telefono.
0: Ah, okay. No, ti volevo dire, ma tu venerdì mattina verresti alle 7 che Antonio Nispolo mi ha chiesto di fare questa puntata tutto in costume, di dirlo pure a voi ragazze. Ho chiamato pure Federica.
4: Ah, non ho capito, alle 7 devo venire qui.
0: E doveva fare il momento dance in onda e tutti quanti in costume da bagno.
4: E che dobbiamo fare?
0: Niente, il momento dance, che mentre noi balliamo stiamo in costume, ci mettiamo i braccioli, il materassino.
4: No, dico, ma solo la parte del pezzo di sopra.
0: Adriana mette il bikini con i tacchi, ha detto, poi ognuno si veste come vuole.
4: Addirittura il bikini con i tacchi.
2: Va bene.
4: Io mi metterò per il zoma a filo e i tacchi, va bene?
0: A posto,
4: va bene. Filo.
0: Va bene.
5: Pronto?
0: Max?
5: Oh, Pippo.
0: Ciao. Stai con la Leti?
5: No, sta dormendo lì.
0: Ah, no, vabbè, era giusto per dirtelo. Ma voi venerdì verreste a trasmettere da qua? Antonio mi ha chiesto questa cosa.
5: Perché?
0: Perché facciamo il momento dance in costume, tutti quanti, che finisce la stagione, pure vostra, e vengono pure Marco e Raff, viene Ciro, Alfio, tutto il palinsesto, insomma, vengono in costume, facciamo il momento dance alle 7.
5: Non lo so, mi devo organizzare, sarebbe bello, sarebbe carino, però, assolutamente.
0: In costume, però, Max.
5: Ma in costume, in costume da bagno, non
0: certo.
5: In costume.
0: No, in costume da bagno.
5: Io sto dimagrendo, però insomma, da qui a venire in costume ne basta.
0: E che ti devo dire?
5: Che devi dire? Che veniamo, ma non in costume, se dobbiamo venire.
0: No, lui vuole in costume, che facciamo questo inizio del programma divertente, tutti in costume, che siamo a fine stagione. Hanno detto tutti di sì fino a mo', devo dire la verità.
5: Come tutti in costume, sì. Manca abbronzato.
0: Cioè, Adriana è stata la prima, si mette i bikini e i tacchi e se n'è andata.
5: No, scusi, io capisco che Adriana è bella, cioè, la Leti sono belle, cioè, per loro è facile. Io sono la panza, che cazzo faccio come metti in costume?
0: Pensa a me.
5: Mi fa una follia, ragazzi, ma siete seri? Boh, cioè, disgustiamo le persone a colazione, secondo me.
0: Che ti devo
5: dire? Raga, io lo so, ma ci penso un attimo, ma cioè, non
0: Max, fammi sapere, perché io glielo devo dire, Antonio. O glielo dici tu, o lo devo chiamare io. Tanto sta
5: no,
0: qua, io
5: lo chiamo,
0: vedo.
5: Intanto, no, in costume, io veniamo.
0: Chiamalo,
5: lo chiamo.
0: No, allora, non chiamare niente, perché vieni in costume e basta. Nella seconda parte ci saranno Adriana, Ciro, Alfio, e con Alfio c'è anche una sorpresa, c'è Marco di Marco e Rap, e quindi tra poco facciamo la seconda parte di scherzi, vai.
6: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'orosco Petro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero. Kiss, kiss.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Kiss, kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Kiss, kiss.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29 euro.
0: Kiss Kiss.

0: con Fabri Fibra, Emma e Fabri Fibra con Antidroga, canzone bellissima che abbiamo ascoltato qui su Radio Kiss Kiss, dove domani mattina faremo il Pippo Pelo Show in costume, almeno nella mia fantasia, nella nostra fantasia.
1: Come
0: abbiamo
1: no?
0: creato uno scherzo e abbiamo chiamato tutti voi. Adesso c'è la seconda parte in cui io invito i nostri colleghi a venire e anche Adriana a venire in costume da bagno il venerdì mattina per chiudere il palinsesto, la stagione,
1: una sorta di festa, ovviamente celebrando l'estate in costume. Abbiamo sentito già la prima parte dello scherzo, sentiamo la seconda parte.
0: Vai.
2: Pronto?
0: Marco.
2: Uè, Pippo.
0: Uè, bello, Marco, ciao. Senti, Antonio Nispolo mi ha chiesto di chiamarvi, ho chiamato anche Raff già. Se venerdì mattina alle 7 potete venire tutti in onda quando facciamo il momento dance in costume, possiamo fare i 7 minuti in costume, pure con le ragazze, vengono Anna Chiara, Federica, Valentina, che dobbiamo fare il momento dance e dobbiamo stare tutti in costume. Ha fatto comprare braccioli, materassini a tutti.
2: Dobbiamo stare in costume.
0: In costume, sì, durante poi con zoccoli, infradito, insomma, quello che volete.
2: Ma portiamo anche una piscinetta con l'acqua.
0: No, magari. Sta Roberto qua fuori mi fa ridere con un fenicottero rosa, lo stava gonfiando enorme.
2: No, lo facciamo così. Io se riesco a svegliarmi, allora vengo, sì.
0: Non te la senti?
2: No, non è che non me la sento. Questa è quella cosa tipo Pippo, lo faccio per te.
0: Marco? Sta qua Antonio.
3: Marco, devi venire e basta.
2: Ragazzi, non siete credibili.
0: Marco, vieni o no?
2: Pippo, per te vengo.
0: Ok.
4: Pronto?
0: Adrià?
4: Ciao.
0: Saputa novità. Dobbiamo fare la puntata venerdì. Antonio Nispolo ha chiesto il momento dance alle 7 in costume con tutti i conduttori della radio, quindi mo' ho dovuto chiamare tutti. Ma tu gli hai detto di sì?
4: In costume?
0: Così ha chiesto. Mo' Roberto Puttoni è andato a comprare braccioli, cose. Antonio sta qua. Antonio?
4: Che c'entrano i braccioli?
0: Antonio, Adriana fa, non ci sta ridendo.
3: Devi venire e basta.
4: No, sta ridendo. Antonio picchia che fa Antonio.
0: Antonio Nispolo sta qua, sta qua, siamo con la porta aperta, non sto scherzando.
4: Vabbè.
0: Antonio non vuole venire.
3: Devi venire e basta.
4: No, a fare il programma vengo. In costume devo venire in costume.
3: Devi venire e basta.
4: Eia, mica. Ragazzi, questi 47 gradi mi stanno dando il cervello.
0: Io non so che dirti. Antonio vuole sta cosa, dobbiamo fare.
4: In video in costume.
0: Vuoi parlare con Antonio? Antonio, vuoi parlare un attimo tu con Adriana?
3: Devi venire e basta.
4: Dai, sono motore e basta. Sto da un'ora e mezza in tangenziale bloccata con 177 gradi.
0: E quindi che dobbiamo fare?
4: In che senso che dobbiamo fare?
0: Dobbiamo fare sta puntata dance con, in costume venerdì mattina.
4: Ma perché ho il ciclo, quindi non è che mi posso mettere in costume. Vabbè,
0: mettiti un pareo sotto e sopra ti metti in bikini. Che è un ciclo, cioè, mica solo sopra.
4: Vabbè.
3: Devi venire e basta.
4: Basta!
3: Devi venire e basta.
4: Salvatore. Fica. Vabbè,
0: Adriana, io me ne devo andare. Te a me qua avanza, pensa te, che devo fare?
4: Vabbè, se viene pure lui in costume, andiamo tutti in costume.
0: Vabbè. Anna Chiara gli ha detto sì, è stata costretta, ha dovuto dire di sì.
4: Ah, poverina Anna Chiara.
0: L'ha detto pure a Federica. Stacca Anna Chiara, ti senti?
4: Vabbè, veniamo in costume il pareo. Pareo. Vado a fare la ceretta.
0: Informati un attimo con lui, vedi che vuoi fare. Io non so che dirti.
3: Devi venire e basta.
4: Vabbè, ciao.
5: Pronto?
0: Uè, Ciro.
5: Ciao Pippo.
0: Sono qua in radio. Ma tu stai venendo?
5: No, ancora no.
0: Vabbè, chiamo fra poco, me ne vado. Antonio Nispolo mi ha detto se venerdì mattina vi va di venire alle 7 perché vuole fare sta cosa, la puntata che andiamo in ferie tutti in costume.
5: In costume. Ma poi Adriana va in costume.
0: Sì, Adriana ha detto Adriana gli ha detto di sì, quello è il problema. Io in costume con la panza fuori, a me mi faccio schifo solo a vedermi.
5: Mettimi cinette vicine, stiamo proprio quadra la respirazione.
0: Momento dance in costume, ti piaceva questa idea?
5: Momento dance in costume. Fammi io mo mi sono svegliato, ma io che ne so. Sentiamo dopo.
0: Pensaci un attimo. Ok, ciao Ciro, ciao.
6: Pronto?
0: Alfio.
6: Pippo.
0: Allora Antonio Nispolo stamattina è venuto, Antonio, e mi ha detto che vorrebbe che venerdì mattina veniste tutti qua in radio, tu, Marco e Raff, Ciro, eccetera, per fare una puntata in costume perché ce ne andiamo in ferie, che si chiude il palinsesto, insomma.
6: Ma come in costume? Ma ragazzi,
0: e te l'ho detto in costume, eppure io, ma pensa a me, il momento dance vuole che lo facciamo alle 7 in costume. Anna Chiara l'ha presa benissimo, io non ho capito, Anna Chiara e Adriana stanno tutti con te, io ho detto ma che è sta roba?
6: No, voglio, ma con la panza che ho, quei rotolini, no, che imbarazzo.
0: In costume faccio il momento dance, tutta panza che abballa, ma
6: sei Pippo.
0: Ma
6: sei,
0: va, ma è brutto da vedere. Ma quali iconi? Non di cazzate. È proprio brutto.
6: Ma io se mi faccio una foto devo fare attenzione a come cazzo la posto, perché sto tutto nascondo la panza, le cose. Madonna mia.
0: E poi ragazzi, io gli ho detto che voi mi darete sicuramente l'ok, che sarete contenti. Ma dopo, quando vieni, io lo
6: dico. No, ma non è una cattiva, cioè è carina l'idea di fare questa roba.
0: A me non piace, però la dobbiamo fare, che devo fare?
6: Tipo, non lo so. Mi cogli veramente in
0: che da Giarin? Che ti devo
6: non
0: dire?
6: Non lo so. Ma non penso, Adriana veramente entusiasta.
0: Adriana è entusiasta, non so, credo che mo sta in forma.
6: Magari dei bermuda, dei pantaloncini con una collana floreale alla Hawaii, tipo col cappellino di paglia, sembra un po' beach party, ma noi
0: addirittura.
6: Ma è per ovviare, è per trovare una soluzione alle nudità, per coprire le pudenda.
0: Fammici parlare un attimo,
1: nessuno
0: fammi capire.
1: Ci crede che Adriana è entusiasta.
0: Dopo,
7: allora, allora Alfio, non pago di questa sua risposta, ci ha pensato e dopo 4 minuti, 5 minuti da questa telefonata mi ha mandato un messaggio vocale sul mio telefono privato e il messaggio io lo metto in onda, adesso lo mettiamo in onda.
1: Povero Alfio!
7: Recitava così, prego.
8: Vai. Puzzo, tu che hai un po' più di influenza, insomma, sei più storico,
1: era
8: ti
1: impanciato.
8: Prego, cerca di convincerlo a quantomeno a venire con Canotte, insomma, se no mangia metti i copricapezzoli, a roba, che sembro le ragazze di drive-in.
7: Le ragazze di drive-in.
8: È imbarazzante, no, mi sento proprio in imbarazzo. Ti prego, Pippo, mandami un messaggio, dammi una buona notizia, no? Non mi voglio mettere a torso nudo e braccio, non esistero, fammi sapere.
1: Alfio impanicato.
9: Ragazzi, non mi fate morire, mi fate morire. Kiss a tutti, Pippo sei un grande. Gloria da Bonato.
10: Adriana, devi venire e basta. Voi siete pazzi, ragazzi.
1: Che poi è veramente la voce del nostro editore Antonio Niespolo, ma al telefono io non capivo.
7: Lui non sapeva manco,
1: fosse
7: no,
1: pica.
7: Ma lui non sapeva cosa stava accadendo. Io l'ho chiamato e ho detto: per favore, puoi dire Marco, devi venire e basta. Lui l'ha detto.
11: Se hai voglia di musica, risate e buon umore.

0: devi venire e basta.
1: Devi venire.
2: Comunque siete
1: pasta.
2: Degli infami, però mi state facendo spaccare le risate. È troppo forte questo scherzo.
3: Grazie.
2: Grandi, grandi.
0: Devi venire e basta.
4: Stupendi. Finalmente avete ricominciato a fare gli scherzi da qualche giorno. Era ora.
3: Meno male.
4: Ora
3: grazie.
4: Sì che si ride come una volta.
3: Grazie.
0: Devi
3: grazie.
0: Venire e basta.
3: Devi venire e basta.
1: Oh ragazzi, no, perché qualcuno ha scritto: ragazzi, domani mattina non vedo l'ora di vedervi in costume dalle 7.
3: Era uno scherzo.
1: Ma quando mai era uno scherzo?
0: Devi venire e basta.
3: No, perché sennò la gente spegne la TV poi se, con Adriana no, ma con me
1: spegne
3: sì.
1: Spegne la TV.
3: Adriana e la Leti sono bellissime. Anna Chiara, poi chi
1: Marta,
3: c'era? Federica, Marta,
1: Federica, Valentina,
3: Ma io in costume meglio non guardarmi, ci mancherebbe.
1: Vabbè dai, ce ne andiamo,
3: andiamo. Sempre
1: finita.
3: Con le mani, come sempre, una davanti e l'altra dietro. Grazie
1: l'altra
3: a tutti
1: dietro. Penultima puntata di questa stagione, ci diamo appuntamento domani dalle 7 alle 9, tutto regolare in TV e anche in radio. Ci facciamo gli auguri di buone vacanze.
0: Devi venire e basta.
3: Domani dovete venire e basta all'ascolto di Radio Kiss Kiss, perché è la nostra ultima puntata.
1: Siateci
3: di questa stagione.
1: Per piacere.
3: Sì, sì, dalle 7 alle 9 il Pippo Pelo Show domani vi aspetta. Grazie a Barry White con Can't Get Enough of Your Love, Baby.
1: E
3: del 1974.
1: Kiss Kiss a tutti, ciao!
3: Ciao!
5: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: E allora io non posso fare a meno del tuo amore, vai vai.
1: Ti svegli la mattina e hai la voce come Barry White, hai risolto metà dei problemi della tua vita.
0: La mia voce la mattina è proprio come
1: così?
0: Quella di Barry White.
1: Mamma mia, esci da questo corpo, ma non da quella parte. Salutiamo Pippo, Adriano, tutti voi e soprattutto salutiamo anche lui, Antonio Mercurio. Le News, buongiorno.
2: Un saluto a tutti voi dalla redazione. La tregua Stati Uniti-Iran è finita. Nella notte sono ripresi gli attacchi annunciati nei giorni scorsi da Donald Trump contro obiettivi militari della Repubblica Islamica, colpite la città di Abadan e l'isola di Kashmir, in risposta ai missili che ieri Pasdaran avevano lanciato contro le basi statunitensi in Giordania. E dopo Hormuz il pericolo si amplia al Mar Rosso. Un drone ha colpito una petroliera americana nel porto di Damietta in Egitto, finora risparmiato dal fuoco incrociato. Il Cairo minimizza, ma il rischio di un allargamento delle aree di conflitto è ormai in fatti. L'Arabia Saudita lavora ad una coalizione per proteggere lo stretto di Bab al-Mandeb dagli attacchi degli Houthi yemeniti. Riyadh ha invitato ad aderire una cinquantina di paesi. C'è poi il fronte russo-ucraino. Media locali riferiscono di missili su Kiev, Dnipro, Kharkiv e Leopoli. Una vittima per i raid russi sulla capitale, due a Kherson, sei invece morti a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. La Polonia ha fatto alzare in volo i caccia per proteggere il suo spazio aereo e dalla Casa Bianca Trump ripete: vorrei che la guerra finisse. Ultimo pagina, via libera definitivo del Parlamento al disegno di legge Nordio che dispone pene alternative al carcere per i detenuti tossicodipendenti, una misura studiata per contenere l'affollamento penitenziario. Previsti arresti domiciliari e affidamento alle comunità. Per il governo è un passo importante verso la sicurezza di tutti. Critica invece l'associazione Antigone per l'esiguità dei fondi stanziati, circa 20 milioni di euro all'anno basteranno a malapena, spiegano, per un migliaio di detenuti. Caso Fakir, la procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio a margine del corteo di protesta per la morte il giorno prima del 42enne marocchino durante un fermo di polizia. Le accuse: resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Tra gli indagati anche il 20enne arrestato per i disordini e poi rimesso in libertà l'indomani su decisione del giudice con un divieto di dimora nel capoluogo emiliano. Lo sport, calcio, l'Italia riparte da Roberto Mancini, CT, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. Le persone giuste per rilanciare il progetto Italia, ha detto il presidente della FIGC Malagò. Ranieri, dall'alto della sua esperienza, punta l'indice contro i costi troppo alti delle scuole calcio, non sostenibili dalle famiglie e che allontanano i più piccoli dallo sport. Ma c'è anche la critica: i metodi di allenamento servono, dice Ranieri, meno tattica e più tecnica individuale. Poi Mancini, è inevitabile partire dall'improvviso addio all'azzurro nell'agosto 2023, che il nuovo vecchio commissario tecnico spiega così.
3: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni. Però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare. Quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazione italiana dove merita.
2: Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
4: Grazie Antonio Mercurio, buongiorno anche al nuovo vecchio commissario tecnico, è bellissimo.
1: Ma è ancora Mancini?
4: Certo. Il nuovo vecchio che avanza,
1: sì, modestamente. Purtroppo con gli anziani tipo noi non possiamo, dici, quando l'età che avanza non puoi poi quello che avanza metterlo in frigo, devi accontentarti. Però intanto è ufficiale, Mancini allenatore dell'Italia almeno fino alle 9:30 secondi, perché è un attimo che cambiano.
4: Vabbè, i contratti ancora non sono stati firmati.
1: Ah no? Senza non sono contratti. Gli unici comunque. Ragazzi, preparatevi perché adesso toccherà a voi, preparatevi.
4: Esatto, perché qui si parla di nuove generazioni e tra poco diventate protagonisti. Sigla!

0: Dimmi.
1: No, dico papà, papà.
0: No, papà, papà.
1: Sei papà?
0: No. Potrei essere più facilmente mamma.
1: Il nostro tecnico che non abbiamo ancora menzionato, il piccolo Andrea, mi ha appena detto che io sono sprecato.
0: Mamma.
1: Che dovrei fare il guru. Hai capito?
0: Il guru. Fare il guru, il guru. Sì, sì,
1: e
0: guru.
1: Allora sapete che c'è? Io me ne vado proprio a fare il guru.
0: Vai, ma ci mandiamo tutti, fra l'altro.
1: Mi stai mandando a fare il guru?
0: No, dovresti farlo da solo.
1: Mi stai mandando a fare il guru?
0: Ma non solo io, la regia audio, la regia TV. C'è stata una ola, c'è stata.
1: Tutti insieme mi state mandando a fare il guru.
0: Secondo me anche qualche ascoltatore. E vi ringraziamo, ma detto questo vi tiriamo subito dentro, anzi segnatevi e mettetevi subito in rubrica 347 490 0042 e vi chiediamo questa mattina.
1: Sì, perché parliamo di figli, sono usciti i dati Istat sulla natalità nel nostro paese, tra poco parleremo proprio di questo, però la domanda è proprio questa: siete team con figli o siete figli
0: senza non team? Siete... che può essere
1: o siete team senza figli?
0: Eccolo lì, tu sei figli, giusto?
1: Io sono team con
0: posso
1: figli.
0: Posso confermare, visto la faccia di Lorenzino, che non devi neanche fare il test del DNA, è proprio tuo figlio.
1: Ecco, sì. Tu sei team senza figli.
0: Ufficialmente sono senza figli. Ufficialmente. Beh, certo, nessuno
1: allora,
0: ha
1: se
0: la
1: siete team con figli, diteci quanti, per cortesia. Vogliamo vedere un attimo se
0: che nome?
1: I numeri delle indagini corrispondono al vero. E soprattutto anche i nomi, così ne approfittiamo per salutarli.
0: Tutta la famiglia questa mattina.
1: Subito, 347-490-0042.
0: Siete team figli, oppure team senza figli, oppure è tutto in cantiere, perché c'è anche chi magari si sta dando da fare.
1: Lo sai perché mi ha chiamato guru, mi ha mandato a fare il guru?
0: Sì, perché
1: ho detto i figli sono di chi li cresce.
0: Ma guarda che è vero.

0: And tired, che significa sciupato e stanco.
1: Tipo Roberto da Milano, che ha due figli, Ilaria e Riccardo, 14 e 13 anni, dice giustamente un po' stanco, perché i figli a questa età poi fanno lavorare il doppio.
0: Rocco, team con due figli, Giorgio ed Edoardo, 12 e 9 anni, in ascolto dall'isola di Ischia, Michele da Manfredonia, il team figlio, una figlia di 13 anni che si chiama Anna Chiara. Sentiamo anche qualche messaggio, dai.
2: Ciao Max e Max.
1: Ciao.
2: Sono Flavio da Napoli, io sono team senza figli. Vai!
1: Come triste.
2: A tutti ragazzi, siete fortissimi.
1: Ma grazie, grazie. Buono, ma siccome era triste, ma vai senza figli.
3: Buongiorno Max. Hola. E Max.
0: Buongiorno.
3: Team con figli che si chiamano Clara e Filippo. Wow. Chi schissa tutti?
1: Bello, Clara e Filippo.
0: Bello.
1: Vai, sta.
0: Vai.
4: Buongiorno Max e Max, Alfredo da Palermo.
1: Ciao.
4: Io ho 31 anni, ho un figlio di nome Salvatore.
1: Ciao,
4: di 3 anni. E lunedì arriverà la mia principessa Nancy.
1: Arriva. Sono in forno.
0: Giuseppe, Greta e Lorenzo e Nicola. Vai.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
5: Team figli, due femminucce, Camilla e Rebecca.
1: Camilla e Rebecca, bel nome. Poi c'è anche Michela e Walter, che sono i nostri figli, Anna e Emma. Una doppietta.
6: Team figli, due, Camilla e Leo.
0: Bello.
6: Ciao.
0: Camilla va alla grande.
1: È vero, il nome. Dobbiamo vedere quali sono.
0: Loredana d'Avellino, team figli, Carmen e Davide. Porca miseria, qui sono tutti team figli. E quelli non figli, soltanto uno ne abbiamo ascoltato.
1: Fateli affari tuoi. Lasciaci stare. Stiamo tanto bene.
0: Continuate a mandare messaggi. Siete team figli o senza figli? Se ne avete, come si chiamano?

0: Due settimane settembre.
1: No, dico, mancano due settimane a settembre, poi no. Nasce.
0: Due settimane settembre.
1: E agosto invece 8 settimane per andare pari.
0: Questa è Radio Kiss Kiss, ancora messaggi, siete team figli oppure no?
2: Vai. Io sono team figli, certo. Ho due figli, un maschietto di quasi 14 anni e una femminuccia di quasi 10 anni.
3: Ciao ragazzi, ciao Kiss Kiss, Francesco da Roma.
1: Ciao.
3: Team con un figlio, Nicolas, e per il momento solo lui, speriamo... arrivi anche qualcun altro.
1: Che bello, vedi? Bravo, bravo. Oh, ma ve lo auguriamo di cuore.
4: Ciao Max e Max, terre della provincia di Vibo Valentia. Noi siamo team figli, due figli, Marco e Ivan, di 12 e 9 anni.
0: Ma che bello, guarda.
1: 12 e 9, sì.
5: Noi siamo team figli, due figli, Giuseppe di 14 anni e Roberta di 12 anni. Kiss kiss a tutti.
1: Hai quante visto? Coppie?
0: Stanno sui 3 anni, capito?
6: Buongiorno Max e Max, ciao. Sono Lorenzo da Firenze. Ho 28 anni, ho due figli. Noah e Liam, il più grande ha 3 anni e il piccolino ha 9 mesi.
1: Noel e Liam?
0: Sì, io esisto.
1: Ah, salutiamo il signor Gallagher, grazie del messaggio.
7: Buongiorno Max e Max, Max da Roma. Team figli 3, ma se tornassi indietro cambierei team. A tutti.
1: Cambierei team perché abbiamo visto team figli o senza figli.
0: Hai visto lo scarto tra il primo e il secondo? Generalmente 3 anni di telenovela, se poi dai
1: e poi finisce la televisione.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: Kiss, kiss.
0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Kiss, kiss.
3: Da Expert col fuori tutto stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
2: Kiss, kiss.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
8: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia fitness mania.
8: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: 아지다 아지다.
1: 아
0: 뭐요?
1: 아. 아, no. 다, no, tutte le formiche. Hai notato?
0: Come no?
1: Quella bibita lì attira formiche da tutto il mondo se ti cade per terra.
0: E allora, non ieri era luna piena, luna piena del cervo.
1: C'ho la foto, bellissima.
0: E quindi quando c'è luna piena d'estate,
1: che
0: solitamente.
1: Fai? Non fare gesti.
0: No. Solitamente luna piena d'estate, le coppie, capito?
1: Sì. La classica di guarda che luna, girati.
0: Eppure i risultati dei dati Istat per quanto riguarda il dossier natalità nel nostro paese non sono edificanti, anzi, non sono proprio buoni. Nel 2025, l'anno scorso, sono nati appena, ed è il caso di dirlo, 355.000 bambini contro i 370.000 dell'anno precedente.
1: Quindi già erano pochi.
0: Una tendenza in calo costante, inesorabile. Fino adesso è il dato più basso dal secondo dopoguerra. Tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli, 1,1 per donna. Sì. Quindi siamo messi male.
1: Male, ma la cosa triste è quella che la maggior parte rinuncia per motivi economici. Questa è la cosa brutta, cioè servirebbe una mano perché...
0: Le principali cause sono insicurezza economica, il timore delle conseguenze sulla carriera e la difficoltà di conciliare lavoro e famiglia, quindi ci sono...
1: Perché è inutile dirlo e nascondersi. Ancora oggi parlano, ma alcune donne devono scegliere ed è veramente triste. Dai.
0: È mortificante. Lo sai cosa mi fa rabbia a me?
1: Cosa?
0: Quando i politici dicono i giovani devono avere

0: Capito? Per un attimo ho avuto un dubbio. Sì? Quanti figli avessi Madonna? Ho detto quanti figli Madonna? Uno. Ma ha risposto così. Beh, poi Madonna cantante.
1: A me sei figli.
0: No, sei figli.
1: Ti ho detto uno.
0: Sei vero, figli, di cui quattro adottati e di cui due naturali, quattro adottati.
1: Comunque i nostri amici che ascoltano Radio Kiss e ci guardano anche sul canale 158 fanno figli a gogo, Tanti sono anche in attesa. Sì, alla media qua abbiamo due, tre, anche quattro figli, Manteniamo, noi sosteniamo gli amici di Kiss, sosteniamo tutta la natalità italiana.
0: Un po' la rabbia della questione del coraggio di fare figli, qualcuno giustamente è arrabbiato anche lui, perché non è una questione di coraggio, è una questione proprio. Coraggio. Il coraggio riguarda quando la questione riguarda te personalmente. Sì, allora io prendo una decisione, se la prendo sbagliata vado a dormire sotto i ponti. Ma prendere la decisione di mettere al mondo un figlio, poi adesso le cose non vanno bene, chi ci va sotto?
1: E sono cambiate le cose, non è figlio. Che ci giriamo intorno, Max. Hanno ragione, perché uno tipo, un genitore ai nostri tempi da solo, sette figli, comprava casa, erano altri tempi. Non si può più fare quel paragone. Adesso bisogna intervenire, per le coppie giovani bisogna intervenire. Io posso intervenire, serve una mano, oddio, non la mano, però per fare figli sono a disposizione, a buffet. Fate voi, chiamatemi, sono qua.
2: Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: The Swims Lose Control. Intanto torna safe con un'altra canzone. Ah, tema, sì,
1: perché adesso basta, bisogna farlo, non solo parlarne, ecco, per fare i figli.
0: Poi a forza di parlare d'amore arriva il momento di...
1: Che bisogna farlo, non è che puoi solo parlare. Infatti per adesso lui, safe, dice parlare d'amore ed è New Kiss.

0: E questo è il momento in cui Saif, parlare d'amore, New Kiss.
1: Vogliamo parlare d'amore ancora o parliamo del meteo?
0: Parliamo del meteo,
1: meteo?
0: Dai.
1: Sì, parliamo, cioè
0: che ci sono in arrivo dei temporali?
1: No, dove? Sì, fermi tutti.
0: A macchia di leopardo.
1: Oh, mamma, sentiamo gli amici del meteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Un vasto campo di alta pressione si impone sull'Italia, favorendo condizioni di tempo stabile e temperature in aumento. Nelle prossime ore il sole splenderà su tutto il nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Col passare delle ore non sono attese grandi variazioni, innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza conseguenze. Massime in aumento tra 31 e 37 gradi al nord, tra 31 e 39 al centro, tra 31 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.
6: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a €699.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
7: Kiss, kiss.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
7: Kiss, kiss.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su Ford.it.
7: Kiss, kiss.
11: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo.

0: 1 luglio al 2 agosto con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero. Kiss Kiss.

0: The Pause Magnetic, lo sai che mi hanno chiamato per andare a fare il ballerino con loro nel tour.
1: Manchi solo tu.
0: Però ha detto che mi devo mettere i tacchi e la parrucca bionda.
1: Saresti l'unica cosa femminile in questo video, fra strano però, perché dei ragazzi che cantano, vabbè.
0: Sono arrivati tantissimi messaggi e ne vogliamo ascoltare ancora qualcuno perché sono fantastici, li ascoltiamo tutti come ben sapete e rispondiamo a tutti.
1: Dateci tempo però perché noi siamo in due, voi siete migliaia.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Team figli, quattro figli. Lorenzo, Vincenzo, Raffaella e Niccolò.
1: Arbitra Concetto Lo Bello.
3: Buongiorno Due Max, Davide da Milano. Io sono monofiglio. Basta, avanza, è pure troppo. Ciao.
0: Monofiglio.
1: Monofiglio,
4: Ciao Kiss Kiss, sono Rosaria da Caserta. Team figli, due femminucce, Giulia e Chiara.
0: Giulia,
4: buona
0: Chiara.
4: Giornata a tutti. Ciao.
5: Buongiorno Max e Max.
1: Ciao.
5: Walter da Cunga della Campagna, Caserta. Team figli. Kevin 32, Manuel 31.
0: La miseria.
6: Tre figli. Io darei l'opportunità a tutti di fare una vita con i figli e una vita senza figli.
1: Magari.
0: E poi dopo decidi se
1: quale scegliere. Ti servono quei 70-80 anni a vita.
0: Bravo. Complimenti a tutti i messaggi che ci stanno arrivando.
7: Morning Kiss Kiss con Max e Max. Good morning,
8: Kiss Kiss. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Moss and Man, Little Talks, ma attenzione, perché questa canzone, allora, lo diciamo alle nuove generazioni. Un tempo, fino alla metà degli anni Ottanta, quando si andava alle feste di compleanno a casa di qualcuno, sì, ma anche nei club, attenzione, c'era un momento in cui i maschietti guardavano il DJ,
1: dicevo, è ora di quagliare,
0: facevano occhiolini, e il DJ capiva, il DJ era il povero malcapitato, sì, che andava lì a mettere i dischi, non era il DJ,
1: il
0: come
1: chitarrista della chitarrata notturna, uguale.
0: E partivano pezzi come questo, vale. E si andava, cercava di andare a tre punti.

0: qui vengono fuori tutte le scuole medie che abbiamo fatto con compleanno e quant'altro.
1: Qua partiva altro che lingue scolastiche.
0: Bryan Adams 7, 1984.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dynamagic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghe e grandi e piccoli elettrodomestici.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
1: Good morning, Kiss Kiss, eccola qua, la nostra carina, c'ha 12 annutoli, lei, altro che... Lei la natalità la combatte
0: anche
1: sempre.
0: Lei si è ricordata ascoltando sì. Evan quando metteva gli zoccoli da sera e andava a ballare con il bufalo.
1: Era a distanza di corna, lo teneva, infatti l'abbiamo detto. Voi preparatevi perché fra poco giocheremo con caccia alla bufala.
0: 347 490 0042, questo è il numero da memorizzare per giocare con noi. I gadget estivi sono già pronti per partire
1: e visto che fa caldo, sai che c'è, io accendo la griglia.
0: Eh sì, allora
1: sì, sento odore di...
0: la tracchiola ce la metto io?
1: Ah, ecco che cos'è sto profumino.
0: Eccola, prendi la tracchiola.

0: Alessa alla bufala.
1: Eccola lì, pronta la nostra Carolina. Voi siete pronti? Perché sta per cominciare Caccia alla bufala. Anzi, segnatevi subito il numero 347 490 0042. Aspettate il via di Giannini però, sennò perdete il posto, perché se lo mandate prima andate in coda.
2: Tre notizie, una delle tre è una fake news. Il più veloce vincerà i gadget Radio Kischi. Stamattina ci mettiamo anche
1: un paio di figli in scatola di montaggio.
2: Sì.
1: Non ti andrebbe prima il montaggio, poi il figlio. Non ci capisco più niente.
2: Vabbè.
1: Però
2: vabbè,
1: qualcosa vi metteremo.
2: Partiamo.
1: Cominciamo?
2: Sì.
1: Notizia numero uno. Un aereo di linea statunitense, a un certo punto, era all'aeroporto di Cincinnati, quando dalla torre di controllo hanno visto due piloti camminare verso questo aereo che si stava muovendo. Dice, ma li avranno lasciati giù? No, era proprio l'aereo che in autonomia ha iniziato a muoversi verso la pista di rullaggio, grazie alle nuove tecnologie. Il problema è che era senza pilota.
2: No.
1: Acchiappalo. Però ha fatto molto ridere e preoccupare nello stesso tempo. Pare che sia stato un cortocircuito. Intanto se ne stava andando. Notizia numero uno.
2: Notizia numero 2. Un uomo di nome Tyron Alexander negli ultimi 5 anni ha prenotato oltre 120 voli gratis fingendosi assistente di volo, appunto, sfruttando una funzione online riservata solo agli equipaggi. Con dati falsi e identificativi inventati, per anni è riuscito non solo a viaggiare gratis, ma spesso anche in prima classe con il massimo comfort. Appena è stato scoperto, è stato condannato per frode informatica e accesso illecito e rischia diversi anni di galera. Questa è la notizia numero 2.
1: Come il film con DiCaprio, sono preso in una via di mezzo. Notizia numero 3, bellissima. Non perdete mai la speranza, è stato il messaggio che ha lasciato una proprietaria di un animaletto, un pelosetto, un cane che era scomparso nel 2021. 5 anni dopo l'ha ritrovata a 1000 chilometri di distanza dietro un'area di servizio per camion.
2: Wow.
1: Probabilmente si era fatto dare un passaggio ed è rimasto lì. Però è stato bello che ha detto, ragazzi, non perdete mai la speranza, lo ribadiamo, ed è giusto che sia così. È tornato a casa anche lui. Notizia numero 3. E adesso aspettate via di Giannini e preparate. Qual è la bufala secondo voi? La numero uno, acchiappalo, l'aereo che se ne va? O la numero due, l'unica prenotazione valida adesso è quella per la galera? O la numero tre, un cane come un diamante e per sempre?
2: E allora ovunque voi siate pronti, partenza via! 347-490-0042, vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando ovviamente. Qual è la bufala stamattina? La 1, la 2 o la 3?
0: Good morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.

0: camera, in camera, sì. Campati in camera.
1: Sai chi invece rischia di andare in camera e trovare i nostri gadget chi è?
0: Chi è?
1: È lui, Claudio, pronto?
2: Pronto?
1: Eccolo!
0: Claudio, buongiorno. Claudio, dove sei in questo momento?
2: Mi sono fermato perché c'era poco campo, adesso ho trovato un po' di ricezione.
1: Bravo. Allora fermo lì. Ma dove sei? Tu di dove sei tu personalmente?
2: Io Ostuni.
1: Ah, Houston. Di Houston! Houston!
2: Houston, la sì, abbiamo sempre problemi.
1: Ma solo uno ne avete. Beati voi che avete un problema solo, Houston. Allora, Claudio, qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: La 1.
1: Certo, sull'aereo si muove all'improvviso provando il decollo.
0: No,
1: anche se siamo
0: no.
1: lì, a breve.
0: Senti, tu sei team figli o team non figli?
2: Team figli, ma spero di averli.
1: Ah, aspetta, partiamo dal presupposto. Sei sposato? Hai una compagna?
2: Ho una compagna.
1: Ah, ok, no, perché sai che bisogna partire dall'inizio.
2: In prossimità di andare a convivere.
0: Ok.
1: E okay, allora okay, vi auguriamo il meglio, ti aspettiamo con un messaggio appena avrai il primo figlio, va bene?
2: Va bene, grazie.
1: Kiss a te, salutaci Houston.
2: Kiss a voi.
0: Ciao, ciao. Questa per esempio è la Betty Girl.
1: Sì, ma chi è?
3: E Anna.

0: bella, questa canzone mi piace sempre di più. Sì, perché... sarò boomer, ma a me Anna mi piace. Anna, ma piace, va bene? Why girl was it? Ma non da quel punto di vista, no, lì, certo, che potrebbe essere mia figlia.
1: Sì, tua figlia. Oddio, potrebbe essere anche tua nipote. Non volevo dirtelo, buttarti giù la giornata, ma chi schizza tutti.
0: Però parliamo, continuiamo a parlare di famiglie, visto che stamattina l'argomento più o meno è questo.
1: Inizia dai figli, no? Per fare la famiglia.
0: Switchiamo con una notizia che arriva da Stoccareddo di Gallio, che è in provincia di Vicenza.
1: Come no, sia.
0: Ogni anno c'è un raduno particolare, particolarissimo, quello della famiglia Baù.
1: Baù!
0: Baù!
1: Sì.
0: Allora, sono ormai 13 anni che ogni prima domenica di agosto, compreso questo 2 agosto prossimo, il piccolo borgo dell'Altopiano accoglie centinaia di persone accomunate dallo stesso cognome.
1: Ecco, uno dice, ma quindi solo per il cognome, no? Il Baù? No, c'è un altro motivo, forse più importante.
0: Perché allora, il raduno, oltre a essere curioso, ha attirato anche l'attenzione della comunità scientifica.
1: Perché?
0: Che, con il permesso di tutti, Baù!
1: Sì.
0: Ha dato il via a una ricerca senza precedenti, cioè sfruttando l'isolamento del borgo, la ridotta variabilità genetica, visto che sono in una valle chiusa, si vuole capire il ruolo dei fattori genetici e ambientali nello sviluppo di alcune malattie tipo diabete, tumori, ipertensione.
1: È dimostrato, no? Che hanno un DNA genetico che è un patrimonio per
0: e
1: loro.
0: E capire quanto siano influenzati dalla genetica. Pare dai primi studi che esista una correlazione tra la genetica e alcune malattie. Lo studio sta andando avanti.
1: È una famiglia che stanno bene tanti anni, infatti lo chiamano i Baù, perché loro famiglia ogni anno vale 7 di un altro essere umano.
0: Sì, però pare che il fatto che ci sia poca variabilità genetica e siano un po' isolati dal resto del mondo li preservi da tante malattie.
1: Se sto bene io, voi state a casa vostra, non vi preoccupate, lasciatemi isolato.
0: Salutiamo i Baù.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. Kiss, kiss.
2: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
3: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
4: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: cazzo è il microfono?
1: Cosa? Cosa hai detto, Gemini?
0: Gaia,
2: non ci devi illudere.
0: Gaia, il microfono.
2: Per un attimo pensavamo stesse arrivando il colpo apopletico, invece ci illudi sempre. Good morning, Kiss Kiss, Max e Max, fino alle ore 12, anche sul canale 150.
0: Allora, sempre a proposito di cognomi, prima abbiamo parlato della storia della famiglia Bau. Continua il trend. Sempre a proposito di cognomi, prima abbiamo parlato della storia della famiglia Bau. Continua il trend dei cambi di cognome da parte di figli.

0: Justin.
1: Ah, ok, della mamma. Ma se di solito fanno così, no? Cambiano, lasciano quello del padre.
0: Consuma gioia del babbo, sì. Che lo sai quanto ci tiene a queste cose.
1: Come no? Ma soprattutto anche perché gli rinfacceranno un domani i nomi, perché ci sono gli altri figli che non vedono l'ora di crescere.
0: Lo so che c'hanno tutti questi.
1: AB28 1531/9.
0: Lo sai quanti figli c'ha Elon Musk?
1: Elon Musk? L'ultima volta che l'ho chiamato non me l'ha detto. Dimmi un po', quanti
0: figli? 15 figli.
1: Tutti suoi?
0: Tutti suoi.
1: No? Tutti suoi, ma tutti fatti così o qualcuno provetta, adottato?
0: Poco ti parlo di altri figli che vogliono togliersi un cognome importante perché non gli va più, perché il babbo li ha trattati male, ha detto basta, non voglio più il tuo cognome, i soldi sì.
1: Il cognome tienitelo, ma i soldi li voglio.
0: Hai capito?

0: Cesar BMF, sta storia di Alex Xavier, Alexander Musk, che ha fatto la transizione,
1: sì.
0: È diventata Vivienne Jenna Wilson e ha ripudiato il cognome dell'uomo più ricco del mondo.
1: Lei quindi adesso è una bella ragazza.
0: Davvero è una bella ragazza.
1: Sì, adesso. Prima era Musk. Poi ha tagliato il cognome e adesso non è più Musk.
0: Non è più Musk.
1: No. Andiamo avanti, Giannini, per favore. Non so più dove andare. Senti il rumore.
0: Tra poco
1: senti le mani sui vetri.
0: Però tra poco vi parleremo, sì, dei figli di Angelina Jolie e Brad Pitt.
1: Sono
0: perché anche qui ci sono delle novità. Ci sono delle novità che hanno fatto molto dispiacere a Brad Pitt.
1: Sì.
0: Ne parleremo tra poco perché Brad Pitt non l'ha presa assolutamente bene. Anzi, non l'ha presa per niente. Anzi,
1: no,
0: l'ha
1: secondo
0: presa,
1: me l'ha presa, ma non presa. Come diceva lui.
0: L'ha presa.
1: Sì. Ci sta.
0: E
1: dai,
0: ti faccio una domanda, la faccio, sì, anche ai nostri radioascoltatori. Secondo voi, guadagna più Angelina Jolie o Brad Pitt?
1: Facendo due conti.

0: Se l'imperatore Nerone è Poppea. Questa è per pochi. Se accendi il microfono forse ti sentiamo.
1: Funziona meglio
0: con
1: il microfono
0: acceso. A volte sì.
1: La domanda è: Epopea dov'è? Dov'è
0: Epopea?
1: Ma attenzione, arriva lui, Iggy Pop.
0: Iggy Pop.
1: Ah no, Alex Warren, scusami. Sì. Ho letto Passengers, pensavo fosse Iggy.
0: Bravo.
1: Invece è Alex Warren. New Kids.

0: merce ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
1: Kiss Kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Kiss Kiss. Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Kiss Kiss. Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.
5: Perché?
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Kiss, kiss. Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
4: La spesa intelligente.
0: Kiss Kiss. Oh my God.

0: somma solo sulla mia anima Bruno Mars.
1: Questa è Radio Chischissi.
2: Però quando parte Bruno Mars, caro Giannini, molti dicono manca l'altra versione, perché ci manca il Just Might di Giannini.
3: Ma Just Might,
2: eccolo qua, vedi, omaggio regalato, basta chiedere.
1: Avevamo lasciato in sospeso la questione dei
2: nomi,
1: i brangiolini. Cioè Angelina Jolie e Brad Pitt, anche negli ultimi 2 anni, anche Shiloh, Zahara, Maddox, Vivienne, dopo gli altri fratelli, hanno eliminato il cognome Pitt dal proprio nome, capito?
2: Sì, però come si fanno a chiamare?
1: Jolie. Brad Pitt l'ha presa male, pare che Angelina Jolie non abbia incoraggiato pubblicamente questa decisione, l'hanno deciso i ragazzi perché insomma se la sono presa col babbo per le separazioni
2: di Maretta, sì. Ma c'erano anche altri figli famosi, no?
1: No, aspetta, poi c'era un'altra questione.
2: Quale?
1: Guadagna più Brad Pitt o Angelina Jolie?
2: Oggi non usciamo da qua, dobbiamo saperlo, chi guadagna di più?
1: Allora, Brad Pitt guadagna significativamente un po' più di Angelina Jolie. Lui guadagna tra i 400, il patrimonio è tra i 400 e i 500 milioni di dollari, Brad Pitt. L'Angelina Jolie solo 120 milioni di dollari.
2: Quasi da sotto i
1: Però,
2: punti.
1: Però ultimamente gli ha spillato 80 milioni
2: come
1: di dollari.
2: Come mai?
1: La separazione che c'è stata.
2: Quindi... Ma lei magra ha voluto gli alimenti.
1: Sì, ha voluto gli alimenti.
2: Non mangia mai, non mangia, dai.
1: Quindi pur guadagnando la metà, si è tenuta tutti i 6 figli, adesso li deve sfamare. Giusto che sia, va bene?
2: Ce lo posso permettere. Ricordiamoci però di non usare mai i figli come armi.
1: Bravo,
2: a prescindere dall'ironia.
4: Senza filtri e senza fake news. Hey! Good morning, Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss. Con Max e Max.

0: A Business Woman. Lo sai, c'è il gender pay gap, il gender pay gap. Angelina Jolie si è lamentata perché c'è il gender pay gap, perché dare 30-35 milioni di cachet a Brad Pitt e invece a lei soltanto 20-25 milioni di dollari.
1: La differenza l'ha recuperata con la separazione,
0: si lamenta di questa differenza. Io entro nella Hall of Fame perché è molta fame,
1: ma c'è script però

0: The script Will I Am Hall of Fame.
1: Tutti hanno fame, la traduzione, no?
0: Tutti hanno fame, è chiaro. Quante volte c'è capitato di bussare sulla porta dell'ascensore?
1: Ascensore!
0: La liberiamo, sto ascensore!
1: È un attimo, il tempo di rivestirci!
0: No, si sentiva casomai.
1: Non si va in ascensore a stomaco pieno.
0: Allora, Steven Taylor, sì, il cantante di Aerosmith, nonché babbo di tua, della tua ex fidanzata.
1: Sì, ciao Liv.
0: Liv Taylor.
1: Non se ne fa una ragione. T'ho lasciato, basta.
0: Ha detto che spesso Love in Elevator è stata la realtà.
1: Aerosmith. Magari è andata così.

0: This is Rock, guarda, te lo dico con la mano, sì. Così, anzi, a che piano andiamo?
1: Dai, restiamo questo piano e finiamo il lavoro.
0: Allora andiamo piano piano. Le Loving Elevator 1989 e Aerosmith, yeah.
1: Che bei periodi, quando si poteva fare anche in elevator.
0: Elevator, però tu giustamente hai fatto una precisazione, 1989, sì. Liv Taylor.
1: No, è quanta? Nata prima del 77 o 78.
0: Ah, ok,
1: sì.
0: Ok.
1: Non poteva, però sarebbe stato bello un omaggio
0: perché
1: alla figlia.
0: Elevator.
1: Fra l'altro l'ha riconosciuta tardi, la figlia. Però intanto noi continueremo a parlare di cose legate ai nomi.
0: Alla famiglia,
1: cognome VIP.
0: Alle famiglie soprattutto.
1: Ha chiamato tuo figlio che vuol cambiare il nome. Franco, tieni Giannini.
0: Ah, ok.

0: l'altra mattina la cantavo, che siamo, sai quando ti svegli la mattina con queste canzoni, si sì. muove, si muove, si muove, dicevo, si muove, si muove, si muove. Ma... e mia moglie corso, dove, cosa,
1: dove illusa,
0: no, stavo cantando.
1: Mamma mia che tristezza, ragazzi, salutiamo la nostra Paola che ha tanta pazienza.
0: Ciao,
1: ovviamente
0: Paola, ciao. Ma siamo però in famiglia.
1: Sì.
0: Prima abbiamo parlato di famiglie che si sono slegate, che insomma.
1: Sì, non... hanno rinunciato ai nomi e cognomi. Sono delle famiglie che non solo non rinunciano,
0: esatto,
1: ai nomi e cognomi, ma neanche al posto di vacanza rinunciano.
0: Esatto. Allora, spesso i legami forti nelle famiglie dipendono anche dalle tradizioni familiari, come per esempio andare in vacanza sempre negli stessi posti, no? Che
1: sì,
0: è
1: qualcuno
0: bellissimo.
1: Esagera. Ma
0: allora,
1: c'è chi invece...
0: ci sono delle famiglie che nello stesso posto ci sono andate per oltre un secolo. Sono 15 famiglie di Riccione, non so se avete sentito questa notizia, è veramente
1: che
0: molto
1: vanno
0: bella.
1: A Riccione, sì.
0: Quindi 15 famiglie che da più di 100 anni si incontrano lì e di generazione in generazione scelgono sempre la stessa spiaggia, la spiaggia 54, sempre la stessa fila di ombrelloni.
1: Praticamente se la sono comprata in tutti questi anni, no?
0: Recentemente sono state insignite del titolo di ambasciatrici di Riccione nel mondo.
1: Famiglia, iniziato con i nonni, giusto?
0: Sì, con i nonni dal 1905, 121 anni di fedeltà, insomma, è stata una bella cerimonia. Molti si sono incontrati su questa spiaggia, la spiaggia.
1: Ma sono nate famiglie.
0: 54. Sì, sì,
1: grazie
0: sì.
1: a loro che sono incontrati, i giovani che facevano comunella, alcuni sono fidanzati, hanno avuto figli e tornano a fare le vacanze lì.
0: Che bello, veramente molto,
1: sì.
0: molto bella sta storia.
1: Però spero che sia una vacanza tradizione, cioè, lavori tutto l'anno, vai a Riccione. Lavori tutto l'anno, vai a Riccione per 120 anni.
0: Per tante
1: famiglie?
0: Certo.
1: Ma.

0: Harry Styles, American Girls, questa è Radio Kiss Kiss, Max e Max fino a mezzogiorno. Prima parlavamo di quelle 15 famiglie che vanno in vacanza a Riccione da quattro generazioni, ragazzi.
1: Non
0: 121 anni di fedeltà, bello.
1: Sei stato a Riccione tu in vacanza?
0: Certo.
1: Hai fatto danni, figurati. No. Ma a questo punto ce lo siamo chiesti, no?
0: Sì.
1: C'è il posto proprio per tradizione, quello classico che avete, o cambiate sempre?
0: No, cioè, allora, qual è la località di famiglia in cui siete tornati spesso?
1: Con la famiglia.
0: Quando avevate la goduria di vivere in una famiglia senza responsabilità,
1: ecco, periodo più bello.
0: Dove anda? Perché la vacanza sempre nel solito posto si faceva tanti anni fa.
1: È vero.
0: Adesso si deve cambiare in continuazione. Dove andava? Tu dove andavi, per esempio?
1: Con la posto più bello del mondo, Castelluccio dei Sauri.
0: Andavi lì in vacanza?
1: Sì, siamo a casa, che io poi mio papà mi sguinzagliava a piede libero per 3 mesi, mi lasciava lì, facevo danni. Tu invece
0: però
1: dove andavi?
0: Allora, io con la mia famiglia avevamo un po' Pestum. Nel Cilento, Pestum, bellissima località, le spiagge. Fatecelo sapere anche voi.
1: Quello di famiglia, giusto?
0: Sì, 347-490-0042, tornate indietro nel tempo. Qual era il luogo dove andavate spesso con la vostra famiglia a far vacanza?
1: Che quando venivi via già pensavi all'anno dopo, c'erano gli amici.
0: Li trovavi tutti quanti, stessi posti, stessi
1: ristoranti. Piccolo Andrea, non abbiamo chiesto. Tu dove andavi?
0: In Puglia, dove? Che zona della Puglia?
1: A Minervino, siamo sotto nel Salento. Mamma mia.
0: Irama invece andava a Cavana.
1: Sì.

0: Io con la mia famiglia sono andata per 30 anni o anche più a Palinuro.
1: Bella, bella Palinuro, fantastica. Stanno arrivando tantissimi messaggi che ci fanno ricordare quanto fossero importanti per i legami familiari quelle vacanze sempre nello stesso posto per tanti anni consecutivi.
2: Perché qua c'è la famiglia, dice: noi da sempre a Cagliari andavamo a Villa Simius, ricordi bellissimi.
1: Bella Villa Simius. Il bagnino ti chiamava per nome
2: e ti faceva i cazziatoni. Ecco. Quante ne ho presi al mare, mamma.

0: Kiss Kiss a te, che trovi un momento ogni giorno per la tua arte e sei fiero dei tuoi miglioramenti. Kiss Kiss a te, che veder crescere tua figlia è senza dubbio la più bella esperienza della tua vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Kiss, kiss.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Yes, yes.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.
5: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
6: La musica più bella.
7: Kiss Kiss.
6: Suona solo

0: sorry, scusa, lo sento. Sì. Qual è la località di famiglia in cui andavate spesso e ritornavate spesso?
1: E tutti quanti dicono la stessa cosa. Che bei ricordi, che bei ricordi. Ci avete fatto tornare in mente. Vabbè, ci sta,
0: davvero,
1: no?
0: Davvero.
2: Allora, io da piccola con la mia famiglia andavo a Pestum. E andavo tutti gli anni sempre allo stesso posto, sotto la Pineta, facevamo campeggio con le nostre tende.
0: Che bello.
2: Bellissimi ricordi. Che schizza a tutti.
0: C'è una bellissima Pineta tra
1: per campeggio?
0: Sì.
1: Ma tu non andavi per campeggio in Pineta,
0: no,
1: caro
0: no, no.
1: Giannino, tu andavi per altri motivi in Pineta.
0: Avevo una casa a Capaccio Scalo e andavamo al mare invece a Pestum.
1: Ah, e in Pineta
3: io
1: che ci andavi a fare?
3: 35 anni sì? Che vado in una località nel Cilento, si chiama Marina di Ascea.
0: Bellissimo.
3: Fino a quando si potrà andremo sempre lì.
1: Bella, ma si potrà, figura.
4: Ciao Max e Max.
0: Ciao.
4: Noi con la famiglia prendevamo una palazzina intera a Tortoreto Lido. Abbiamo fatto per 6-7 anni.
1: A Tortoreto?
5: Allora, con la mia famiglia, calcolate che adesso ho 53 anni, quindi da quando ho memoria, andavamo in un villaggio che si chiama Torre Normanna.
0: Bello.
5: Che sta vicino tra Cefalù e Termini Imerese.
1: Fatto da anni.
5: Insomma,
1: ci
5: siamo andati fino a quando ho compiuto, insomma, l'età adulta, e poi sono andato per fatti miei.
0: Che bello Torre Normanna, è bellissimo.
1: È bello poi anche questo, di tornarci poi per fatti tuoi.
0: Certo,
1: perché tu vai
0: certo.
1: con la famiglia, sei quasi obbligato. Poi a un certo punto dico, vedrò da andarmi ai fatti miei. Torni negli stessi posti.
0: Ultimo, ma non ultimo, dai.
6: Praticamente da bambino fin dopo i 20 anni andavamo a Lido Salti. Tra Margherita di Savoia e Manfredonia.
0: Manfredonia!
6: E lì poi trovi praticamente tutti i ragazzi del Rione.
0: Ma che bello.
6: Che si spostavano a loro volta là. Praticamente sembrava di stare nel mio quartiere, ma spostato al mare.
0: Ma che bello.
1: Come noi pigliavamo il pullman tutti paesani.
0: Ciao ragazzi, da quando avevo 6 mesi vado in vacanza ad Agropoli, sono passati 59 anni e vado ancora lì. Antonella, che bello.
1: Alessia da Vigevano invece andava in provincia di Cuneo.

0: la canzone di quest'estate, eh? Ugel, Imael, Angel, Ultranate, Moving to the Sun. È una cosa da brividi, bella.
1: Muoversi
0: bella.
1: Verso il sole, bella. Con sto caldo, ma sono pazzi.
0: I complimenti al nostro selezionatore musicale che finalmente ha deciso di dropparla sulle scalette.
1: Ma
0: bravo,
1: tu lo sai perché lui i dischi migliori se li tiene da parte, se no glieli rubiamo. È una tradizione qua, dai.
2: Noi andavamo sempre a Vasto Marina,
0: bella,
2: a Brescia, Vasto, provincia di Chieti, ogni anno, ogni stagione, ogni mese di luglio, sempre il mese di luglio.
0: Ma sempre.
1: Lo dici quasi come una punizione, però ogni mese di luglio, invece è bellissimo.
3: Ciao Kiss Kiss,
1: ciao.
3: Io sono Marina, ciao. E sono nata al mare, a Crotone, in Calabria. Poi quando ero bambina a 6 anni mi sono trasferita sul lago di Como e da che avevo 6 anni le mie vacanze sono sempre state là a Crotone con i miei genitori fino a che ho avuto 18 anni. Ho deciso di non tornarci più perché ci sono stata per troppo tempo.
0: Troppi ricordi.
1: Sì, perché sei per 18 anni con i genitori, è una forma anche di
0: certo. Ultimo o non ultimo, dai.
4: Io ricordo le vacanze a Ragalna in provincia di Catania, dove mi hai affittato una casa e dove in piazza Cisterna ci si litigava con Geronimo. Non ce l'ho spiegato. Alessandro ora da Empoli.
1: Eravamo tremendi, però anche la ragazza.
4: Geronimo!
1: Col vecchietto che puntualmente. Allora, che qui c'è gente che dorme! Uno!
0: Bella zona, Ragalla, bella.
1: Ma è bella tutta l'Italia!
0: Bella tutta l'Italia.
1: Se poi in vacanza capirai, ancora meglio.
0: Biffi Clyro!

0: Rearrange ritorna il lupo.
1: Anche lui andava sempre nello stesso posto in vacanza. Perché sai che il lupo perde il pelo, ma non perde il posto di vacanza.
0: È vero.
1: E lui, infatti, è Lorenzo Lupo.
0: Con la canzone che si intitola Niente.
1: No, dai, dillo.
0: Niente.
1: Il titolo.
0: Niente.
1: Ah, niente.

0: dopodiché
1: non fai niente dopo di noi, perché noi i figli andranno sempre lo stesso posto.
2: Martinez dopo di noi.
1: Vedi i figli, quelli giovani.
2: Lorenzo Lupo, niente, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max. E ci stanno arrivando, continuando ad arrivare tantissimi messaggi come questo, per esempio di Nicola che dice:
1: sì,
2: da 61 anni sempre sime rimare in provincia di Catanzaro, fino ai 20 anni 3 mesi all'anno, poi dall'università una settimana all'anno minimo. Anche i miei figli ormai trentenni non ci vogliono più venire,
1: e non lo sanno cosa si perdono a Simeri Creek.
2: Ci ritorneranno un giorno, ci ritorneranno,
1: soprattutto si pentiranno di aver saltato qualche anno.
2: Bravo,
1: un classico.
2: Bravo.
1: Però c'è l'età in cui vuoi stare da solo, dai. Poi ne abbiamo tanti, ma anche dice: ragazzi, ci fate ricordare i bei tempi. E poi c'era il messaggio di prima che piangeva ed erano tristi i due amici quando hanno detto andiamo il mese di luglio, tutto il mese erano tristi perché ad agosto andava via la famiglia,
2: ecco,
1: e restavano da soli. Restare da soli in casa vacanza, Max, ai nostri tempi, altro che guerra, altro
2: a
1: che
2: Ischia,
1: guerra.
2: A Ischia da sempre, Roberto che ce lo dice, non mi fa piacere pensarci perché purtroppo tutte le persone con cui ho passato tanto tempo non ci sono più, scusate la tristezza, è bello, la malinconia
1: fa
2: positiva.
1: Parte dei ricordi, fa
2: però,
1: parte dei ricordi.
2: A proposito di malinconia, sì, quanti messaggi con il fatto che un tempo non si andava negli hotel di lusso, non si andava nei B&B, si andava con le tende, si dormiva in macchina, si dormiva nei sacchi a pelo sotto le pinete, ragazzi.
1: Poi c'erano i ricchi che andavano a casa dei parenti, che si infilavano.
3: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Kiss Kiss.
6: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
5: Buono.
6: Melone retato.
5: Buono.
6: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
5: Buono.
7: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
3: Yes, yes. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta 3 avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. 3 sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
8: Ciao.
9: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
8: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
9: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
8: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
10: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
8: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
10: È tutto.
8: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Kiss, kiss.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.

0: Dimanche mi depila, anche tu ti devi depilare.
1: Sì, lo faccio domenica, sai perché lo faccio domenica? Perché sabato sera non ho tempo.
0: Ah, non è sera?
1: No.
0: Mica andrei al mare così conciato, no?
1: Come no? Ma meglio di me. Io
0: ho 20 bambini così.
1: No, è stato bene, anzi, vi saluto. L'ultima volta che sono al mare mi sono messo sul bagnasciuga.
0: Però
1: mi sono svegliato con i bambini che dicevano: tenetelo bagnato. Non sono più andato al mare.
0: Però hai ragione, attenzione, perché sabato siamo tutti impegnati. Siete anche voi impegnati, perché c'è la seconda parte del Kiss Kiss Way in TV. Guarda, mi sono messo anche la maglietta.
1: Ah, non te la meriti, però te la puoi tenere. Sì. Che cosa succede? Cosa succede dopo il successo di sabato scorso? Ricordiamo.
0: Tutti vuoto Sky su canale 158 di Kiss Kiss TV. Ci sarà la seconda parte, la seconda puntata del Kiss Kiss Way.
1: Ragazzi, un mix di tutte le immagini più belle. Vi vedrete anche voi che siete stati protagonisti nel pubblico, oppure se non ci siete stati, vi godete lo spettacolo.
0: Grande spettacolo. Guardatela, sarà una puntata bellissima, molto molto bella.
2: Ora di

0: Mamma mia, con quale canzone chiudiamo questa splendida puntata di stamattina, eh?
1: Ragazzi, anche un po' con un fuso orario, sì. Perché noi facciamo il lunch all'italiana, il lunch visto l'orario.
0: Come lo lunch?
1: No, il lunch, il pranzo all'italiana.
0: Ah, il pranzo.
1: Perché la breakfast in America ci pensano loro.
0: Supertramp, breakfast in America 1979. Allora vi confortiamo con questa notizia. Domani saremo di nuovo in onda tra le 9 e mezzogiorno. Ringraziamo
1: preparati.
0: Il piccolo Andrea, la control room,
1: e la nostra Lucilla. Marta Martinez Gassi, da Wendra Veda. Pronte? Allora, a domani, eh?
0: Kiss.

0: Supertramp, Breakfast in America, 1979, il nostro History Kiss. Adesso ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Niente campeggio nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Lo vieta il prefetto di Torino Donato Cafagna con un'ordinanza che richiama le ragioni urgenti in relazione alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il riferimento è espressamente all'iniziativa annunciata per i prossimi tre giorni da aderenti al movimento Notav ed esponenti dell'ex centro sociale a Scatasugna. La decisione segue la guerriglia dei giorni scorsi tra manifestanti e forze dell'ordine al cantiere della Tav di Chiomonte. La Polonia esprime preoccupazione dopo che un missile molto probabilmente russo è caduto la scorsa notte in un villaggio vicino Lublino. Sul posto artificieri e squadre di soccorso, Varsavia ha fatto alzare in volo due caccia a difesa del proprio spazio aereo. Intanto il fronte ucraino registra missili russi su Kiev, Kharkiv e Leopoli, una vittima nella capitale, due a Kherson, sei invece morti a Kryvyi Rih, città natale di Volodymyr Zelensky. E dalla Casa Bianca Trump ripete: vorrei che la guerra finisse. E non va meglio in Medio Oriente, sono ripresi gli attacchi annunciati nei giorni scorsi da Washington contro obiettivi militari iraniani. Colpite la città di Abadan e l'isola di Kashmir in risposta ai missili che ieri Pasdaran avevano lanciato contro le basi statunitensi in Giordania. Intanto l'Arabia Saudita lavora ad una coalizione per proteggere lo stretto di Bab al-Mandeb, la porta verso il Mar Rosso, dagli attacchi degli Houthi yemeniti. Riyadh ha invitato ad aderire una cinquantina di paesi. Meteo, l'Italia entra nel pieno della quarta ondata di calore, oggi sono tre le città da bollino rosso, domani saliranno a 11 con temperature fino a 41 gradi nel weekend e il caldo accompagnerà il primo grande esodo di agosto, sabato infatti previsto il primo bollino nero dell'estate sulle autostrade. Incendio alla stazione Garibaldi di Milano, interessata la parte retrostante, ora presidiata dalla Polfer, dove esce ancora fumo. I vigili del fuoco sono impegnati a domare le fiamme partite, stando a una prima ipotesi, dai bivacchi dei senza tetto. Al momento non si segnalano clochard coinvolti, ma sono in corso ricerche per accertare che nessuno sia fuggito lungo i binari, evacuati alcuni uffici. Lo sport, calcio, l'Italia che riparte da Mancini e Ranieri, all'esperto direttore tecnico, 75 anni a ottobre, le chiavi della riforma del mondo pallone per far crescere i giovani e soprattutto riscoprire e far emergere il talento. Ranieri ha le idee chiare su quella che è una delle priorità.
2: I bambini per andare alle scuole calcio spendono troppi soldi. Ci sono famiglie che non si possono permettere questo. Ecco, io voglio capire bene tutto, come funziona il settore giovanile scolastico per poter vedere, perché non possiamo permetterci in questo momento storico dove i bambini sono presi dalle televisioni, dai videogiochi, da altri sport. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi.
1: Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

Scusa, se stamattina avete ascoltato il Pippo Pelo Show con Pippo e Adriana e avete ascoltato anche notizie in merito ai miei depilé, non so cosa abbia combinato Pippo, ecco, è pericoloso, questo è non bisogna rispondergli al telefono. Buon pomeriggio a tutti da Marta, mezzogiorno in punto, fatemi salutare come sempre Max e Max, Andrea Cimino in regia e ci godiamo la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss. Subito Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

0: Miami, me, Imagine Dragons dal 2021 su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella, 10 minuti dopo mezzogiorno. Buon pomeriggio a tutti, ancora da Marta, anche un po' Martinez, Lopez, Gonzales, De Merendas. Ogni tanto mi aggiungono un cognome nuovo, non so se oggi siano andati di fantasia, ma gli voglio bello, gli è consentito tutto. Poi mi portano sempre le caramelle, Max e Max, sempre generosi. Andrea Cimino e biscotti, siamo a posto. Allora, avete mai preso un palo? Il palo sarebbe quello, insomma, un rifiuto. Andrea Cimino, mai preso un palo? A voglia, è normale, è una cosa che succede. Gli uomini certamente ne collezionano di più, o no, credo. Vero che ormai le donne sono molto più intraprendenti e sanno come corteggiare un uomo, ma almeno fino a qualche anno fa era sicuramente l'uomo che ci provava con la donna, spesso rischiando, perché poi bisogna essere esperti nel capire prima di provarci se sia un sì oppure un no, per evitare proprio il palo. Vi parlo invece di un rifiuto che è diventato clamoroso di un personaggio famoso tra pochissimo.
1: Notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
2: Mi piace
1: dalle 12 alle 14.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica. Allora c'è Matteo da Salerno che dice: io ero cintura nera di pali, perché poi ci sono quelli che vanno sulla quantità, no? Tu più ci provi e più insomma rischi di prendere dei pali. Dice: vado io sulla quantità, una mi deve andare bene. Ecco, più o meno è così. Pali ne avete più dati o più ricevuti nella vostra esistenza, con sincerità? Ma anche un belloccio famoso ha appena preso un palo enorme in mondovisione, caro il mio Andrea, vedi? Cioè, ce l'ha proprio stampato grosso grosso sulla fronte in questo momento. Il protagonista della storia è Usher, famosa star dell'R&B. Durante un suo concerto fa salire una ragazza sul palco che era tra il pubblico per una serenata molto sensuale. Ad un certo punto, non so che gli prende per la testa, comunque prova a baciarla. Lei si gira e lo scansa, gli dà il palo proprio. Lui fa una faccia incredula e chiede immediatamente alla sicurezza di farla scendere dal palco, perché ci è rimasto malissimo. Ma scusa, ma caro Usher, non è che perché la tipa ami la tua musica vuol dire che voleste limonare? Anche io adoro Mick Jagger, ma questo non vuol dire che gli infilerei la lingua dietro i molari. No, dico, cioè, nel senso, non è che andai a limonare con Mick Jagger.

0: di musica, storie e sorrisi.
1: Mi piace.
0: Mi piace con Marta Martinez. Dalle 12 alle 14 solo su Radio Kiss Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: Kiss Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Kiss, kiss.
5: Da grande voglio guidare l'autobus.
6: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Kiss, kiss.
10: Da Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a 299,90 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
9: Kiss Kiss.
12: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

0: ti mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Kiss? Abbiamo parlato di Usher, del fatto che ci abbia provato sul palco con diciamo una sua fan che era lì nel pubblico ad assistere al concerto. Lei si è scansata e di fatto gli ha dato un bel palo davanti al mondo intero, video che chiaramente ha fatto il giro del web. Però non è che perché io sono un tuo fan vuol dire che per forza di cose io voglia fare altro con te. Può essere pure che ti ammiro semplicemente, che mi piace la tua musica, ma che non voglia fare altro. Ecco, quanti pali avete preso nella vita, o ne avete magari dati di più?
2: Pali tanti ne ho presi.
1: Oh, vedi?
2: Tanti ne ho dati.
1: Anche?
2: Lei da Foligno.
1: Ecco, lui è un 50 e 50, anche se molti uomini mi stanno scrivendo e ammettono di aver preso nella vita parecchi pali. E ci sta.

0: un po' la canzone dell'estate anche questa. Devo dire che quest'estate abbiamo parecchi tormentoni, perché parecchie canzoni che ti entrano in testa in senso positivo. Allora, devo dire che, come dicevo, più uomini che hanno beccato pali, perché generalmente gli uomini forse sono più abituati a provarci, nonostante siamo nel 2026, e c'è una persona, un ascoltatore, che ci racconta una storia molto carina.
1: Io ho preso un palo epico al primo appuntamento con mia moglie.
0: Hai capito?
1: E nulla, ci conoscevamo già, tra una cosa e l'altra ho provato a baciarla e lei ha girato il viso. E lì per lì ci sono rimasto male, ovviamente, però poi diciamo che col tempo ho recuperato abbastanza bene.
0: Direi
1: la brutta figura, in un certo senso. Diciamo, siamo sposati, quindi vuol dire che è andata bene.
0: Perché bisogna capire anche quando è il momento giusto per provarci con una donna, con una persona. Perché magari quando non si becca il momento giusto, o quando magari si fanno le cose in maniera troppo frettolosa, potrebbe andar male. Quindi magari, ecco, io penso ancora che al primo appuntamento bisognerebbe solo parlare.
2: Le pause migliori durano 2 ore.
3: Mi piace.
2: Dalle 12 alle 14.

Timberlake, adesso novità. Io voglio sapere quanti all'ascolto conoscono già tutte le parole di questa canzone a memoria e quanti, ora che la faremo partire, la canteranno a squarciagola con noi, perché fatemi dire, a Costiera Amalfitana non ta può portare a Milano. Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, New Kiss.

0: Grazie a Risa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana, il nostro New Kiss. E adesso, come sempre, è arrivato quel momento in cui vogliamo e dobbiamo capire come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo. Nel pomeriggio il sole dominerà la scena su tutta la penisola e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Massime ancora in aumento, comprese tra 31 e 37 gradi al nord, tra 31 e 38 al centro, tra 31 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Se sei made of kiss kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Kiss kiss. Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. Kiss kiss.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Kiss kiss.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Kiss, kiss.
9: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Kiss kiss.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
11: E alla mia fitness mania.
10: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss kiss.
12: Ciao.
13: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
12: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
13: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
12: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
14: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
12: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
14: È tutto.
12: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Kiss kiss.
15: Da expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi Rivelia Start a 549 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

Viaggiando per il mondo su Radio Kiss Kiss. Allora, film Odissea di Nolan, ne stiamo parlando parecchio, tanti lo avranno visto e tanti guardandolo si saranno forse resi conto di non ricordare un piffero dell'Odissea, nonostante in Italia si studi poi a scuola. È stata condotta un'indagine proprio per capire quanto gli italiani ricordassero del poema omerico, e dunque il 70% degli italiani è convinto che l'opera sia stata scritta da Virgilio e non da Omero. Ricorda sirene con tanto di coda stile sirenetta della Walt Disney, quando invece le sirene sono per metà degli uccelli. Anche la figura di Penelope subisce una distorsione domestica. Il 64% degli intervistati la immagina intenta a fare maglia, quando invece tesseva una tela, che è tutt'altra cosa. E per finire, Ulisse aveva intrapreso questo faticoso e pericoloso viaggio per esplorare posti nuovi, tipo era andato in gita con gli amici, quando invece lo aveva intrapreso per riuscire a tornare a casa. Insomma, noi italiani siamo parecchio fantasiosi.

tornando alla questione pali, rifiuti, c'è Fabietto che dice: se parliamo di due di picche, credo di essere il massimo luminare in materia. Tra i 20 anni circa i 30, ne ho presi talmente tanti da farci una cartella degli allora messaggi di testo, ma mi ci sono fatto persino un tatuaggio. Bei tempi, insomma, c'è chi li prende con filosofia e quelli che insomma non amano prendere i pali e la prendono a male. Beh, chi più chi meno, siamo tutti fragili, o meglio abbiamo tutti le nostre fragilità e i nostri momenti di debolezza. Di questo parla questa canzone del Linkin Park con Castle of Glass.

decennio di grandi trionfi musicali per quanto riguarda i The Cranberries, e il brano racchiude proprio la stanchezza e la maturità, no, di questa band che fa un po' i conti con la propria identità oltre la celebrità, cioè rappresenta un po' un ritorno simbolico alle origini, alla terra d'origine, alla purezza rispetto al caos dello showbiz, di cui forse erano un po' stanchi. The Cranberries con Stars dal 2002.

2002, il nostro meraviglioso History Kiss. Certo che Radio Kiss Kiss, buon pomeriggio a tutti, ancora da Marta, anche un po' Martinez, non troppo però ragazzi, Dove siete? Cosa combinate a quest'ora? Quanti sono in ufficio? Quanti sono in auto? Quanti stanno andando in palestra ragazzi? Ma io vi stimo troppo e con questo caldo ci sono quelli che non si arrendono. Un saluto enorme a Andrea Cimmino in regia che dovrà sopportarmi ancora per un'ora. Intanto voi appunto raccontateci dove siete, cosa fate in questo momento, a quest'ora del pomeriggio, quanti sono ad esempio al mare. Noi vi accompagniamo sempre comunque con la musica più bella, c'è Antidroga.

Lady Gaga e Bruno Mars con Die With A Smile su Radio Kiss Kiss. Allora, io racconto questa storia, ho chiesto il permesso a Pika che me l'ha appena raccontata e mi ha fatto vedere anche la foto. Allora, Pika anni fa è stato al concerto di Bruno Mars, lo ha incontrato perché c'ha le conoscenze sue, giustamente, insomma lavoriamo un attimo in radio. Ah, con la radio c'era proprio l'evento di Bruno Mars. Ecco, allora lui è andato poi dopo il concerto in camerino per fare una foto, per complimentarsi, grande artista Bruno Mars. Quando si sono avvicinati per fare la foto, lui in inglese chiaramente gli ha detto: ti dispiace se prendo uno scaletto così siamo uguali, perché lui era parecchio più bassino. E quindi poi nella foto sono praticamente della stessa. Ricordiamoci, ah, Pika, non ti offendo, Pika non è che è gigante. Quanto sei alto? 1,72 m, 1,75 m, se hai messo qualche centimetro, ma... E quindi Bruno Mars, piccoletto piccoletto, gli ha chiesto di salire su uno scaletto. Bella storia e bella foto, devo dire, devi pubblicarla, Pika. Beh, tra poco si parla dei soldi, assolutamente. A casa vostra chi è più bravo nella gestione economica? Beh, non si direbbe, ma oggigiorno le donne sicuramente non sono quelle più brave nella gestione dell'economia.

come personal trainer, potrei fare un corso, non so di cosa precisamente, perché di una sport... come risparmiatrice? No, no ragazzi, io sono pericolosissima, lo sa bene mio marito che non mi affiderebbe nulla per quanto riguarda la questione economica. Allora, non so voi quanto siate bravi a far quadrare i conti della famiglia. Io, come dicevo, sono una frana, se non ci fosse mio marito saremmo già caduti in rovina sicuramente, ma certamente ognuno di noi ha delle spese che ritiene proprio irrinunciabili, quei soldi che dice guarda, ma cascasse il mondo, io sta cosa la devo fare, della serie a questa cosa proprio non ci voglio rinunciare. Ed è stata stilata una lista ben precisa di quelle che sono le spese irrinunciabili degli italiani, quelle di cui assolutamente non farebbero mai a meno, pur sacrificando chiaramente cose che per gli altri possono essere più importanti, ma per loro no, loro quella cosa non rinunciano e rinunciano ad altro. Allora, sono tre precisamente le spese irrinunciabili degli italiani, stando a questa indagine realizzata su un numero considerevole di italiani. Allora vi lascio riflettere, perché la terza cosa mi lascia un po' interdetta, ma ve ne voglio parlare tra poco. Quali sono secondo voi le tre cose, le spese a cui gli italiani non vogliono e non rinuncerebbero mai? Sono tre: primo, secondo e terzo posto.

0: Kiss Kiss a te, che insegni ai tuoi figli a giocare con le cose semplici e a usare la fantasia. Kiss Kiss a te, che tieni alla tua forma fisica e gli spuntini sono solo salutari. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss Kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Kiss Kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Kiss Kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Yes, yes. Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia fitness mania.
6: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Jay con Flamenco Paranoia su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti ancora da Marta, anche un po' Martinez. Allora, parliamone ancora perché ci sono dei risultati parecchio curiosi. A quali spese gli italiani non vogliono assolutamente rinunciare? Tre spese sul podio, quali sono secondo voi?
1: Ciao Simona da Piacenza. Allora, ciao. Secondo me gli italiani non rinunciano a mangiare fuori, alle vacanze e trattamenti estetici. Ti schista tutti Simona da Piacenza.
0: Non tutte giuste, non
2: per
0: tutte
2: me giuste. Le tre cose che gli italiani non rinuncerebbero sono le sigarette, il cibo e poi abbigliamento e accessori vari.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, secondo me le tre cose a cui gli italiani non possono proprio rinunciare sono andare a mangiare fuori, i viaggi, perché ci piace tantissimo viaggiare, ma in primis penso la bellezza, la salute fisica, l'andare in palestra, i centri estetici. Diciamo che di questi periodi, secondo me, all'italiano medio non piace rinunciare a queste cose qui.
0: Allora, non tutti hanno beccato i tre posti, esatto, c'è chi ne ha beccato uno, chi ne ha beccato un altro, però non tutti hanno beccato tutte e tre le cose irrinunciabili per gli italiani. Ve ne parlo tra poco, spese irrinunciabili per gli italiani. Sì.

con Material Lover su Radio Kiss Kiss. Allora parliamone finalmente, ve lo dico anche perché la cosa, non lo so, mi fa riflettere un attimo a quali spese gli italiani non vogliono assolutamente rinunciare. Tra le spese, sul podio, primo posto, quasi un italiano su due, il 42,3%, vale a dire 15,6 milioni di rispondenti, ama la buona cucina e non sa fare a meno di godersi un pasto al ristorante. Si dissocia Andrea Cimino, che preferisce la casa, cucinare lui personale, e devo dire che è anche bravo, Al secondo posto, ben 8,9 milioni di persone, 25,1%, non rinuncerebbero mai ad un viaggio a costo di fare prestiti e debiti. Terzo posto, ragazzi, no? Ascoltate bene perché, non lo so, la cosa mi lascia un po' perplessa. Incredibile ma vero, le sigarette, tanto che il 16,7% dei rispondenti, pari a circa 5,7 milioni di italiani, ha ammesso di destinare parte consistente del proprio budget a questa brutta abitudine. Quindi, primo posto, gli italiani non rinuncerebbero al ristorante, secondo posto i viaggi, terzo posto le sigarette. Ma con tante cose meravigliose, dico io, proprio le sigarette. Ci godiamo ancora la musica più bella, c'è Laura Pausini. Capita.

in console c'è Peggy Gou, il divertimento è assicurato, la DJ coreana che ha conquistato il mondo intero e anche qualche sportivo. Io ecco, non rinuncerei mai al divertimento. Peggy Gou e Ira Star con Boom Man, il nostro new kiss.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Everywhere.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
4: Kiss, kiss.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Kiss, kiss.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Kiss,
1: kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: Kiss, kiss.

con Talk to You su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Che ridi, Andrea Cimino. Sapete che Andrea Cimino mi prende sempre in giro, ma ha preso per il suo giullare, ma io non lo so, ma un po' di serietà questa Martinez. Allora vi descrivo un'immagine, una cosa successa realmente, una storia incredibile. Provate ad immergervi all'interno di questa storia. Allora, immaginate di essere su una spiaggia a Marina di Ragusa in Sicilia, posto meraviglioso, e di vedere un motoscafo lì in lontananza, in difficoltà, in avaria, si avvicina sempre di più alla costa, quando a un certo punto, fin qui tutto normale, all'improvviso dall'imbarcazione iniziano a far volare, a lanciare in mare pacchi pieni di soldi, ma non pochi, tanti, tanti soldi, banconote. La corrente li porta fino a riva. Che fanno i bagnanti? È una corsa, chiaramente. Cosa avranno mai potuto fare? Giustamente sono corsi per raccogliere questi soldi. Quindi il caos in quel momento sulla spiaggia, intanto ahimè, giustamente sono arrivate le forze dell'ordine, e il denaro, circa 700.000 euro, quello che è stato recuperato, chiaramente gran parte è stata recuperata, il resto qualcuno giustamente sarà riuscito a pescare qualche banconata, e ora stanno indagando per capire da dove provenissero questi soldi e perché fossero a bordo del motoscafo. Roba legale io non credo, ma seguiremo ancora la vicenda per capire da dove provenissero questi soldi. Beh, intanto noi ci godiamo ancora un bel po' di musica meravigliosa. Questa è del 2001. Chi non potrebbe mai dimenticare

0: talk about.
1: Meravigliosa Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love su Radio Kiss Kiss. Stavo riascoltando lo scherzo che Pippo ha deciso di fare a tutti i conduttori di Radio Kiss Kiss. Non so se lo abbiate ascoltato stamattina, dove comunicava che praticamente voleva, o meglio il nostro editore ci voleva tutti quanti in diretta anche TV in costume da bagno per chiudere la stagione. Mamma, ognuno di noi ha reagito veramente poco bene. Chi meglio, chi peggio, ma nessuno ha reagito benissimo. Sei un fetente, non bisogna mai rispondere gli altri. Comunque, a proposito, il meglio del Kiss Kiss Way sarà in onda il 1 agosto, a partire dalle 21:30 su Sky 1 TV8 e Kiss Kiss TV, quindi non perdete questo appuntamento incredibile.

stato bellissimo lo scherzo che vi ha fatto Pippo Pelo, sei stata simpaticissima sì dal primo mattino, eh. Insomma, ho parlato dei miei peli, mica tanto, ho fatto una figuraccia. No, ma che poi neanche ce l'ho, ho parlato di copricapezzolo, sono stata terribile, veramente la più volgare di tutti, devo essere sincera. Va bene, vi lascio con questa canzone stupenda, Cher con The Shoop Shoop Song, dal 1990. Grazie a tutti voi per essere stati anche oggi con me. Grazie Andrea Cimmino, sei sempre il mio angelo custode. Vi lascio con Marco e Rafa e noi ci ritroviamo domani da Marta Kiss Kiss a tutti. Ciao!

0: Non potevamo non iniziare con la musica più bella 1990, The Shop Shop Songs,
1: Shop Shop Songs.
0: Senkissa.
1: Oh, diciamo il titolo un po' così, però.

0: Kiss, giovedì 30 di luglio 2026, Anna Chiara Mansino in redazione. Anche oggi c'è Pasquale Spider-Man Viola, ci saranno i 5 minuti d'amore alle 14:45, tutta musica italiana cantiamo, ma soprattutto Marco, oggi di cosa hablamos?
1: Non so se avete letto di questa notizia di questa donna che non ha lasciato l'eredità ai suoi figli, ha detto me la pappo tutta io, 21.000 euro per andare a fare un viaggio in Antartide.
0: Vabbè, come ha fatto anche Jackie Chan, che non ha lasciato l'eredità ai figli.

0: Ma quindi Marco, se questa signora non ha lasciato niente in eredità, a me viene da dire agli ascoltatori, ma c'è qualcuno che vi lascerà qualcosa in eredità? Una nonna, una mamma, un papà?
1: Lo sapete già.
0: Sì, tutto. Sì.

0: Primo disco, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raf, buon giovedì 30 di luglio, manca un giorno e mezzo e entriamo ufficialmente in agosto. C'è un po' d'ansia, devo dire la verità.
1: Per cosa, scusa?
0: È perché comunque già è agosto, poi arriva settembre, vabbè, si ritorna a lavorare.
1: Volano le... Ho capito, un attimo.
0: Spero che però qualcuno mi possa lasciare in eredità qualcosa. Magari, non lo so, mia mamma, mio papà, una nonna che non ho mai conosciuto, che arriva la notizia...
1: Sì, quello è lo zio d'America.
0: È morta la nonna.
1: Quale io, nonna?
0: Ma che nonna di chi? Però ti ha lasciato l'eredità. Grande nonna.
1: Sì, perché insomma, sapete, no, che quando succede nel mondo un'avventura del genere, cioè una persona che dichiara apertamente che non vuole lasciare la sua eredità e che spenderà tutti i suoi soldi per, in questo caso, un viaggio, subito fa discutere, no? E quindi chiaramente genera molti commenti, perché è successo proprio a questa donna inglese. Pensate che ha speso appunto quasi 21.000 euro per un viaggio in Antartide, e non solo, ha anche fatto sapere che girerà lo Sri Lanka,
0: quindi,
1: per esempio.
0: Tutta l'eredità che doveva dare ai suoi figli lei se la sta pappando e ha deciso di partire e girare il mondo.
1: Ha detto: ho compiuto 65 anni, non me ne frega più nulla, sono andata in pensione, adesso posso anche godermi un po' quello che mi resta della vita senza lavoro.
0: E allora oggi facciamo lanciare ai nostri ascoltatori messaggi
1: solidali?
0: Sì, no, che messaggi solidali? Facciamo chiedere ai nostri ascoltatori se possono avere in eredità qualcosa.
1: Mamma mia, chissà se qualcuno già sa cosa ha in eredità, cioè qualcuno a volte lo sa.
0: Mi metti la base eredità, per
1: non
0: favore?
1: Sì, no, quello è il programma su Rai 1, che è un'altra cosa. Salutiamo Marco Liorni che lo presenta.
0: Papà. Lasciami la casa, per favore.
1: Per esempio, sì. Quindi
0: mamma, lasciami.
1: Mamma, lasciami.
0: Mamma.

0: ragazzi, sì. Proprio oggi ho partecipato al funerale di una vecchia zia. Ha lasciato tutto alla chiesa.
1: Cioè tutti i nipoti e i pronipoti come l'hanno presa?
2: È un po' come la notizia che abbiamo dato prima, no? Di questa signora che ha deciso di non lasciare niente ai figli. Stessa cosa ti è successa con questa tua zia che non ha lasciato niente in eredità. E allora Marco, scusami,
1: dimmi.
2: Parliamo dell'eredità, non il programma, bensì di eredità, se magari c'è qualcuno che ascolta Radio Kiss Kiss e che ha avuto
1: un'eredità.
2: Sì, cioè vi hanno mai lasciato qualcosa in eredità? Sì, sì, cos'era? Qual è l'eredità magari più significativa che avete ricevuto, materiale, affettiva?
1: Vabbè, chiaramente soldi in primis. Poi a volte però uno è vero, ha qualcosa anche di affettivo. Per esempio la mia nonna mi lasciò delle sue collane, delle sue, anche degli oggetti tipo gli orecchini.
2: Vendiamoli, capito? Tutti, così paghiamo,
1: sì,
2: i debiti.
1: Non hanno valore.
2: Vendiamoli tutti.
1: Sì, ma non hanno valore, mi ero già informato.
2: Ma detto abbiamo questo, debiti, non ha valore, ma noi abbiamo i debiti.
1: Ecco, appunto. Però non hanno. A volte ci sono anche eredità affettive, in effetti, questo sì, che uno lascia come magari uno zio, una zia.
2: Mio nonno mi ha lasciato un cappello da pescatore, perché lui amava pescare.
1: Vedi?
2: E all'interno del cappello, diciamo, c'è il profumo che lui utilizzava. Lui spruzzò proprio nel cappello un po' di profumo. Sì.
1: Oh. Se non lo usi un pochino così,
2: io
1: resta, poi tu fai l'associazione.
2: Sì.
1: Poi altre volte è difficile che resti.
3: Buongiorno ragazzi, Junior da Cremona, che sono brasiliano.
1: Ciao.
3: Anche. Beh, la mia mamma penso che lascerà la casa in Brasile vicino al mare.
1: Mamma mia.
3: Quello, dai. Però i soldi non voglio, ho detto, i soldi spende. Spende, va a vivere. Ciao ragazzi.
2: Mi piace perché te sei do Brasil, però poi mi parli così.
1: Bello.
2: E se tua mamma ti lascia la casa in Brasile, tienici presente.
1: No,
2: grazie.
1: No, bello, bello proprio il Brasile in generale, ma bello il fatto che la mamma possa lasciargli la casa in Brasile.
2: Vi hanno mai lasciato qualcosa in eredità? Qual è l'eredità più significativa che avete ricevuto, materiale o affettiva? 347 490 0042.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Fischizza a tutti ragazzi da Francesco.
1: Ciao.
0: Mio nonno mi ha lasciato la stempiatura, è l'unica cosa che avrò in eredità.
1: Anche se non penso tu l'abbia presa da tuo nonno, bensì da tuo padre, perché la stempiatura, se ce l'ha tuo nonno, dovrebbe avercela anche tuo padre, credo. Quindi di conseguenza è qualcosa che hai ereditato da tuo padre, che poi hai ereditato da tuo nonno, che
2: però
1: poi
2: aspetta,
1: tu non avrai ereditato.
2: Però aspetta, io so
1: tu
2: anche
1: per esempio da chi hai ereditato la stempiatura?
2: Ti spiego, io so anche che salta la generazione, cioè so anche che il nonno, il figlio no, il nipote sì, e così via, e vale anche per gli occhi probabilmente.
1: No, perché
2: per il colore degli occhi.
1: Il papà di mio padre era pelato, mio padre è pelato, mio fratello è pelato.
2: Vabbè, e poi non è che è una regola, può capitare.
1: Può capitare.
2: Io
1: comunque
2: taglio i capelli. Parlando di eredità, se, allacciandoci alla notizia di prima, che dopo magari vi ricordiamo anche un attimo, vi abbiamo chiesto di parlarci se qualcuno vi ha lasciato qualcosa in eredità, ma anche di affettivo, non per forza di prezioso.
3: Credo che per quanto possa essere importante ricevere una casa, un terreno, dei soldi, l'eredità che io ho ricevuto è stata l'educazione e l'onestà inculcata dai miei genitori.
1: Hai ragione. Ciao Kiss a te, ma tra una macchina di 100.000 euro e l'educazione, datemi la macchina di 100.000 euro.
2: Ma senza educazione quella macchina non la sai gestire.
1: Ah, perché ci vuole l'educazione per gestire e per guidare la macchina.
2: Servono un po' di l'educazione, serve in tutto.
1: 100.000 euro l'educazione, tutta la vita cosa? Oggettivamente e onestamente.
2: Ti danno una macchina di 100.000 euro, non la sai gestire, non dico per l'educazione.
1: Allora non ci vuole educazione, ci vuole educazione finanziaria, non educazione.
2: Che è sempre un tipo di educazione.
4: Ciao Marco e Raff, mia nonna mi ha lasciato una piccola somma di soldi. Il suo orologio a pendolo antico e la sua poltrona preferita. In più mi avrebbe lasciato un anellino, ma per adesso quell'anellino ce l'hanno ancora le mie zie. Forse prima o poi mi tocca anche quello.
1: E quindi tu stai aspettando che le zie vanno da un'altra parte per poi avere l'anellino?
2: Forse mi tocca anche quello, hai visto come ha chiuso la frase?
1: Mi sembra di capire. Oggi scopriamo la cattiveria umana, mi piace.
2: No.

0: Merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Da Expert col fuori tutto stiamo esagerando, tantissime offerte, e se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici, un set di tre valigie in regalo.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione a premi valida fino al 19 agosto, esclusione regolamento in negozio.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Ciao.
10: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
9: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
10: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
9: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
11: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
9: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
11: È tutto.
9: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia.
15: Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
16: La spesa intelligente!
17: Kiss, kiss.
12: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
18: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
17: Kiss, kiss.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta,
4: ti voglio bere.

0: Coca-Cola su Radio Kiss Kiss, il pezzo di Tommaso Paradiso. Buon pomeriggio da Marco e Raffa. Visto che si parla di eredità, sì, sentiamo che cosa ha da dirci Andy e che cosa vuole condividere con noi. Pronto?
1: Allo, ma contro.
0: Sì. Sentiamo che cosa ha da dirci Andy e che cosa vuole condividere con noi. Pronto?
1: Allo, ma contro. Si chiede

0: però, non ci sono problemi.
1: Vabbè, diciamo, quello più o meno lo possiamo parlare anche noi, essendo napoletani, quindi ok, grande. Ci troviamo.
2: Senti, ma come hai imparato il tedesco? Cioè, tua nonna, come tua nonna,
0: perché
2: tuo nonno?
0: Mia nonna e mio nonno, tutti e due. La mia nonna era la Geider Maria Elisabeth, grandissima mia nonna. Lei mi metteva sulle gambe e mi raccontava le favole in tedesco. In Germania, ad Amstatt, nel Essen, l'Assia tedesca.
1: Andy, scusami, ti
0: e
1: hanno
0: mio padre
1: lasciato...
0: ha avuto la bella idea di venire in ferie qui, a Caserta, a trovare mia mamma e sposarsi.
1: Ah, ho capito. No, Andy, l'idea nostra era, cioè, o meglio, la domanda nostra era, ok che ti hanno lasciato la lingua in eredità, bellissimo.
2: Ma
1: immagino anche...
2: come hai fatto a imparare
1: no,
2: così bene?
1: Non era questa la domanda. Vabbè. La domanda è, ma una cosa d'oro, non te l'hanno lasciata?
0: No, d'oro devo dirti niente, guarda, okay, tante belle cose, tanti bei valori per quello.
1: Assolutamente.
0: E poi ragazzi, io vi dico una cosa, io sono quello che partì da carabiniere, andai a fare il corso, e vi dissi, quando mio padre mi diede la pacca sulla spalla, sentì quella musica, bam bam baram bam baram, vi ricordate? Poi
1: certo,
0: tempo fa,
1: sì.
0: L'ho raccontato.
1: Sì,
0: e ho mangiato anche il gelato al Gewürztraminer.
1: Mamma mia,
2: chi
1: posso
2: si dimentica
1: dire,
2: di te,
1: un applauso a questo nostro ascoltatore fedelissimo, metà tedesco,
0: io vi seguo sempre,
1: italiano.
0: Tutti i giorni,
1: Andy,
0: quando sono alla caserma vi ascolto.
2: Salutiamoci in tedesco, sei grande tu.
1: Vai.
0: Ok, wir wollen nur herzlich bedanken Ihnen für diese schöne Einladung. Auf Wiedersehen, alle zusammen. Und Radio Kiss Kiss in Rander Spitze, numero 1.
1: Auf Wiedersehen a te.
2: Ciao, fratello.
0: Ciao, ragazzi, voglio
1: ciao,
0: bene.
1: Ciao, anche noi. Ciao. Tutto in napoletano, essendo lui metà castello. Guarda l'ora, per

0: 14:35, oggi stiamo parlando proprio di questa eredità, di questa signora britannica, 65enne, ha detto: vado in pensione, non lascio eredità ai miei figli, me li pappo tutti io questi soldi per fare viaggi, ed è partita dall'Antartide.
1: Con decisioni.
2: Io sinceramente di questa signora sarebbe stato peggio se sul testamento avesse scritto che non voleva lasciare nulla ai figli, là sarebbe stato peggio. In questo caso sono stati i suoi sacrifici, lei adesso ha smesso di lavorare e se ne vuole godere. Probabilmente i figli stanno bene, quindi è giusto che si diverta, credo. Allora,

0: cosa, sì, se tu apri il testamento, ok, e leggi la signora X vuole lasciare solo A e niente ai figli, lì c'hai una botta, dici, certo. Ma guarda mamma, ma che mamma che ho avuto, ma guarda sta...
1: Se no, no.
0: Ma,
1: no,
0: vabbè, chiaramente.
1: Sì, mi rendo conto che chiaramente un po' di rabbia subentra.
0: Ma com'è possibile, eccola questa qua. Vecchia
1: no,
0: che è stata mia mamma ma non mi ha lasciato un... E allora io le dico, mamma, ma perché non...
1: Perfetto, sì, vabbè, diciamo. la rabbia è plausibile, ma infatti perciò poi la notizia è rimbalzata un po' su vari siti e l'abbiamo anche riportata qui in onda, perché poi l'eredità è sempre un tasto un po' dolente.
0: Tu sai quanti figli aspettano che i genitori passino dall'altra parte del mondo solo per avere l'eredità?
1: Addirittura.
0: Case, soldi.
1: Mamma certo. mia, qualcuno esisterà così, dici tu.
2: Ciao Marco e Raff, mia nonna mi ha lasciato, oltre a dei soldi, l'anello di fidanzamento che lei fece al nonno.
1: Bellissimo,
0: che
1: questo
0: fine ha fatto.
1: Sì, ma questo vedi ha un valore più affettivo che ha un valore, diciamo, monetario, no?
0: Lo ha impegnato?
1: No, dai.
0: Mi dicono dalla regia che l'ascoltatore lo ha impegnato.
1: Chris De Sarandi invece, perché mettiamo anche musica nuova su Radio Kiss Kiss, la nuova dal titolo Good Old Days.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Kiss, kiss.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Kiss, kiss. Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
8: Kiss, kiss.
9: Da Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a €299.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
8: Kiss, kiss.
11: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli
12: e alla mia fitness mania.
11: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Kiss Kiss.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: ultimi 5 minuti d'amore della stagione di Radio Kiss Kiss, di Daddy Kiss, questi 5 minuti dedicati alla musica italiana, dove si canta, dove ci emozioniamo, ma soprattutto dove sul 158 c'è il karaoke.
1: 14:47 in questo giovedì 30 luglio, Radio Kiss Kiss, tutti sintonizzati, ditelo anche agli amici sul 158, come diceva Raff, perché c'è il karaoke per cantare insieme. Io direi, se è tutto pronto, iniziamo, ma vi vogliamo anche ricordare che se volete commentare questi 5 minuti nel durante o comunque cantare le canzoni che stiamo per mettere, basta mandare un vocale al 347 490 0042.
0: Ricreiamo l'atmosfera per piacere qui in studio e, come diciamo sempre, i 5 minuti d'amore creano dipendenza.
2: Se voglio bene, sai.
1: Capolavoro, oggi iniziamo, eh.

0: innamorati, quelli che hanno divorziato, quelli che vogliono divorziare.
1: Quelli che si vogliono innamorare.

0: bellissime queste canzoni, bravi ragazzi.
1: Che meraviglia!

0: dimmi.
1: Il vero la fa. Ah.
0: Non l'avevo capito.

0: Finiscono così i 5 minuti d'amore. Da febbraio abbiamo fatto partire i 5 minuti d'amore, da fine febbraio inizio marzo. Speriamo vi siano piaciuti. Settimana prossima probabilmente non ci saremo, quindi i 5 minuti d'amore torneranno l'anno prossimo.
1: Vediamo,
0: radiofonicamente parlando.
1: Vediamo insomma quando si torneranno.
0: Da quindi, settembre.
1: Grazie per tutto l'affetto che ci avete dimostrato per questi 5 d'amore che abbiamo fatto, 5 minuti d'amore che abbiamo fatto il giovedì dalle 14:45, come Roberto D'Ancona che dice: sto lavorando, ma mi avete risollevato il morale. Fantastica musica e buon proseguimento, grazie.
0: Ogni giovedì dalle 14:45 lo abbiamo fatto, ma se siete d'accordo sentiamo le note vocali.
2: Marco e Rap, siete dei mostri della radio. Certo che siete partiti alla grande. Lucio è...
1: certo.
2: È un mito.
1: Lucio Dalla.
2: Andrea Davide.
0: Però devi sapere una cosa, Andrea, che non siamo solo noi a scegliere i pezzi, cioè c'è tutto uno staff dietro, uno studio, c'è una squadra, quindi il lavoro è sempre di squadra.
3: Ciao, sono Gianvito da Gioia del Colle.
0: Ciao.
3: Ho 10 anni e vi guardo sempre.
1: Grazie.
3: Kiss kiss.
0: Ciao Gianvito.
1: Ciao, grazie.
0: Cresci bene con noi.
1: Magari hai pure cantato, visto che con i 5 minuti mettiamo anche le parole per fare il karaoke.
4: Chi mancherà una stella?
1: Eccola qua, chi canta?
4: Vai con la tua felicità.
1: Perfetto, mi sembra, no? Tutto in regola.
4: Sei troppo bella.
1: Tutta.
0: Oh, l'ha cantata tutta.
1: Applausi, posso dire applausi finali per chiudere questi 5 minuti d'amore per l'ultima puntata di giovedì, ovviamente, di Daddy Kiss.
0: Speriamo vi siano piaciuti, come sempre alle 14:45 il giovedì i 5 minuti d'amore creano dipendenza.

0: Protagonista di questo History Kiss è un certo Phil Collins,
1: che in questa canzone racconta proprio la fine di una relazione che finisce purtroppo anche in maniera un pochino dolorosa, no? Quante volte sono finite delle relazioni e siamo stati male.
0: Sto imparando l'inglese, sto facendo lezioni di inglese, quindi è arrivato il momento di dimostrarlo. Phil Collins su Radio Kiss Kiss, il pezzo è Something Happened on the Way to Heaven.

0: Collins dal 1989, 30 secondi e iniziamo la seconda ora di Daddy Kiss.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
2: Buono.
3: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

0: Mondo che segue Radio Kiss Kiss, molti scaricano l'applicazione, ci seguono da Liverpool, ci seguono dal Canada, ci seguono dall'America. C'è Anna Chiara Mansino pronta ad accogliere le telefonate, c'è Pasquale Spider-Man Viola che preme i pulsanti, ma non solo, perché lui ha una pazienza immensa con gli altri conduttori, non con noi.
1: Vero.
0: Seconda ora dedicata.
1: Allora, noi siamo partiti dalla notizia di questa signora che non ha lasciato niente in eredità ai suoi figli per viaggiare. E quindi io direi anche di parlare di viaggio a questo punto.
0: Ma sì, vai.
1: Che è argomento collegatissimo, no? 18.000 euro per andare in Antartide. Oh, sta signora britannica, tanta roba.

0: Marco, tu hai parlato di viaggi, hai detto viaggio, parliamo la seconda ora di viaggi.
1: Sì, perché questa signora inglese, 18.000 euro per andare in Antartide, ha detto: la mia eredità non la lascio ai miei figli, preferisco spenderla in viaggi.
0: Stavo pensando una cosa, ma secondo te i nostri ascoltatori, chi ci segue adesso sul 158 alla radio, fanno parte di quelli che già hanno fatto le vacanze e quindi sono rientrati in vacanza? Oppure fanno parte di quelli come me, come te, come Anna Chiara e come Pasquale, che non vedono l'ora di andare in vacanza e quindi sono lì pronti con un piede, diciamo, aereo e l'altro...
1: O in macchina, voglio dire.
0: Esatto.
1: Oppure quelli che devono aspettare magari settembre, i vacanzieri di settembre, no? Perché c'è sempre una grossa fetta di categorie che invece non va in vacanza ad agosto.
0: Cioè, la seconda ora, secondo me, è giusto anche affrontare il tema vacanze, ma non chiedere... qual è il posto più bello
1: avete
0: visto?
1: Se già siete stati.
0: Cioè, già siete stati in vacanza? Dovete ancora andare in vacanza? Oppure le vacanze saranno a settembre?
1: Vabbè, qualcuno, secondo me, una parte di vacanza l'avrà fatta. Che ne so, un weekend da qualche parte. Poi, vabbè, weekend è poco. Parliamo almeno di una settimana, no? Una settimana di vacanza, almeno. L'avete già fatta o siete invece in attesa di andarci in vacanza?
0: Vediamo che tipo di messaggi arrivano, così poi capiamo.

0: Io sono fatto anche un calcolo, ovviamente l'ho fatto io, Marco, ho scritto su Google, secondo un'indagine, soprattutto indagine più recente, i flussi di vacanzieri italiani tra giugno e settembre.
1: Ok, sì, vabbè, il periodo delle vacanze.
0: Sono?
1: Ok, qual è?
0: Giugno circa 16 milioni di italiani.
1: Tantissimo.
0: Quindi tanto. Luglio 16,3, quindi ok.
1: Più o meno uguale.
0: Agosto 17.
1: Un po' di più.
0: Ma settembre.
1: Però vedi, la tendenza è tutta quella. Cioè, ormai non è che la maggior parte fa le vacanze ad agosto. Ormai il dato è cambiato.
0: Settembre solo 4 milioni di italiani vanno in vacanza.
1: Però ci sono i 4 milioni, che sono quelli che giugno, luglio e agosto non
0: lavorano.
1: Ci vanno. Oppure comunque fanno magari un po' a giugno, un po' a settembre, insomma, a seconda dei turni che hanno a lavoro.
2: Ciao Marco e Raffa.
0: Ciao.
2: Sono Cristina. Noi ci stiamo trascinando molto lentamente alle ferie. Finalmente il 7 agosto, ultimo giorno di lavoro.
0: Manca poco.
2: E probabilmente il 7 sera si parte.
0: Dove?
2: Si parte destinazione sud, si torna a casa, ragazzi.
0: Bene.
2: Bellissimo.
0: Ciao.
2: Kiss a tutti.
0: Kiss a te, immagino che tu non vedo l'ora di tornare a casa. E quindi ecco, le ferie significa anche vita e famiglia.
3: Vacanze fatte già da qualche settimana e anche dimenticate ormai.
1: No.
0: Ciao Kiss a te.
1: C'è Adriano invece che ci manda una bella foto, cioè lui in un posto di montagna, tutto imbacuccato su un gommone, probabilmente al centro di un fiume.
0: Gommone in montagna?
1: Sì, perché dietro c'ha tutte montagne, però è sul gommone, nel senso che sta su un fiume, quindi anche vacanze, ecco, di montagna, non solo mare.
4: Ciao Mark e Raff, già siamo stati a San Benedetto del Tronto una settimana, tutta la famiglia in un hotel, e ora il 6 di agosto ripartiamo, prendiamo la nave tutti insieme con la macchina e andiamo giù in Sicilia.
0: Vedi?
1: La Sicilia.
0: Non è vero che noi italiani siamo tutti poveri, ci sono anche ascoltatori come lui che sono straricchi. Kiss Kiss.

0: Mamma non mamma madame su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Cerchiamo di capire le vacanze, se già avete fatto le vacanze, se partirete a settembre, se magari partite ad agosto, se non fate le vacanze. Si parla di questo oggi in diretta alla radio. Paco, sentiamo qualche nota vocale.
1: Sì, prima di mettere Pasquale, volevo leggere questo messaggio di Paolo che dice: ciao Marco e Raff, io per esempio invece devo aspettare 3 mesi per andare in vacanza perché le mie vacanze sono da febbraio in poi.
0: Mi volete boicottare le note vocali, ho capito.
1: No, aspetta, sto dicendo per esempio tutti quelli che hanno un lavoro estivo e quindi non fanno vacanze in estate, ma le fanno in inverno, come per esempio questo nostro ascoltatore o come magari altri che ci stanno ascoltando.
0: Vacanza d'inverno è molto da ricco, diciamoci la verità.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, ciao Marco e Raff. Io ho fatto 4 giorni ad Amsterdam ad aprile, poi mi sono tenuto tutte le ferie per settembre.
1: Ecco.
2: Il 29 agosto i miei colleghi rientrano al lavoro e io esco per le ferie. Goodbye.
0: Però nel frattempo tu lavori fino al 29 di agosto, lavori, fa caldo, però, il condizionatore, il ventilatore.
1: Sì, però vedi, si è detto, cioè lui proprio ha detto che preferisce le ferie a settembre perché se le prese tutte quante insieme.
3: Ciao, sono Alo da Massa e faccio parte del team ferie a Ferragosto. Nella settimana più sfortunata perché tutti sono in ferie, non puoi andare da nessuna parte.
0: Vero.
3: Perché è tutto carissimo.
0: Poi,
3: la mia unica fortuna è che abito praticamente in Versilia, quindi mi godrò la mia settimana di ferie tranquilla al mare, a casa, in totale relax.
0: Sei sfortunata anche dal punto di vista economico, perché ad agosto si spendono veramente tantissimi soldi. Magari vai in un posto e spendi 2000 euro, lo stesso posto se ci vai a settembre, anziché 2000 magari ne spendi 1000-1200.
1: Però come ha detto lei, per fortuna è della Versilia, quella fantastica
0: bella
1: terra in cui siamo stati anche con il Kiss Kiss Way.

0: Chi schissa te, che stai lavorando a quel progetto ecosostenibile e ne sei certo, sarà un successo. Chi schissa te, che passi le notti sui libri, perché sai di poter cambiare il mondo. Ce la farai. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss Kiss.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Kiss Kiss.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Cavina e Cavina Black, il dolce gusto dell'estate. Yes,
1: yes. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99€. Scopri di più su Conad.it.
5: Kiss, kiss. Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
6: La musica più bella.

0: Kiss Kiss. Andiamo subito al telefono. Da Anna passiamo a Giovanna, mi sembra di capire, questa ascoltatrice.
1: Non lo so.
0: Ah, Giovanni, scusami, Giovanni. Okay. Pensavo fossi una donna, perdonami. Invece c'è Giovanni al telefono che ci vuole raccontare della sua vacanza, perché lui fa parte di quelli che già sono partiti. Pronto?
2: Sì, sì. Ciao,
1: ecco,
2: Giovanni.
1: Giovanni, allora non abbiamo capito se dalla voce sei euforico perché sei già partito o nostalgico.
2: Nostalgico più che altro.
1: Ok, dove sei stato? Un posto freddo, allora, ci dice Anna Chiara.
2: Fresco, soprattutto fresco. Rispetto a voi che eravate al caldo.
1: Beh, immagino. Fresco quanto? Dove?
2: Ma allora, io sono stato 4 giorni a Copenaghen.
1: Bella.
2: Bellissima. Poi ho fatto 4 giorni a Billund, che fa parte sempre della Danimarca.
0: Il centrocampista del Napoli, Billy Gilmour.
1: Quello è Gilmour, no? Questo è Billmour.
2: No, è Billund, dove c'è un grande parco giochi. Non diciamo il nome.
1: Ah, ok.
2: E poi,
1: bravo. Il parco giochi che il nome
0: è tipo il nome quello. Del Signore degli Anelli. Sì, sì, sì, sì.
1: Vabbè,
0: il personaggio del Signore degli Anelli.
1: Chi lo conosce lo sa. Poi
2: infine ho fatto una crociera nei fiordi norvegesi.
1: Mamma mia, bellissimo. Posso chiedere tutto questo, caro Giovanni? Quanto hai speso?
2: Una cifra.
1: No, immaginiamo a 4 zeri, ma più o meno, cioè solo tu in coppia,
2: no,
1: famiglia?
2: No, io e la mia famiglia.
1: Tu e la tua famiglia, quante persone?
2: È nato tutto per un regalo a mio figlio, che ha fatto la comunione quest'anno.
1: Che voleva andare in quel parco giochi lì?
2: È andato in quel parco giochi, okay. Al museo soprattutto.
1: Ok.
2: E poi, dato che io a settembre compio 50 anni, mi sono regalato la crociera.
1: Domanda, avete fatto un tutt'uno, ho capito.
0: Più o meno tutt'uno. Di 3.000 euro.
1: No, che dove vai? Di più? Non scherzare
2: molto
1: proprio.
2: Più
0: o meno di 6.000 euro.
1: No, di più, non scherzare.
2: Ancora di più.
1: Sì. Diciamo che siamo sui 10, dai.
2: Più o meno 10.
1: Esatto, no, ma io lo no, so solo, cioè non lo so, ma so che Copenaghen, c'è stato un mio amico, mi ha raccontato che costa più l'acqua che la birra. Quindi...
0: Giovanni, quanti anni hai tu?
2: Io a settembre 50.
0: Senti, a me piacciono le donne, ma in questo caso... Vengo in vacanza con te, vai!
2: Va bene! Per la prossima, allora!
0: Ciao!
1: Ai prossimi 10.000 euro, un abbraccio!
3: Daddy Kiss! Daddy Kiss con Marco e Rob! Dalle 14 alle 16, solo su...

0: Quante volte io non sono partito ad agosto,
1: certo,
0: e sono diventato turista della mia città proprio per apprezzare la città, perché nessuno parte. Cioè, tu immaginati,
1: vero,
0: le grandi metropoli, le grandi città, Roma, Milano,
1: ma non solo,
0: Napoli,
1: anche
0: non
1: posti
0: solo,
1: per esempio la ragazza, l'ascoltatrice di prima, ci diceva che lei rimaneva in Versilia, quindi nella zona, insomma, dove abita, proprio perché andava al mare vicino casa.
0: Tutti partono, rimani in Versilia, rimani a Napoli, rimani a Roma, rimani a Catania,
1: Sicilia,
0: rimani a Palermo,
1: sai,
0: sì,
1: quanti siciliani
0: a Firenze,
1: restano,
0: Bologna,
1: restano in Sicilia per farsi il mare lì,
0: Venezia, non lo so, e tu diventi turista della tua città. Questa è un'altra cosa che secondo me è l'altra faccia della vacanza, che non è una vacanza,
1: no,
0: non ho i soldi, non parto, ma è una vacanza furba.
1: Cioè, non devo lavorare, mi godo il posto dove vivo, perché magari mi raggiungono persone, amici, persone che vengono a fare qui le vacanze, quindi la vacanza non è staccare la spina andando da un'altra parte, ma è staccare la spina rimanendo nel mio posto con le persone a cui voglio bene.
0: Mi hai convinto, non parto più, rimango in città.
2: Ciao ragazzi. Vai. Mancano 6 ore, finisco domani.
0: 6 ore?
2: Poi sto a casa un mese di vacanza, tutto agosto. Mi faccio una crociera nel Mediterraneo.
1: Crociera?
2: Poi qualche giorno al mare.
0: E allora, oh,
1: ci
0: dai,
1: sta, ci sta.
0: Vai con il countdown. Mancano 6 ore. 6 ore e 59 minuti e 59 secondi. 6 ore e 59 minuti e 58 secondi.
1: Sì, finiamo domani.
0: 6 ore e 59.
1: Chiudo. Chiudo dicendo,
0: no,
1: di Giuseppe, un nostro ascoltatore,
0: sono
1: che
0: sono
1: andrà a Milano Marittima dal 13 al 19 e ci saluta. Kiss kiss a te, caro Giuseppe, e buone vacanze.
3: Sono stato troppo crudo, come un taglio con il sale.

0: schis a tutti gli amici che ci seguono per chi riuscirà ad indovinare la password del giorno.
1: Intanto però segniamo anche una canzone che sicuramente riconoscerete, perché è Show Me Love di Robin S, ripresa da questo DJ francese Ainida Singh.

0: soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss, kiss. Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia. Ti aspetta in promozione.
3: Kiss, kiss.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Kiss, kiss.
9: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
10: E alla mia fitness mania.
9: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Kiss, kiss.
0: La musica più bella,
12: la musica più bella.

0: veloci, anzi al più veloce che riesce ad indovinare la password del giorno. Password composta da una parola e da un numero.
1: E vabbè, dai, allora se questa seconda parte di programma l'abbiamo anche dedicata a tutti quelli che già sono stati in vacanza,
0: sì,
1: la parola la potete trovare in una valigia.
0: Quindi immaginate la vostra valigia, se l'avete fatta, se ancora non l'avete fatta, l'ultima volta che avete fatto la valigia, lì si trova la parola di oggi.
1: E poi il minimo di una vacanza, quindi ci siamo detti il numero di oggi è il numero di una settimana di relax. Chiamano detto almeno una settimana di relax per vacanza ci sta bene. Quindi quant'è il numero di una settimana di relax?
0: Mamma 5 mia, giorni.
1: Tu i numeri proprio
0: 5.
1: Zero. Una settimana ho detto. Vabbè,
0: no, perché tu dipende se vai partiti che dipende, lunedì, ma è un torni domenica, dov'è la settimana?
1: È appunto, se parti lunedì e torni domenica, quanti giorni sono? No, è un gioco di parole, relax è messo lì per quelli come te distratti. Vabbè,
0: niente proprio.
1: Quindi la parola la potete trovare in valigia.
0: Non ho capito.
1: Il numero ormai l'avete capito, perché il numero di una settimana, tra parentesi, di relax.
0: Non ho capito.
1: Al 347 490 0042. Le risposte, perché vince solo uno, il più veloce.
2: Password. Una parola, un numero, mille tentativi. Indovina anche tu la password del giorno.
3: Vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: E quindi andiamo a ripetere gli indizi di oggi per farvi vincere i gadget di Radio Kiss Kiss per chi da poco ha acceso la radio, la televisione, perché la parola abbiamo detto che si trova all'interno di una valigia e il numero invece
1: è il numero di una settimana di relax.
2: La password è asciugamano 7.
3: Accesso negato.
0: È asciugamano 7?
1: Non è asciugamano 7, che poi non è detto perché non abbiamo detto una valigia per andare al mare, quindi...
0: Io non ho la minima idea della parola e del numero di oggi.
1: Cioè, per esempio...
4: Spazzolino 7.
1: Potrebbe essere.
3: Accesso negato.
1: Per esempio? Come potrebbe essere mutande 7.
3: Accesso negato.
0: No, ce lo scrive Federica, non è mutande 7.
4: Slip 7.
3: Accesso negato.
0: Scusa Marco, possiamo dare un indizio? Così almeno gioco anche io, perché oggi sono in netta difficoltà.
1: Allora, diciamo che abbiamo scelto qualcosa che serve ma solo se vai in un determinato posto.
0: Tipo in montagna?
1: Tipo in montagna, tipo al mare, tipo se vai a vedere una città, capito? È qualcosa che serve solo per un determinato posto, quindi non può essere qualcosa tipo spazzolino mutande.
5: Intimo 7?
3: Accesso negato.
0: C'è andato vicino quando dice intimo 7?
1: Ah, non è proprio intimo, ma si indossa.
6: Cerniera 7.
3: Accesso negato.
0: La cerniera non si può indossare, quindi...
7: Per me la password di oggi è accappatoio 7.
3: Accesso negato.
1: Che non tutti si portano però in valigia, cioè molti utilizzano quello del posto in cui poi appunto vai ad alloggiare o comunque in hotel.
8: Vestiti 7.
3: Accesso negato.
0: È qualcosa che si indossa, è qualcosa che puoi utilizzare in montagna, ma permettimi Marco, la puoi indossare più al mare che in montagna.
1: Non ho detto infatti che puoi utilizzare al mare,
0: prima
1: in montagna.
0: Sì.
1: No, e? Ho detto la puoi utilizzare in un posto, non in montagna.
0: Poi hai detto in montagna e al mare, l'ho sentito io, c'ho le prove.
1: Vabbè,
9: porta
1: sentiamo.
9: Scarpe 7.
1: Allora, non mi Accesso sembra negato. Che abbia detto in montagna. Se anche l'ho detto e non me ne sono accorto, probabilmente l'ho legato al fatto che quando te lo porti in montagna è perché sai che devi andare in un posto chiuso, molto caldo, che è tutto l'opposto della montagna.
8: La password di oggi è 7 dildo.
1: No,
3: accesso negato.
1: Tipo una spa, no? Che vai in montagna e vai a farti anche una spa.
0: Chi c'è al telefono?
1: Pronto? Pronto?
10: Pronto? Ciao ragazzi.
1: Ciao. Come ti chiami?
10: Mi chiamo Pino,
0: Pino.
10: E chiamo da Bolzano Bozzen.
0: Pino da Bolzano.
1: Ecco, Pino, magari a Bolzano si utilizza meno, ma magari se vai in una spa sì. Ma la password di oggi qual è?
10: La password è costume 7. Giù.

0: vince perché domani faremo l'ultima puntata.
1: Ah, bene, dai. Ho avuto fortuna allora.
2: Sei stato grande. Vuoi salutare qualcuno qui alla radio?
1: No, tutti voi che siete forti.
2: Ma sei grande. Forte tu. Grande Pino, grazie. Un abbraccio, buona estate.

0: Spider-Man Viola.
1: Allora, vi lasciamo con un pezzo di Michael Jackson che fa la storia della musica. Ma tu hai sentito stamattina il Pippo Velo Show, Alfio, che ci è cascato in pieno,
0: sì,
1: per lo scherzo di domani che, sì, teniamo tutti in costume?
0: Sì, sì, l'ho sentito.
1: L'hai sentito? Cioè, vabbè, già l'unico che ci è cascato è stato Alfio.
0: Capita.
1: Uno ci doveva cascare.
0: Tra poco,
1: no?
0: Tra poco darà delle dichiarazioni in anteprima.
1: Sentiamo domani.
0: Forse.
1: Da

0: Allora, lui aveva un suo modo di fare quel gesto lì, toccandosi le parti basse. Lo faceva con una certa eleganza. Quando lo fai tu sembra sembri appena
1: ma
0: uscito dalla
1: doccia. Ma non puoi capire.
0: Andiamo. Michael Jackson, vai. Pronti? Vai, corriere.

0: che sono uno pieno di pudore a pensare ai miei capezzoli al vento negli studi di Radio Kiss Kiss.
1: Quello, questo ragazzo è tutto pudore.
0: Cominciano i corrieri, vai.
1: Puzzi di pudore.

0: Pinguini tattici nucleari. Allora, che cosa ti farebbe stare bene? Di cosa hai bisogno? Guarda, io sono talmente conciliante oggi nei tuoi confronti perché sono gli ultimi due giorni.
1: Ma che vuole questo? Ma come si permette?
0: No, ti spiego perché. Allora, i Corrieri di Kiss Kiss in questo giovedì 30 luglio, scusatemi, sono al penultimo giorno prima delle vacanze.
1: Penultimo, poi ci salutiamo domani. Attenzione.
0: Ma sai in che fase sto? Sai in che mood? Vi capita anche voi che andate in ufficio, voi che lavorate, che dovete andare in vacanza? Vi capita di dire, ma sai che c'è? Non me ne frega niente.
1: No, invece no.
0: Ma
1: perché noi...
0: Ma cada la saracinese.
1: Perché noi abbiamo delle responsabilità. Ma dove sta il mio aggeggino degli effetti? Dove
0: quello
1: sta?
0: Che
1: l'ho
0: è
1: buttato.
0: Ma che è buttato? Lascialo lì intanto. Quello che è stato, non possiamo più recuperare niente negli ultimi due giorni. Per cui, sai che c'è?
1: Che c'è?
0: Ma oggi andiamo proprio.
1: Ma come ti permetti? C'è una scaletta, guarda qua quando è tronfia.
0: Sai cosa so fare? So fare le pernacchie con l'ascella.
1: Fammi sentire. Vediamo.
0: No, allora ragazzi, si senti? No,
1: però.
0: È che non ha catturato il microfono. Però ve lo dico, siccome ormai siamo addirittura d'arrivo di questa season dei Corrieri di Kiss Kiss, oggi come va?
1: Che io oggi lo so fare, vedi, dammi la mano.
0: Dai, non è vero, grande programma anche oggi, 3 ore molto impegnative.

0: Vedi, è il mio stesso mood. Olivia Dean la pensa esattamente come me. Bello, proprio tranquillo, ma chi se ne frega?
1: Ma perché, che dice
0: piove
1: nella canzone?
0: Piove o non piove, questo è il mio passo. No, dico il mood musicale che avete appena sentito con questo pezzo nei Corrieri di Kiss.
1: Allora, possiamo cominciare, per favore?
0: Ma io direi che è il caso. Poi, se non vuoi, ripeto, possiamo anche andare in un'altra direzione.
1: E allora cominciamo con la giornata mondiale.
2: Giornata mondiale. Tutto quello che accade.
1: Tutto quello che accade. Attenzione, oggi giovedì 30 luglio. 30 luglio si sta avvicinando.
0: Vabbè, cosa si sta avvicinando?
1: Per dire.
0: Le vacanze.
1: 30 cioè. Luglio, giornata mondiale del like accidentale.
0: Il like accidentale, che è una cosa che riguarda praticamente tutti quelli che sono all'ascolto, che almeno una volta nella vita, anche e soprattutto quando a un tuo amico dici: oh, è lei la ragazza che mi piace, guarda, oh, non toccare niente, non toccare
1: quell'altra ti fa lo scherzo,
0: esatto, e ti parte il like,
1: e tu che fai? Subito lo togli. Ma attenzione, abbiamo una notizia da darvi.
0: Qual è la notizia?
1: Perché se il destinatario ha attivato le notifiche push sullo smartphone, nel momento in cui tu metti il like, è possibile che alla persona gli sia arrivata anche la notifica,
0: a meno che tu non sia abbastanza rapido nel toglierlo, cioè nel senso, se tu metti like e lo togli subito, non ne resta traccia da nessuna parte.
1: Non ne resta traccia, okay. Però può darsi che la notifica gli è arrivata.
0: Esatto, se i tempi di reazione dello smartphone nell'inviare una notifica push sono velocissimi, raga, l'ha già vista, l'ha già vista e non ci puoi fare niente. Però posso dire, in un'epoca così stressante, ma c'è qualcuno che davvero ha attivato le notifiche push di Instagram?
1: Mamma, che palle!
0: Perché a me suonerebbe ogni due secondi.
1: Ah, perché vuoi, signori?
0: No, aspetta.
1: Signori!
0: Ma no, perché ormai ti notifica qualunque
1: cosa. Lo mando a cagare io,
0: no,
1: o tu, Pasquale, scusami.
0: Allora, non è...
1: Ma questo che cosa vuoi dire? Che tu hai tanti follower?
0: No, c'ho 4 follower in croce, ma non è quello.
1: Sai che abbiamo altri 2 giorni per fare un incoming? Come si dice?
0: Un endorsement.
1: Un engagement.
0: Oh no, ma tra l'altro è vero, scusa, hai detto una cosa
1: un
0: giusta.
1: Un framlens.
0: Scusa, ma mi mancano 40 follower per arrivare a 7000.
1: Ma stiamo scherzando?
0: Regà.
1: Ragazzi, alfio battaglia. E che sangue del colonnato, dai! Volete anche voi? Voi divertirvi con uno speaker mediocre?
0: Ma come ti permetti?
1: Ma
0: come ti permetti? No, posso offrire.
1: E se avete ancora un po' di spazio, Ciroli Matola 1, solo per gli amici.
0: Uno
1: lo ricordo, Ciroli Matola 1.
0: Se no aggiungete suo cugino. No, io però posso dire, non è che mi segui, punto e basta. Offro in garanzia.
1: E cosa?
0: A volte.
1: Dei contenuti, cosa?
0: Dei contenuti. Non so se hai visto le ultime foto. Con chi parlo?
3: Salve.
0: Salve, ho chiamato perché ho letto questo numero in sovraimpressione.
3: Sono io.
0: E ogni tanto mi capita di mettere un po' di nudità, ma nel senso, quando sono al mare col costume, a qualcuno può interessare.
4: Ciao. Chi è? Usa.
0: Dai, non cominciare.
4: Ho saputo che metti delle nudità.
0: Ma non nudità, mi metto in spiaggia col gin tonic. E si vede il capezzolo, solo quello. Va bene, dai. Allora, tra poco anche la rassegnazione. Mi raccomando, la rassegnata stampa tra pochissimo. Non ve la perdete nei Corrieri di Kiss Kiss, perché è molto molto interessante.

0: Jazz Young.
1: What? I don't understand.
2: Ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Yeah! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss. Con Alfio e Ciro.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo.

0: prossimo appuntamento, dal 31 luglio al 2 agosto, con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Grazie Angelina Mango.
2: Meravigliosa, meravigliosa.
1: E
2: no,
1: anche
2: scusami.
1: Grazie Marco Mengoni.
2: Ma io sono, scusami, posso prendermi questo momento? Regia, per favore, coadiuvami, perché...
1: Hai visto com'è bella la community dei Corriere di Kiss Kiss?
2: No, perché noi prima abbiamo... Ciro ha fatto un endorsement per il mio profilo Instagram... Mi avete aggiunto in tanti.
1: Ecco.
2: Ed è stato un momento davvero molto bello. Io volevo dire grazie. Volevo dire grazie,
1: ragazzi.
2: Volevo ringraziare voi che mi avete supportato fino a questo momento. Grazie a mia madre, a mio padre. E anche loro hanno fatto in modo che io sia esattamente qui dove dovevo essere. Volevo dire grazie.
1: Attenzione.
2: Al... Che c'è?
1: Attenzione, perché arriva un messaggio.
2: Sì.
1: Di
2: Ilaria.
1: Ecco, Ilaria dice: Alfio.
2: Che c'è?
1: Io sono la settemilesima.
2: Ah, è bello.
1: Hai visto? Abbiamo fatto raggiungere la cifra di 7000 follower.
2: E quindi qual è il problema?
1: È che la nostra amica Ilaria, in quanto settemilesima,
2: sì,
1: ha vinto un premio.
2: Ma che premio?
1: Come
2: ma
1: che premio? Te lo dico
2: 1000.
1: Subito cosa ha vinto.
3: Questa sensazionale batteria da cucina completamente in durissimo acciaio inox A810. Sicuramente molti di voi l'avranno già visto.
1: È caduta la... Ha fatto niente.
2: È caduta la batteria di pentola.
1: Si è scassata la batteria.
2: Niente. Dai,
1: che bella
2: così.
1: Gag, ragazzi.
2: Facciamo così, che a 8000 regaliamo la batteria di pentola. E tiro acqua ancora al mio mulino. No, dai, davvero grazie. Tra pochissimo, come dicevo, nei Corrieri di Kiss Kiss la rassegnata stampa, perché questa volta carta canta. Senti come canta.
1: Allora, questo è il movimento giusto da fare. Guarda questo qua.
2: È giusto, perché a cantare non è solo la carta, ma anche questa canzone.

0: Allora, i beceri come te che scrivono Ciro di Adalfio, che per raggiungere 8000 follower deve fare a piedi tutta via Vetice e via Sanguette. Ma cos'è?
1: Via Sanguette.
0: Ma che? Va bene. Allora, intanto, basta, fermi.
1: No, basta bighellonare. Basta, ti prego.
2: Bighellonare.
0: Bighellonare.
2: Da dove viene bighellonare?
0: Che fai il bighello a scuola. Una volta si chiamava Bighello, adesso si chiama
1: Personaleata.
0: Allora, abbiamo la sigla della nostra rassegnazione. Vai, regia.
2: Rasse, rassegnata stampa.
0: Che brutta.
2: Rasse, rassegnata stampa.
0: Vuoi cantare pure dal vivo, la canta.
2: Allora, oggi giornata mondiale dell'amicizia, ragazzi. Sì. Veramente.
0: È la giornata mondiale dell'amicizia.
2: Ci rassegniamo per coloro che hanno pochi amici, perché, attenzione, c'è uno studio che dice che avere pochi amici fa male alla salute ed è come fumare 15 sigarette al giorno.
0: Esatto. Quindi ad avvalorare questo. Non è vero che non hai amici. Ad avvalorare questa tesi c'è anche un controstudio dell'Università di Oxford, cioè in realtà uno studio d'aiuto, che dice che alla base del sentimento dell'amicizia c'è la produzione di un oppioide endogeno che funziona da neurotrasmettitore. Oggi non riesco a parlare. E quindi contrasta gli effetti dell'ormone dello stress. Quindi, quando tu sei amico di qualcuno, è come se il tuo corpo da solo producesse un oppioide.
2: Perché tu sai che il senso qual è? Se tu sai che devi sentire, frequentare, vedere un amico, poi domani un altro amico, un altro gruppo, tanti amici, tu stai bene con te stesso e ti senti sempre felice.
0: Esatto.
2: Al contrario, invece, se sei sempre solo, per quanto uno possa dire è bello stare da solo perché ti aiuta a pensare, non è vero.
0: Smettila.
2: Non è vero.
0: No, non fare il solitario. Non
2: Io
0: fare
2: mi
0: il
2: sento
0: solitario.
2: Tanto solo.
0: Ma non è vero, tu vuoi stare da solo, tu vuoi la tranquillità, non vuoi che nessuno ti rompa le scatole. Però guarda, hanno sempre tutti pensato che la mancanza di amicizia, quindi la solitudine, avesse solo degli effetti psicologici. No, ha anche degli effetti fisici.
2: Assurdo, ragazzi. Io questa cosa pensa che io non ho mai fumato in vita mia.
0: Sì.
2: Ma invece è come se fumassi 15 sigarette al giorno.
0: Quando fai 3 passi tu hai sempre l'affanno. Ogni volta che ti muovi un po' troppo sei molto affannato.
2: Ma quella è la sovraeccitazione.
0: Fermo, perché abbiamo una dedica per te e la sentiamo adesso. Vai.
2: Una persona sai che questa canzone mi ha sempre fatto piangere.
0: Ma serio?
2: Beh, è vero, Dario Baldambembo, questa canzone mi ha sempre emozionato particolarmente.
0: Il livello si fa sempre più alto,
2: Baldambembo.

0: Io non l'ho ancora sentita, nonostante noi a Kiss la stiamo passando da qualche giorno, e la sento adesso per la prima volta.
1: Anche io. Saif, stiamo parlando di Saif con una canzone che è già il titolo. Mamma mia, ti fa immaginare tante cose belle.
0: E allora sentiamola, si intitola Parlar d'amore.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss Kiss.
5: Ciao!
6: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
5: Il Diavolo Veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
6: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
5: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
7: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
5: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
7: È tutto.
5: Preparati a sfilare per il Diavolo Veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Kiss Kiss.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Kiss, kiss.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.

0: Miley Kiss. Allora, lasciami prendere quest'altro piccolo momento. Lasciami prendere quest'altro, perché
1: ma
0: sai che
1: stai
0: quando...
1: facendo tutto tu?
0: Ma perché tanto mancano due giorni prima delle vacanze, quindi è un po' ho la va o la spacca. Volevo rivolgermi a colui, perché sai che quando aggiorni i follower, quando stanno aumentando, aggiorni aumentano sempre.
1: Adesso che è successo?
0: A un certo punto c'era 7036 follower, aggiorno con la sicumera, anche con la certezza che magari arrivasse a una cifra più alta. 7036 a giorno, 7035.
1: Ah, attenzione, c'è qualcuno che qualcuno è andato via.
0: Qualcuno ci ha ripensato. Allora, mi rivolgo a te.
1: Va bene.
0: Tu follower indeciso, che sei stato lì a premere prima il follow e poi l'hai ritirato, ho capito?
1: Vabbè,
0: con
1: dai,
0: un
1: ti
0: ripensami,
1: rimetto.
0: Con un ripensami. Come mi rimetti? Tu? Tu che ci hai pensato? Le rinni si scaglieranno contro di te. Il karma ti si ritorcerà contro. Come un boomerang, sembra un po' quella.
1: Oh, guarda chi mi ha scritto!
0: Chi ti ha scritto?
1: Nessuno.
0: Benissimo. Allora, io direi che così adesso ho fatto la mia, il mio momento di sfogo. Possiamo andare avanti con la nostra puntata.
1: Possiamo
0: di
1: andare. No, si parlava della giornata mondiale dell'amicizia.
0: Dell'amicizia.
1: No? Ma tu hai tanti amici. Tu ieri sera sei andato tra l'altro a cena da uno stilista artista. Mi dicevi.
0: Molto bravo, lo saluto tra l'altro. Se all'ascolto, si chiama Joe. Ed è molto molto bravo. Fa delle cose molto particolari. Abbiamo fatto una cena. Sai cosa abbiamo mangiato?
1: Che avete mangiato?
0: L'insalata di anguria.
1: Una cosa molto artistica.
0: Aspetta.
1: L'insalata di anguria, signori,
0: allora,
1: come si prepara? Prendete un'anguria, tagliatela
0: allora,
1: e mangiatela.
0: Allora, era anguria, cipolle e formaggio feta.
1: Ambro, Carmen, però, ma proprio
0: no, una delicatezza, una cosa incredibile. Poi,
1: perché effettivamente la dolcezza dell'anguria con il gusto forte della cipolla e della feta ci sta.
0: Poi abbiamo mangiato delle tartine con sopra forma. Allora, il brie, ok? Le alici, quelle sott'olio. E poi l'albicocca. L'albicocca.
1: L'alici. Come hai detto, tartine di?
0: Tartine di brie, alici e albicocca.
1: Quindi tutti i prodotti locali, insomma.
0: Secondo me ha preso a caso dal frigo quello che aveva e l'ha buttato tutto insieme.
1: Bello, però stasera voglio provare.
0: Sì, è stato particolare, è stato particolare. Intanto, signori, tra poco, a proposito di giornata dell'amicizia, a proposito di amici, chiederemo anche il vostro parere. Voi restate lì, eh?

0: Luca Macarena, lo vedo in quel faccino lì. Allora, non mi guardare in quel modo. Piuttosto dimmi cosa hai da dire sull'anno 1980.
1: E che ti posso dire? Che sono nate in quell'anno due grandi aziende, la Air Panama, anzi la Air Panama.
0: Sì. Ah, beh, certo.
1: E il ristorante Grasso a Floridia, Siracusa.
0: Aspetta, il ristorante come si chiama?
1: Grasso a Floridia.
0: Grasso a Floridia.
1: Che cavolo ne so, c'è scritto grasso.
0: Non scritto, non sai manco cosa scrivi. Da settembre sta cosa deve cambiare. Cool and the Gang in quell'anno, Celebration.

0: scusa, sai che io sono una persona per bene, quindi certe parole non le dico, puoi disannunciare tu questo pezzo. Io
1: signori, quella Celebration parola, quella, Cool and Gay,
0: io quella parola non l'avrei detta, ah, l'hai no. detta tu, l'ha detta lui, ok?
1: Grandissimo Cool and Gang. Allora attenzione, volevo salutare questo amico Luciano.
0: Ma che cos'è sta roba? Che
1: Luciano che dice: vorrei avere la forza dei bottoni della camicia di Ciro. Ma come ti permetti, amico mio? Questo è perché sembra che i bottoni stiano soffrendo.
0: Certo, figurati.
1: In realtà non è così.
0: Secondo
1: sono
0: me,
1: morti.
0: Guarda, esiste una dimensione parallela in cui si stanno dicendo delle cose molto tristi. Tipo, non mollare, ti prego. Ti prego, ce la faremo insieme. Comunque,
1: signori, la seconda ora dei Corriere di Kiss Kiss, sì. Chi sono i Corriere di Kiss Kiss? Andiamoli a cercare su Wikipedia.
0: Ma
1: chi sono?
0: Ma non c'è la pagina Wikipedia dei Corriere di Kiss Kiss. Allora dobbiamo creare da settembre cambieranno un po' di cose.
1: A settembre voglio veramente
0: Alfio e Ciro in questo giovedì 30 luglio, anche con la musica più bella francese, Giselle. Encore un dimanche, je dis à chère. Encore un dimanche.

0: Alle 17.04 con Giselle Dimanche mi depile, che non significa domani mi depilo, anche se l'assonanza italiana è quella, ma significa domani a mezzogiorno.
1: Allora, ti apro un concetto.
0: Oddio.
1: Un concetto, non va a ridere quello subito, appena ho detto ti apro.
0: No, perché...
1: Le micro gioie, sai che sono le micro gioie?
0: No, però vorrei saperlo, ecco.
1: Sono quei momenti di piccola felicità che riescono a cambiarti l'umore della giornata.
0: Ah, allora aspetta, fammi capire.
1: Guarda che bella.
0: Fammi capire bene, quindi di che cosa stiamo parlando? Del fatto che non serve necessariamente per essere felici una cosa incredibile che accada, tipo vincere la lotteria.
1: Vince la lotteria, no, dice, okay. Sì, quello è un momento assurdo, eccetera, ma le micro gioie.
0: Esatto. Cioè,
1: stiamo parlando, per farti un esempio, il caffè con un amico che sai che ti ritagli quel quarto d'ora.
0: Certo, certo, ma anche una breve passeggiata magari in un posto che ti piace.
1: Accarezzare il cane.
0: Ah, voglia.
1: Queste sono tutte micro gioie.
0: Andare al mare.
1: Secondo uno studio dell'Università della California, il benessere emotivo aumenta del 26%.
0: Che non è tantissimo, però, scusami.
1: No,
0: ma aspettavo un po'
1: di... sminuire. Ma che cazzo?
0: Ma no, ma scusami, ma sei all'Università di Oxford. Ma ti sei riempito la bocca, le micro gioie, le cose.
1: La micro gioia non è una grande gioia.
0: Ma il 26% io lo aumento se sono stitico all'improvviso.
1: Di gioia.
0: 26% per me vale se sono stitico e all'improvviso ritorno ad andare in bagno. Ma cosa
1: è? Quella è una micro gioia.
0: Anche
1: ragazzi,
0: questo.
1: Comunque non si può dire una cosa. No, quella non è una micro gioia, è una cagata.
0: Dai. Allora, micro gioie, momenti della giornata che vi ritagliate per stare bene. E tra poco al 347 490 0042 vi chiederemo anche quali sono le vostre.

0: Materia, che è il pezzo di Madonna. Madonna, ma non mi mortificare. Allora, già Mandy ha detto, allora, no, come si chiama? Virginia ha detto, oh Alfio, guarda che Dimash mi dipille significa domenica a mezzogiorno, non domani. Sì, mi sono confuso.
1: Ha detto, però, e io ho detto, scusami, ma Alfio è un incompetente.
0: È un incompetente. Posa allora la mia, scusate, fermo. Puoi posare la mia borsa, scusa, regia.
1: C'è il rosario.
0: Posa, non mettere
1: che
0: le mani.
1: Sta mettendo le mani nella borsa. Oddio,
0: stai fermo.
1: Ma cos'è quello?
0: Allora, signori, dobbiamo andare avanti intanto con questo argomento delle micro gioie, che è una cosa importante, perché se ci pensiamo, ogni volta inseguiamo la felicità nei macrosistemi.
1: È vero,
0: stiamo sempre a dire, ah, perché non vinco la lotteria? Ah, perché non mi succede quella roba per cui... allora, le micro gioie invece...
1: Allora, ti faccio un altro esempio.
0: Vai.
1: Un'altra micro gioia potrebbe essere fare una passeggiata col proprio cagnolino.
0: Anche, un animale domestico, certo.
1: Oppure,
0: anche...
1: che ne so, prendersi un quarto d'ora e prendere il sole per un quarto d'ora. Questa è la papera, è un'altra cosa.
0: Sì, insomma, avete capito bene, quella vita lenta magari, quel ritagliarsi dei momenti precisi, dei momenti particolari durante la giornata che ci permettono di assaggiare, assaporare un po' di felicità.
1: Ok, ok, okay.
0: Che
1: io ti dico la verità,
0: poco.
1: Quando la mattina mi sveglio,
0: sì,
1: e penso a quella tazza di caffè che bevo da solo guardando,
0: vero,
1: il vuoto, perché poi magari mi incanto. Ti giuro, è per me è una microgioia.
0: È una microgioia, come, ha voglia.
1: Anche l'attesa del caffè, non neanche bere il caffè.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Ma proprio l'attesa, aspettare che il caffè sia pronto.
0: A me, una delle mie microgioie, che poi se vuoi è anche grande, è andare al mare. Cioè, sapere che vado lì in spiaggia, mi rilasso, il rumore del mare, il profumo anche dei...
1: Beh, però questa già è tutta la giornata, quindi può essere già una...
0: Sì.
1: Non è proprio micro gioia.
0: Non è micro, micro, micro. Vabbè, comunque una passeggiata.
1: Micro gioia per te può essere tipo fare l'amore, perché tanto... dura cioè, ne capito?
0: A me dura poco.
1: Tu hai detto
0: allora è vero che io ho detto che
1: tu l'altro giorno mi hai detto che dura poco.
0: Non è vero, no, dipende da quanto, dall'intervallo tra l'una e l'altra, capito?
1: Signori, ma avete capito?
0: Dai,
1: questo?
0: Smettila. 347 490 0042, se avete capito cos'è una micro gioia, diteci la vostra, contagiateci di piccole felicità. Dai, aspettiamo i vostri messaggi vocali.

0: Chi schissa te che vivi la vita con sicurezza e cammini per strada come se fossi su una passerella. Chi schissa te che sai che con i tuoi amici una semplice fotografia diventa un ricordo prezioso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Kiss, kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
5: Kiss, kiss.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Kiss, kiss.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
8: E alla mia fitness mania.
7: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Kiss, kiss.

0: Ah, io te lo dico, eh.
1: Che dici?
0: Per me è stata la mia micro gioia degli ultimi 3 minuti e 34 secondi questa canzone.
1: È vero.
0: Emma con Fabri.
1: Brava,
0: Fibra.
1: Brava Emma. Allora, si parlava di micro gioie.
0: Sì.
1: Qual è la micro gioia per voi? Ricordiamo cos'è una micro gioia.
0: È un piccolo momento di piacere che ha una durata limitata, vuoi di qualche minuto, vuoi di una mezz'oretta, di tre quarti d'ora, che non è necessariamente vincere la lotteria o magari trovare l'amore della propria vita, ma un caffè preso con
1: un
0: amico,
1: un piccolo gesto,
0: un raggio di sole, sentiamo.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: La mia micro gioia è sapere che il 15 viene di lunedì e quindi si riscuote.
1: Il 15 viene di lunedì.
0: A parte la, cioè, il fatto che è materiale, vabbè, a parte questo. Ma perché se arriva di martedì non riscuoti?
1: Non lo so.
0: Perché è lunedì?
1: Forse
0: vabbè,
1: leggo questo. Veronica dice: per me una micro gioia è togliere il reggiseno dopo una giornata intera, lanciarlo qua. Sì, ti capisco. Però a me piace proprio toglierlo.
0: Il reggiseno.
1: Anche per me è una piccola gioia.
0: È una questione proprio che tu lo faresti ad altre e lei lo fa a se stessa. Ancora vai.
3: Buongiorno, Corrieri. Per me una micro gioia è l'aperitivo venerdì pomeriggio post lavoro. Quello non me lo toglie nessuno. Felice d'amo sedice.
1: Gli strimana, sai come si fa qui domani venerdì.
0: Invece Maria dice: la mia micro gioia è assolutamente accarezzare i cani che incontro lungo la strada. Come no, hai voglia? Io cani, gatti, tutti gli animaletti. Quando dici: ma come si chiama?
1: Ma pure i randaggi, tu gli tocchi tutti?
0: No, i randaggi no, per questioni igieniche. Però quando vedo un cane al guinzaglio mi viene molto spesso.
1: E anche i cani di Cangello.
0: C'entra, dai.
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
4: Sono Lucia da Roma. La mia micro gioia ogni mattina è ascoltare alla radio una canzone di Achille Lauro.
0: Bello.
4: Kiss Kiss a tutti.
1: Tutti i giorni una canzone di Achille Lauro.
0: Lo becchi sempre, eh? Ah, può capitare. Noi
1: attenzione,
0: lo
1: Annalisa. La mia micro gioia è il gelato la sera con mio marito e mia figlia.
0: Bello.
1: Che bella.
0: Tutte le sere?
1: Tutte le sere.
0: Oh,
1: vabbè, in questo periodo ci stanno pochi gelati.
0: Salutiamo il diabetologo. Allora, abbiamo altri messaggi, li sentiamo tra poco, ma intanto dobbiamo sentire Shaggy che canta questa. Ehi.

0: Ritorniamo nei Corrieri di Kiss Kiss, giovedì 30 luglio, ancora micro gioie da raccontare che posso dire, poi sono anche di grande ispirazione.
1: È vero, perché poi tu le pensi, cioè le leggi o te le dicono appunto gli ascoltatori e tu dici, cavolo, ha ragione, lo faccio anch'io.
0: Stasera anch'io mi tolgo il reggiseno.
1: Stasera me la faccio pure io.
0: Stasera mi tolgo il reggiseno.
1: Un micro gioia.
0: Allora, sentiamo cosa ci hanno risposto, vai.
2: Sì, la mia micro gioia
0: qual è?
2: Finire di lavorare e bermi una birra fresca che mi deve rilassare, proprio quello è. Oppure tornare a casa a farmi la doccia tutto e accendermi la PlayStation.
0: C'è proprio la vacanza mentale, vacanza inteso
1: comunque,
0: come
1: noi
0: vuoto.
1: Abbiamo gli ascoltatori più umbriaconi d'Italia.
0: Ma ci ascoltano noi per forza.
3: Una micro gioia? Per me una micro gioia
0: è
3: quando faccio le puzzette sotto le coperte.
0: Che schifo.
3: Il limone d'inverno.
0: Ma che schifo.
3: L'annuso tu.
1: Ragazzi,
3: micro puzzette uguale micro gioia.
1: Che bello. Ma
0: pensa per chi sta con lui sotto il piumone.
1: Ragazzi, Alfio le fa anche a conchiglia.
0: Ma smettila, non ti permettere, che io veramente sono un unicorno.
1: Ma quale
0: sono
1: unicorno?
0: Un unicorno.
1: Sì.
0: Allora, tra poco
1: le puzzette arcobaleno.
0: Possiamo sentirne altri tra poco.

0: Perché smetti di ballare quando accendo le telecamere del 158?
1: Perché devo essere professionale, devo lanciare la novità.
0: La microgioia può essere vedere Ciro che balla. Ecco, questo lo possiamo garantire. Abbiamo la novità su Radio Kiss Kiss. Arriva con un artista italiano che abbiamo sempre amato e che continuamo ad amare.
1: Chiamiamo
0: da tantissimi anni e che tra l'altro abbiamo anche chiacchierato insieme con lui.
1: Raff, pazzi.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: Kiss, kiss.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family?
6: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 31% a 1,29 euro.

0: Sara.
1: Sempre tu.
0: Sempre. Andare.
2: È un'altra canzone.
3: Yeah. Ragazzi, yeah. Ma la micro gioia è ascoltarvi ogni pomeriggio.
2: Stai calmo. Grazie. Stai calmo.
0: Ma dove stai? Ma dove pensi di essere al mercato?
2: Ma io volevo condurre un programma raffinato. Tu sai che io vengo da ambienti raffinatissimi. Avete portato in questo mercato ortofrutticolo.
0: È meglio che ma sto zitto. Mamma allora, mia, bocca mia, fammi tacere.
2: Vogliamo invece ascoltare. Abbiamo ancora altri messaggi. Regia, allora partecipi anche tu, grazie.
0: Che cos'è?
4: Ciao Corrieri.
2: Ciao.
4: Allora, sono Adriana da Piacenza. Oh, e beh, la mia micro gioia è quando vedo i miei figli, di uno di 6 e l'altra di 8 anni, sì, che di solito si ammazzano tutto il giorno, soprattutto adesso che non sono a scuola, ma proprio, cioè, ogni 5 minuti,
2: sì,
4: quando in un attimo così di tranquillità, magari siamo anche per strada che passeggiamo e si abbracciano, si tengono per mano.
0: Che bello.
4: Kiss kiss.
2: Che meraviglia.
0: Cioè, vedi, lo dice con la voce rotta perché è emozionante. Comunque voglio dire, cara amica, che anche io fino a qualche anno fa mi ammazzavo tantissimo.
2: Che cosa? No, io ho capito che cosa volevi dire.
0: No, ci ammazzavo tanto con le mie sorelle, ci ammazzavamo, mica.
2: Comunque,
0: da solo.
2: No, secondo
0: quello
2: me
0: lo faccio anche adesso.
2: È una micro gioia anche dei nostri ascoltatori, quei rari, rarissimi momenti in cui Alfio e Ciro vanno d'accordo e non si ammazzano in onda. Credo che sia una bella micro gioia, eh? Secondo me ci sta. Allora, in tutto questo, se la regia smette di parlare nell'interfono con Ciro che non mi ascolta poi
0: infatti,
2: quando parlo in onda.
0: Guarda, ti devo dare ragione questa volta, perché sennò

0: Il tocco elettronico che rende questo pezzo ancora più summer, come e poi tra l'altro è anche nel titolo, Summer Funk, Francesco Gabbani. Abbiamo la storia della musica, l'anno il 1991.
1: Ragazzi, un anno importantissimo, perché ridi?
0: Perché ho infilato, perché non hai visto il gesto alla Giannini.
1: Un lungo mare di vasto, aprimmo la prima braveria.
0: Braceria.
1: No, braveria, poi braceria.
0: Che braveria? Che cosa vuol dire braveria? Non vuol dire
1: niente. Entrano solo

0: Paradise. Questo è Seal, l'anno è il 1991.
1: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Buona serata e bentrovati. Apriamo con un'ultima ora di cronaca. A Messina un'esplosione ha sventrato una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico in codice rosso. I feriti a quanto pare sarebbero almeno 5. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano anche 6 dispersi sotto le macerie. Il crollo sarebbe stato causato dalla deflagrazione di una bombola di gas. Cambiamo argomento. Il presidente della Repubblica Mattarella, nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale, richiama le forze politiche a non farsi distrarre dalle tensioni e a mantenere l'attenzione sui problemi del paese. Poi ha toccato il tema delle tensioni preelettorali tra i partiti. Mi auguro costantemente, ha detto, che la vita politica interna del nostro paese si svolga nel reciproco rispetto, senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata e a mio avviso anche controproducente. Ha condannato poi le violenze in Val di Susa e, senza citare il caso Roggero, ha avvisato: non si adatti la legge ai singoli casi. L'Aula della Camera non ha votato e ha rinviato in giunta per le autorizzazioni a procedere la decisione sull'utilizzo da parte della Procura di Roma delle chat fra l'ex sottosegretario della giustizia Delmastro e il ristoratore romano considerato prestanome del boss Michele Senese, Mauro Carroccia, indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni. La maggioranza non vuole consentire l'accesso alla documentazione e alle chat inviate alla Procura di Roma, ha dichiarato il presidente della giunta per le autorizzazioni Davis Dori, ma io ho il dovere di tutelare il diritto di tutti i membri di giunta di poter prendere visione della documentazione per avere un quadro completo. Medio Oriente, il governo del Pakistan afferma che Stati Uniti e Iran stanno negoziando una de-escalation dopo una nuova serie di bombardamenti americani sul territorio iraniano nella notte e le successive rappresaglie di Teheran. Sono in corso negoziati tra le parti, in particolare sullo stretto di Hormuz, ha dichiarato il portavoce del ministero degli esteri pakistano Andrabi, assicurando che si sta facendo tutto il possibile per riportare tutte le parti al protocollo di intesa di Islamabad. L'Unione Europea è intervenuta sull'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale in luoghi pubblici da parte delle forze dell'ordine, che da ieri agita il dibattito politico in Italia. Come dichiarato da un portavoce della Commissione, è una pratica vietata dalla legge sull'IA. Fonti di Palazzo Chigi hanno successivamente chiarito che l'Italia continuerà a rispettare la normativa europea come fatto finora, in coerenza con le garanzie costituzionali dei diritti di libertà, la cui verifica spetta all'autorità giudiziaria. Lo sport: l'Italia è campione del mondo anche nel fioretto femminile. Nella finale del mondiale di Hong Kong, per il titolo iridato, le azzurre hanno battuto gli Stati Uniti 45-29. L'Italia conquista così l'ottava medaglia, 4 ori e 4 argenti, vincendo anche il medagliere. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Pronto? Che pronto? Ma di grazie a Cristina Manco che si è prodigata per aggiornarci sulle novità delle ultime ore in Italia e nel mondo. Grazie mille,
5: Anna,
0: redazione.
5: Chi è?
0: Sei tu? Sai tu? Ma siamo noi, siamo i corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro. Buon pomeriggio o buona prima mezza serata? Come si definisce le 18? Non è più pomeriggio, è un po' prima seratina.
6: Sono finiti i cartoni animati.
0: Sono le 18.01, non abbiamo salutato neanche una volta, questa cosa è imperdonabile, neanche una volta, colui che ci aiuta a fare questo programma.
7: E continueremo a non farlo.
0: Benissimo,
7: sì,
0: sono d'accordo
7: con
0: te, va bene così.
8: Che bello!
0: Intanto c'è Giovanotti, vai!

0: Oh, non ho detto Alfa prima, ma anche lui c'è con Jovanotti in questo pezzo che si intitola appunto Buon Vento. Allora, passiamo a un altro argomento.
1: Sono d'accordo.
0: Visto che prima abbiamo parlato di microgioie, una delle microgioie che effettivamente puoi provare è quando finalmente riesci ad andare in quel ristorante che da tanto tempo volevi provare.
1: È
0: solo
1: questo,
0: che
1: è vero.
0: I tempi si sono fatti duri, ragazzi.
1: I tempi sono cambiati. Se non prenoti non ti puoi sedere.
0: È
1: tra l'altro
0: casino.
1: Tu che fai? Chiami, non c'è mai posto. Devi chiamare, ti chiami una settimana prima,
0: no,
1: non ti rispondono.
0: Adesso capito, devi sempre sincerare. E poi ci sono, che ansia, se ci pensi. Allora, a parte che ci sono i turni, come giusto che sia, quindi quello delle 20:30, quello delle 22:30.
1: Vabbè, non tutti però lo fanno,
0: non tutti. Poi comunque devi chiamare, devi prenotare. Invece prima eravamo un po' tutti così come capitava. Chi è? Chi è? Pronto?
2: Chi è?
0: Pronto? Chi è?
2: Pizzeria.
0: La pizzeria, ma
2: lei,
0: scusi.
2: Ha chiamato lei?
0: Ma no, veramente.
2: Vuole
0: sentito...
2: prenotare?
0: Sì.
2: Quanti siete?
0: Siamo quattro.
2: Mi dispiace, non c'è posto.
0: Come non c'è posto?
2: Quante donne siete?
0: Ma che c'entra quante donne siamo, scusi?
2: Quante donne sono nel tavolo?
0: Sono due.
2: Allora per loro c'è posto.
0: Scusi, ma allora la smetta, per favore. L'argomento qual è? È che se prima era un po' all'avventura, scendiamo di casa, andiamo in quel posto, andiamo a quel posto.
1: Andiamo in quel posto, certo.
0: Se troviamo posto bene, altrimenti si cambia. Adesso invece
1: aveva
0: è diventato
1: un fascino diverso. Adesso c'è l'ansia di dire intanto che facciamo? Ok, andiamo là, tu chiami. Perché ormai poi il cervello che fa? Già è predisposto, già
0: certo.
1: Pensa, io devo andare in quel posto. Chiami, non c'è posto. Mamma mia, ragazzi.
0: Allora, considera intanto che la maggior parte dei ristoranti italiani, chi è? Pronto?
2: Hai chiamato di nuovo?
0: No, non ho chiamato, è la regia che fa sta roba.
2: Si è liberato un posto.
0: Beh, per chi? Posso venire io? Sono un uomo.
2: Siete?
0: Sono un uomo intanto.
2: Va bene, per lei sì. Vicino al forno.
0: Siamo al 30 luglio, vicino al forno è il posto peggiore. Comunque la maggior parte dei ristoranti adesso sono digitalizzati.
1: Digitalizzati
0: e quindi la prenotazione la puoi fare anche online.
2: Sì.
0: Porca miseria. Pronto?
2: Mi dispiace, non c'è più posto.
0: Neanche dentro al forno. Come Hansel e Gretel.
2: Hai sentito la canzone

0: Capanna.
1: No, dice cabana.
0: No, vogliamo gelato cabana.
1: Va anche il caffè volendo, perché no? Irama su
0: Radio Rischi. Allora, attenzione, una bella storia.
1: Una storia
0: con dei tratti romantici, a proposito di prenotazione.
1: Esatto, perché noi prima abbiamo detto che la tendenza adesso è la digitalizzazione degli esercizi commerciali e soprattutto i ristoranti, per cui quando devi andare da qualche parte è molto facile prendere un'app, cliccare sul
0: cliccare, prenotare,
1: e prenotare il tuo posto.
0: Invece c'è un probabilmente l'ultimo hotel del mondo che per prenotare ragazzi, attenzione,
1: che
0: bisogna mandare.
1: Ma secondo me è l'unico qua ultimo, scusami.
0: L'ultimo è l'unico.
1: Ma perché? Quando mai si è
0: passato si faceva, dai, quando non c'era neanche il telefono si faceva. L'ultimo hotel, l'unico nel mondo che dove per prenotare devi mandare una lettera scritta a mano.
1: Esatto, cioè non ti serve scaricare un'applicazione o andare sul sito, telefonare, ma devi mandare una lettera scritta a mano con le motivazioni per cui vuoi vivere l'esperienza all'interno di
0: quella. Allora, intanto questo hotel si chiama Elevador e si trova sull'isola di El Hierro.
1: Ma veramente siamo alle Canarie, comunque.
0: Vabbè, uguale. Comunque, come funziona? Tu per soggiornare mandi questa lettera, scrivi,
1: esatto,
0: e devi dare delle motivazioni.
1: Allora,
0: quando questi qui ricevono la lettera, leggono le motivazioni, se gli piacciono le tue motivazioni, allora ti rispediscono un'altra lettera scritta a mano dicendo ok, accettiamo la sua
1: candidatura,
0: la sua
1: candidatura, la sua partecipazione,
0: la sua volontà.
1: No, ma anche perché è veramente una sorta di experience. Intanto va detto che la struttura, che ha tutta questa sua filosofia particolare, è stata ricavata da una ex stazione di pompaggio dell'acqua degli anni 60. Cos'è una stazione di pompaggio?
0: Come si pompava negli anni 60,
1: no,
0: ragazzi.
1: No, dai, scemo. Cos'è
0: ma
1: una stazione di pompaggio?
0: Ma quella perciò si fa tutta a mano, vedi?
1: Dai. Mi fai essere serio per un attimo. Cos'è la stazione di pompaggio?
0: Comunque, ragazzi, c'è la pompa di benzina e la stazione di pompaggio.
1: Vabbè, comunque, quando
0: comunque,
1: arrivi...
0: Comunque, una volta che arrivi là, se riesci a prenotare... non c'è wifi, non c'è televisione, no, perché devi essere fedele alla
1: pompa. L'experience.
0: Niente wifi, niente televisione, connessione telefonica affidabile,
1: zero. Okay,
0: quindi
1: okay.
0: Digital detox, tu vai là e vai a pompare pure tu.
1: Ci si dedica al pompaggio dell'acqua, ma si mangia almeno.
0: No,
1: non vorrei che le filosofie minimaliste di certi posti abitino anche, che ne so, tipo il pranzo e la
0: No!

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
1: Kiss Kiss.
2: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
1: Kiss Kiss.
2: Ciao.
3: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
4: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
3: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
4: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
5: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
4: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
5: È tutto.
4: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Kiss Kiss.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
9: La spesa intelligente!
1: Kiss Kiss.
10: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Kiss Kiss.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del beach volley è entrata nel vivo.

0: 31 luglio al 2 agosto con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss Kiss.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
2: Kiss Kiss.
6: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss con Tall To
1: You. Ma come, ha detto che questa è una canzone stonante? Ma
0: no, io l'ho stonata dicendo papparaparappappara.
1: E allora no, perché se ne capita.
0: Allora, scusami Ciro, perché visto che stavamo parlando di prenotazioni, stavamo parlando anche di alberghi, non so se tu hai notato che la tendenza ultimamente è di spostare il tempo delle vacanze di qualche settimanella avanti.
1: Sì, cioè, anche chi prima, pure per il clima, attenzione.
0: Soprattutto per il clima, ma posso dire anche un po' per i prezzi, anche leggermente anche un po' per i prezzi.
1: Questo è vero, effettivamente ad agosto le vacanze cominciano a costare veramente tanti soldini.
0: Abbastanza, perché siamo in altissima stagione. Però che cosa sta succedendo? Il trend rilevato è che sempre di più le vacanze vengono spostate dal mese di agosto a settembre.
1: A settembre.
0: Questa è una cosa molto, devo dire, anche molto considerata.
1: Settembre cantando.
0: Ma che c'entra?
1: Non è che devi essere didascalico.
0: Abbiamo la regia più didascalica del mondo. Allora, ti voglio spiegare questa cosa. Tu dici che per il clima.
1: Sì.
0: Tu dici che
1: per... No, è per i soldi, per una serie di cose.
0: Per una serie di cose, ma io la preferisco proprio come mesata, quella di settembre. Perché non c'è casino.
1: Non c'è l'affluenza, lo stesso casino. Certo, è vero.
0: Tu sai che io vado spesso dalle parti del sud della Francia, che è una zona incredibilmente turistica.
1: Sì.
0: Se ci vai ad agosto, e come succederà tra l'altro tra qualche giorno, ho paura che non me la godrò.
1: Sarà come qualche anno fa,
0: che ci andavo sempre a settembre.
1: Ma infatti io onestamente le vacanze preferisco farle a luglio e a settembre.
0: Esatto. Perché è così didascalica la nostra?
1: Ma meno male che non ha messo luglio col bene che ti voglio.
0: Ma no, però adesso se io per esempio adesso dovessi dire Messico, che cosa succede? Vedi? Ma vedi come fa? Ma secondo te è normale?
1: Cavallo!
0: Cavallo.
1: Vabbè. E per il cavallo già
0: sì, ma c'ha 5 pulsanti davanti, non è che li può premere a casaccio. Vai con la musica, vai!

0: è signore nelle chiese.
1: No, l'ha cantata solo sta roba o ci sono anche tornate al loro paese loro poi?
0: Oh, sono andate e sono tornate, ma hanno fatto un sacco di concerti in giro. Sono andate anche mentre facevano i concerti nei vicoletti, ecco, a fare i vicoli, come si, i video con le signore.
1: Bello, bello, bello, bello. Allora, intanto, nei Corrieri di Kiss Kiss, visto che stavamo parlando di un trend sempre più in aumento, cioè le vacanze settembrine, sì, che sono quelle che sempre tutti dicono come quasi luogo comune, no? Un po' come quando dici non è il freddo, è l'umidità. Si è soliti dire, ma le migliori vacanze sono a settembre, che non è solo un po'.
0: Eccolo, va bene. Quando hai detto settembrino, e invece no, hai detto settembre.
1: Scusami, non ci ho pensato che
0: vedi,
1: fosse così.
0: Robby dice comunque, ragazzi, settembre. Vabbè, no, dopo agosto, il mese dopo agosto, puoi rischiare con il tempo. Noi sono 3 anni che andiamo a Porto Rotondo in Sardegna, a inizio luglio, e i prezzi sono come giugno e settembre.
1: Detto settembre. No.
0: E
1: dai,
0: non c'è tanto casino. Bene.
1: Ebbene, qualcun altro invece dice che anche a giugno, cioè anche anziché posticipare a settembre, che poi tutto il mondo si rimette in moto.
0: Giugno è bellissimo.
1: E tu hai un po'. Perché guarda, una delle cose brutte di andare in vacanza a settembre è un po' la FOMO. Un pochino sì. Cioè io ogni volta. Perché mi guardi così?
0: No, ti capi che è su FOMO. Ogni tanto
1: lo sai, la FOMO è la fear of missing out. Cioè la paura di restare fuori da qualcosa. Perché quando io sono sempre andato in vacanza a settembre. Quando lo dice Ciro non fai niente, quando lo dico io parte settembre. Allora, volevo dire che ti viene un po' che tu sei lì in vacanza, sei in spiaggia e tutti i gruppi che hai su WhatsApp di lavoro, di redazione e è lì che si scrivono cose e tu dici io non sto capendo niente, quando ti viene l'ansia.
0: Ah, ho capito, perché non guardi le chat di lavoro, è vero.
1: Arrivano solo messaggi, non sei interessato a capire di cosa
0: vogliamo
1: si tratta.
0: Vogliamo fare una cosa, vogliamo la sensazione. Noi abbiamo tanti, ragazzi. Noi, io non so, a Radio Kiss Kiss, non lo so se nelle altre aziende, nelle altre radio, hanno tutte le chat come ce l'abbiamo noi.
1: Perché? Scusa.
0: Ragazzi, io a Radio Kiss Kiss ho, penso, 15 chat.
1: Tu ne hai
0: la chat
1: di...
0: del tour, la chat di Sanremo, la chat...
1: abbiamo le stesse, con la differenza che io sono anche in quella di redazione e tu no.
0: Ma perché tu sei in una chat dove io non ci sono?
1: Sono in una chat.
0: Tu sei nella chat di redazione.
1: Io sono nella chat di redazione.
0: Ma abbiamo una redazione.
1: Sono nelle due chat di redazione.
0: Vai avanti, che mi hai tediato.
1: Ma scusa, mi dici qual è la differenza fra la chat che abbiamo conduttori e la chat speaker di Radio Kiss Kiss?
0: No, non lo so.
1: Lo sai che non l'ho mai capito neanche.
0: Ma perché sono due chat?
1: Forse.
0: No, incredibile.
1: Aspetta, poi diciamo la novità. Forse in una c'è il capo e nell'altra no.
0: Che bello.
1: Basta, non lo diciamo più. Alex Warren, la novità, come si intitola questa?
0: Passenger.

0: fatto la doccia in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29 €.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Cavina e Cavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Yes, yes. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Yes, yes.
3: Da expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
2: Yes, yes.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia fitness mania.
5: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Kiss Kiss.
8: La testa gira. Ai ai ai ai. Se la testa gira. Facciamo i guai.
7: La musica più bella.

0: parlando adesso di un ragazzo che ha difficoltà a trovare parcheggio e se la prende con il tizio che, l'ha che invitato, abita lì.
1: Sì. Che l'ha invitato proprio in quella zona. Allora, godetevelo perché... Oh, ragazzi, altri due giorni. Cioè, questo e domani. Poi se ne riparla a settembre col messaggio cantato. Dai con questa perla, vai!

0: voglia.
1: Ma quanto dura?
2: Basta. Che voglia di sagra di paese.
1: Molto bella. Che voglia di andare a trovare l'amico mio che abita al Vomero.
2: Più o meno diciamo che l'atmosfera era quella, sicuro. Intanto, noi possiamo ancora dirlo, visto che è il penultimo giorno dei Corrieri di Kiss Kiss, che ritornerà.

0: questo programma è stato riconfermato anche per la prossima stagione e ci salutiamo.
1: Non me l'aspettavo da Babbo Natale, credimi, non me l'aspettavo.
0: Comunque volevo tranquillizzare tutti, domani mattina non verrò nudo nel programma di Pippo Pelo.
1: Anche io non verrò. Tranquillo.
0: No, non verrai affatto. No. Signori, grazie per essere stati con noi, arriva Benny.
1: Vi lasciamo con Benny.
0: Da Alfio e Ciro.
2: Un bacio a tutti, buona serata.
0: Ciao.

0: that I can't fix. 'Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Dal 1982, che annata, 1982, vuol dire sono nate le persone più importanti, brave, buone del mondo, In Deep con Last Night DJ, Save My Life del nostro History Kiss. Subito in redazione gli ultimi aggiornamenti con la voce di Cristina Manco.
2: Un saluto e bentrovati. In primo piano il crollo della palazzina di Treppiani a Messina, al momento ci sarebbero 5 feriti gravi trasportati in ospedale in codice rosso e almeno 6 dispersi. L'edificio ospitava alcune abitazioni, un supermercato e altre attività commerciali. A causare il crollo, l'esplosione di una bombola di gas. Ancora a cronaca, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte a Barcellona di Samuele Spinelli, 28 anni, di Firenze, deceduto dopo che il 29 maggio scorso era stato sottoposto a fermo dalla polizia in stato di agitazione in un negozio. Spinelli si trovava nella città catalana per un viaggio di pochi giorni. Secondo alcune fonti, per i medici catalani potrebbe essere morto per overdose, ma la famiglia chiede chiarimenti su alcuni segni alla schiena e ai polsi e ha presentato un esposto alle autorità italiane. Al Quirinale la cerimonia del ventaglio con il Presidente della Repubblica Mattarella. Quanto avvenuto sabato in Val di Susa è inammissibile, ha detto il Capo dello Stato nel suo discorso, sottolineando che la violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Mattarella ha poi invitato le forze politiche a non farsi distrarre dalle tensioni e a mantenere l'attenzione sui problemi del Paese. Infine, senza citare il caso Roggero, ha avvisato non si adatti la legge ai singoli casi. E resta alta l'attenzione in Val di Susa, ha vietato il campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto, l'ha disposto il prefetto di Torino con un'ordinanza apposita dopo gli scontri e le violenze notav avvenuti lo scorso sabato lungo l'autostrada nel cantiere di Chiomonte. Con altre due ordinanze poi il prefetto ha vietato di girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri TAV. La NATO è pronta ad adottare tutte le misure necessarie per difendere il proprio territorio dopo che un missile russo è entrato nello spazio aereo polacco nelle prime ore di questa mattina. La presidente della Commissione von der Leyen bolla l'episodio come un'altra inaccettabile violazione dello spazio aereo dell'Unione Europea causata dagli ultimi attacchi della Russia contro l'Ucraina. Intanto Bruxelles ha erogato altri 3,47 miliardi di euro all'Ucraina nell'ambito della componente difesa del prestito da 90 miliardi di euro. Infine lo sport, calcio, scontro aperto tra la UEFA e la FIFA. Le 55 federazioni europee in un comunicato approvato all'unanimità hanno minacciato di boicottare le competizioni FIFA qualora dovesse andare avanti la proposta di Infantino di trasferire la proprietà della Coppa del Mondo e di altre competizioni FIFA a investitori privati. La UEFA ha annunciato che finché il progetto resterà sul tavolo le proprie nazionali non prenderanno parte ad alcuna competizione organizzata dalla FIFA, aprendo così ad uno scenario senza precedenti nel calcio internazionale. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Benny. Da Cristina Manco una buona serata e chi schissa a tutti.
1: Salutiamo e ringraziamo Cristina Manco. L'appuntamento con le news torna ovviamente domani in pantina, puntuali come sempre alle ore 7 del mattino. Ma le zanzare a che ora iniziano a pungere? Perché alle 18 c'è una zanzara che ha scelto il mio polpaccio, credo per un aperitivo, visto che alle 18 insomma non ero ancora d'aperitivo, ma presto tutto questo finirà, perché tra poco partiremo da qui. Io stavo raccontando a mia moglie l'inizio del programma e la zanzara quasi si è sentita coinvolta e tirata in causa, e appunto il sottoscritto che si chiama Benny vi terrà compagnia fino alle 21 con Portami a Casa Kiss Kiss. Saluto Roby in regia subito, Oh My Soul con la voce di Bruno Mars.

0: Si titola così Standing Next to You, Jean Cook con Usher a chiudere la tripletta delle 19. Buona serata a tutti da Benny, portami a casa Kiss Kiss. Stasera io porto a casa una puntura di zanzara, dicevo alle 18. Poi peraltro il karma, cioè stavo raccontando a mia moglie che mi ha chiesto come, che cosa dirai, cosa racconterai in radio. No, partirò da una cosa che ha a che fare con le zanzare, nel mentre lo dicevo zacchete al polpaccio. Ma Robby, che sei Robby è la regista del programma, dopo vengo di là in radio e te lo faccio vedere, perché si è formato un ponfo di dimensioni bibliche praticamente. Però dicevo che il tempo per queste malefiche zanzare è finito, perché arriva il drone, ammazza zanzare, un drone che individua gli esemplari che punzecchiano e trasmettono malattie e li abbatte in volo. Quindi visto che la zanzara è tra le cose che più innervosiscono, soprattutto di questi tempi dove già dormiamo poco, siamo affaticati dalle temperature decisamente alte, il ronzio nelle orecchie ovviamente tra le cose più fastidiose in assoluto, questa invenzione tech potrebbe diventare una soluzione alle punture. Per cui tra poco vi spiego anche come funziona, perché ha tutti dei sensori, algoritmi, cose particolari. Però finalmente un prossimo acquisto che dovrò fare è questo drone ammazza zanzare.
1: Ogni sera ha una storia, ogni storia ha una colonna sonora. Portami a casa Kiss Kiss.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Carmela, la voce è quella di Cioffi, la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Dicevo, questa startup francese, chi l'avrebbe mai detto, dovrò prendere e comprare un'invenzione francese. Hanno inventato questo drone ammazza zanzare, è un piccolo drone che riesce a individuare gli esemplari femmina, perché poi a pungere sono le femmine della zanzara, perché noi maschietti siamo scateno il putiferio. In ogni caso sono loro a pungere, a trasmettere chiaramente malattie. Questo drone riesce ad abbatterle in volo. Una volta rilevato l'insetto, lui con degli algoritmi riesce a neutralizzarlo senza usare sostanze chimiche. Questo lo diciamo a beneficio di chi dice: beh, come ammazza le zanzare? Perché lui ha dei sensori ultrasonici in grado di mappare l'ambiente in tre dimensioni e riconoscere la zanzara grazie alle vibrazioni delle ali. Hai capito? E quindi in 2 secondi, bam, ti abbatte la zanzara e possiamo dormire sonni tranquilli e anche silenzioso, per cui non fa rumore. Poi magari sai che i droni ultimamente vengono usati anche un po' da ventilatore, quando ti avvicini a un drone riesci ad avere anche l'aria un po' più fresca, e finalmente finiremo di vedere i nostri genitori, i nostri partner diventare dei social sinner con quelle racchette in mano, intenti a beccare e uccidere la zanzara. My Type, nella musica più bella anche i Same Motel. Take a look.

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Kiss, kiss.
7: Ciao.
8: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
9: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
8: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
9: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
10: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
9: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
10: È tutto.
9: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Kiss, kiss.
11: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 giga, scontato del 20%, tuo a €399,20. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Yes, yes.
14: Ah! E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
15: Ah, ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
16: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a €19.90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce. Kiss, kiss.

è una canzone che calma, che rilassa, proprio questa di Gaia con Bossa Nostra alle 19.25 di questo giovedì 30 luglio. Abbiamo aperto con questa invenzione che potrebbe cambiare la vita a tanti che soffrono del ronzio, delle punture, delle zanzare. Questo drone ammazza zanzare, anche se si pensa al drone si può pensare a una cosa relativamente recente, cioè invenzione di invenzione. Invece no, perché il primo drone della storia risale al 1917, quindi la prima guerra mondiale, però solo nel 2006 sono stati rilasciati i primi permessi commerciali, quindi per l'uso civile di droni, e quindi dal 2006 questa tecnologia ha smesso di essere solo militare ed è entrata in tanti settori. La fotografia ormai trova un evento importante senza un'inquadratura col drone dall'alto, agricoltura, cinema e anche quello della sorveglianza. Poi ci sono tante invenzioni moderne che hanno stravolto radicalmente la nostra vita, diciamo migliorato la nostra vita. Gli esperti sono concordi nel dire che la stampa 3D è la più grande invenzione del settore manifatturiero sin dai tempi della rivoluzione industriale. Quindi chi l'ha inventata, l'ingegnere fisico Charles Hall, ha avuto l'idea all'inizio degli anni 80. Gli esperti sono d'accordo nel dire che la stampa 3D è stata l'invenzione più importante degli ultimi tempi. Qualcuno potrebbe dire smartphone con tutti gli annessi e connessi. Anche in quel caso poi la tecnologia ha un senso, un valore, poi dipende da come la usi, no? Come approcci poi al discorso smartphone, social network, WhatsApp, direi anche Google Maps, poi non so se c'è altro, ma sicuramente c'è altro, invenzioni che hanno migliorato la nostra esistenza.

Ladies and gentlemen, c'è Sienna Spyro con Material Lover nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, e ci sono alcune invenzioni nate per caso, proprio per puro caso, da persone che stavano magari facendo anche altro. Vi faccio due esempi su tutti. Il primo, visto che qualcuno tra le invenzioni che hanno migliorato la propria esistenza su questa terra segnala friggitrice ad aria, che ormai è presente in tutte le case italiane o quasi, inventata da un ingegnere olandese che ha ideato questo progetto nel 2005, quindi cosa invenzione molto recente, perché voleva mangiare patatine croccanti senza usare troppo olio ed evitare problemi di salute, e da lì tutti con la friggitrice ad aria. Ma anche il forno a microonde è nato, insomma, in maniera abbastanza bizzarra. Il signor Percy Spencer è uno specialista di radar navali. Lui stava armeggiando con

prima il contrasto tra la bellezza dei momenti amorosi vissuti intensamente e il vuoto che lasciano però una volta terminati. Quindi ricordi d'amore, il dolore che si prova quando una storia finisce, una storia che lascia appunto il niente. Questo è il titolo.

0: Il nostro New Kiss è di Lorenzo Lupo e si intitola Niente. E niente, fa caldo e lo farà ancora nei prossimi giorni. Ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti da ilmeteo.it con la voce di Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La situazione non è destinata a cambiare nelle prossime ore, avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente ovunque. Domani mattinata proseguirà la fase stabile su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Col passare delle ore aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Massime in aumento, comprese tra 31 e 39 gradi al nord, tra 33 e 40 al centro, tra 32 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.
4: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e OneFootball. Il conto alla rovescia è iniziato.
5: Kiss, kiss.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.

di Gaga e Dirty con Runway nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Non so se avete visto il video che è diventato virale da Barletta, sta facendo il giro d'Italia e del mondo. Che è successo a Barletta? È successo che due giovani volevano mangiare il famoso takeaway, no? Una famosa catena di fast food, però arrivano lì per ordinare la propria cena da sporto in sella a due cavalli e quindi si presentano lì tra le auto in fila, spuntano questi due cavalli, scena che sembra uscita da un film western ma che è realmente accaduta. Ovviamente hanno effettuato la loro ordinazione, atteso come tutti gli altri la consegna del cibo e poi sono ripartiti a cavallo. Chiaramente tanti coi telefonini hanno immortalato questa scena che è diventata subito virale, ma con i prezzi e il carburante direi che hanno fatto bene sti ragazzi. È una scelta sicuramente ecosostenibile e poi quindi li possiamo ribattezzare, no? Dai cavalieri della tavola rotonda ai cavalieri

0: Kiss Kiss.
1: Passerà il grigio su Berlino, se ne andrà. Passerà, passerà, passerà.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Ernia con Berlino nella serata di Radio Kiss Kiss, e anche da Berlino questo sabato 1 agosto potete collegarvi, connettervi con Radio Kiss Kiss, perché sabato 1 agosto alle 21.30 ci sarà l'ultimo episodio del Kiss Kiss Way, il meglio delle quattro tappe del nostro tour estivo, quattro tappe che hanno interessato Torino, Baia Domizia, Viareggio e Pescara, alle 21.30 su TV8, su Sky 1 e su Kiss Kiss Television al canale 158, per rivivere il best of con appunto il meglio di queste quattro tappe. Un modo anche per rivivere la musica più bella, per chi era già lì dal vivo con noi, ed erano tanti, parecchi, in ogni nostro appuntamento. Insomma, appuntamento da non perdere questo sabato 1 agosto, appuntamento storico, direi, con il secondo e ultimo episodio. Ho detto storico! E arriva la rap del nostro History Kiss, che contrariamente a quanti pensino che il titolo abbia un riferimento religioso, non ha una canzone, un significato religioso. Il testo, scritto da Simon Le Bon, parla di un incontro casuale, romantico e passeggero tra due sconosciuti, racconta l'avventura di una notte, One Night Stand, dove la preghiera del titolo è un invito a non fare promesse per il futuro, ma vivere il presente senza aspettative. Per tutto il resto c'è il falò di confronto. Dall'82 i Duran Duran con Save a Prayer.

0: pezzo di storia. Dall'82 il nostro History Kiss con i Duran Duran, Save a Prayer.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: No, direi sono le 20 in punto, sì, come cantavano gli Audio 2, fino alle 21 portami a casa Kiss Kiss, come Benny, palinsesto estivo di Radio Kiss Kiss. Abbracciamo e salutiamo Rita che tornerà nella prossima stagione qui a casa sua, un saluto anche a Roby in regia, questa Radio Kiss Kiss. E in questa seconda parte, ecco, io parlerò di una cosa che mi ha commosso stamattina. Si dice che col passare dell'età iniziamo ad essere più sensibili, a commuoverci in maniera più, insomma, magari immediata, ma c'è un video che davvero mi ha colpito molto e tra poco lo racconterò e ce la racconteremo insieme. Subito c'è Samurai J. Radio Kiss.

Morning, che chiude la tripletta delle 20 di Radio Kiss Kiss. Portami a casa, Kiss Kiss. Buona serata a tutti da Benny. Io mi sono commosso stamattina. Faccio sempre il solito errore, che io mi sveglio, la prima cosa che faccio, controllo un po' il cellulare. Lo so che non si fa, ma devo ammettere le mie colpe. E il primo video che guardo è il video che arriva da Riccione, dove centinaia di persone all'alba hanno salutato il ritorno nell'Adriatico della tartaruga Nancy, della specie Caretta Caretta, recuperata al largo di Cesenatico. Era rimasta impigliata in una rete a strascico e tante persone, tra turisti, bagnanti, abitanti, insomma, si sono ritrovati in spiaggia per assistere al rilascio in mare di Nancy. Sul suo carapace è stato anche posizionato in un innovativo dispositivo sperimentale, un trasmettitore satellitare, una sorta di videocamera, e qui, dopo cure e riabilitazione, finalmente questa mattina la tartaruga è potuta tornare a casa sua a nuotare libera tra le onde dell'Adriatico, l'alba della sua rinascita.

con Wild Girl Wasted, che è un'espressione americana, significa essere ubriachi fradici o completamente distrutti dopo aver bevuto molto in una festa e dopo una festa alla sbornia del risveglio del giorno dopo, dalla notte di leoni al giorno da, non continua la frase. Allora, a proposito di tartarughe, ecco, non solo Nancy con un video che ha commosso tanti, Nancy libera i mari stamattina all'alba in quel di Riccione, ma un'altra tartaruga che è stata salvata, è il Turtle Day, possiamo ribattezzarlo così. Questa volta a Napoli, al largo dell'area marina protetta della Gaiola, questa tartaruga non riusciva ad immergersi, quindi restava pericolosamente in superficie lungo la costa in una fascia oraria molto trafficata dalle imbarcazioni di rientro, quindi poteva fare una brutta fine in sostanza. L'equipaggio di una barca a vela la individua, segnala il tutto alla capitaneria di porto e alla stazione zoologica Anton Dorn, che hanno recuperato l'animale e l'hanno messo in salvo, e la tartaruga è stata ribattezzata Gaiola. Che bel nome! Gaiola, trasferita al Turtle Point di Portici, avrà le cure necessarie e poi anche lei tornerà libera. Immagino.

Chi schissa te che sei bloccata nel traffico e la fila più scorrevole ti sembra sempre l'altra. L'altra. Chi schissa te che oggi sei incontenibile. È tutto il giorno che ti senti un giocherellone. Giocherellone. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Kiss, kiss.
2: Da Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi De Longhi, Rivelli a Start a 549 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
1: Kiss, kiss.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
1: Kiss, kiss.
6: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Kiss, kiss.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29 euro.
1: Kiss, kiss.
11: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Kiss Kiss.
13: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
14: La musica più bella.
15: Kiss Kiss.
14: Suona solo su Radio.

sono i Pinguini su Radio Kiss Kiss con Sorry, scusa, lo siento. E io voglio immaginare alcune famiglie in questo momento alle prese con la valigia sul letto, quella di un lungo viaggio, perché ci avviciniamo e ci affacciamo al fine settimana che sarà tra i più roventi anche da un punto di vista di viabilità. Quindi tanti sono in procinto di partire. Questi sono i momenti più belli, perché hai fatto la lavatrice, quanti calzini, ho portato quello. Poi c'è chi fa la valigia in maniera metodica, chi come me butta dentro le prime cose che trova. Ma poi perché a mare bisogna andare vestiti coordinati? Cioè, io a mare vado vestito come davvero la più brutta delle persone di questo, cioè magliette con colori improbabili. In ogni caso c'è qualcuno invece che la fa in maniera più scientifica. Buon viaggio a chi è in partenza e comunque buona permanenza a casa, perché la radio parla a tutti, anche alle persone che magari per un motivo o per un altro non partiranno proprio. C'è Kiss Kiss che sarà sempre con voi. Sta di fatto che la tendenza, soprattutto dei più giovani, è il travel maxing, che è l'unione di travel, ovvero viaggio, e maxing, massimizzare il viaggio, cioè ottenere il massimo da ogni spostamento. E sta cambiando il modo di esplorare il mondo, approfittando di ogni momento libero, anche una notte fuori può bastare a staccare la spina.

portare due persone al Pacià di Ibiza per il closing party di Gordo il prossimo 29 settembre, che abbiamo ritrovato nella musica più bella con Loco Loco. Non sarebbe male Ibiza, ma anche Formentera, non è che mi dispiacerebbe. Roby dalla regia pure approva, tanti approvano. Si parla di vacanze e di qualcuno che è in procinto di partire magari questo fine settimana. Dicevo che l'ultima tendenza ha un nome, si chiama Travel Maxing, che è l'unione di travel, viaggio e maxing, ovvero massimizzare, quindi ottenere il massimo da ogni spostamento. Magari c'è qualcuno che parte tipo dopo il lavoro di venerdì sera e torna all'alba del lunedì per poi ritornare in ufficio appunto il lunedì mattina, o si riesce a visitare una città, un borgo prima di partire, insomma ritagliarsi quegli scampoli che si hanno a disposizione. Poi chi può lavorare in smart working, tanto meglio, magari la parte superiore sempre la camicia con la cravatta e la giacca, e giù magari di costume già pronti per il tuffettino poi in piscina.

Nostro New Kiss con tre diverse visioni dell'estate. Rovazzi bloccato nella metropoli settentrionale, Arisa immersa in un paradiso naturalistico del Mediterraneo e Nino D'Angelo, dopo essere finito per errore all'idroscalo di Milano, scappa di corsa verso la costiera amalfitana.

La costiera amalfitana con Rovazia Risa e Nino D'Angelo e New Kiss delle 20:39. A proposito, ecco, di vacanze tanti hanno scelto

0: alla costiera amalfitana, insomma ci sono tanti luoghi in Italia che attirano più di altri, tanto che come ogni anno c'è una ricerca che condivide l'indice complessivo di sovraffollamento turistico, cioè ci dice questa ricerca quali sono le città a rischio di overtourism, questa parola con la quale abbiamo familiarizzato già da qualche anno. Allora, per l'estate 2026 il podio vede al terzo posto Bolzano, al secondo posto Venezia, al primo posto c'è Rimini Rimini, perché per noi l'estate, le vacanze è proprio quella, Rimini Rimini. Tra le altre, ovviamente, città d'arte importanti come Firenze, Roma e Napoli. Però vi dico anche questo, vi lancio solo stamo, come si suol dire, perché visto che Bolzano chiude il podio, in Alto Adige contro l'overtourism hanno pensato di fare una cosa davvero innovativa, e ve ne parlo tra qualche istante.
1: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Kiss, kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro, il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
1: Kiss, kiss.
6: Da Expert col fuori tutto stiamo esagerando, tantissime offerte, e se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici un set di tre valigie in regalo.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione a premi valida fino al 19 agosto, esclusione regolamento in negozio.
1: Kiss, kiss.
6: Ciao,
8: guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
9: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
8: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
9: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
10: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
9: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
10: È tutto.
9: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Kiss, kiss.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Drop Dead con la voce di Olivia Rodrigo nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Dicevo che tra le città oggetto di overtourism per quest'estate c'è Bolzano, e sulle Dolomiti quest'anno, per combattere appunto il turismo di massa, non ci saranno sanzioni ma ci saranno i ranger a spiegare cosa si può fare e cosa no, che la montagna è anche pericolosa soprattutto nei luoghi che attirano maggiormente i turisti. L'intento è quello di promuovere un dialogo con i turisti e chiedere loro di adottare comportamenti consoni e saggi rispettando la montagna e la natura. Saranno i Sud Tirol Alto Adige Ranger a controllare le Dolomiti, e se si parla di ranger, vabbè, il mio pensiero va subito insomma all'orso Yogi, no? E al suo bubu, no? Te la ricordi, Robby, tu in regia? No, Tarico, sei giovane, vieni!

0: Dust con DJ Khaled e Rihanna. Oh, la mia memoria ogni tanto non inganna. Ranger Smith è il nome del ranger protagonista con Yogi e il suo Bubu, visto che abbiamo parlato dei Sooty Raw Ranger che monitoreranno, ecco, le montagne per far sì che i turisti, magari anche quelli indisciplinati, rispettino chiaramente i luoghi del turismo, che è una cosa sacrosanta e giustissima. Quindi buon lavoro a loro in quest'estate 2026, buon relax anche a Ultimo, che si è rilassato per alcuni giorni con degli amici a bordo del suo yacht. È stato avvistato in quel di Capri, ha scelto una località a caso, e peraltro già tanti avevano magari, e perché Jacqueline Luna di Giacomo non è con lui, lei era a Ponza, si sono rivisti nel fine settimana. Ogni tanto anche gli esperti dicono vacanze separate per un po' di tempo fanno bene alla coppia, ma non possono, una coppia non può stare per un minuto separata, che subito, ecco, si alimenta il gossip. La coppia va d'amore d'accordo, fatevene una ragione, anche perché Ultimo è romantico e adesso ci fa ascoltare anche la sua romantica.
1: Ogni sera ha una storia, ogni storia ha una colonna sonora. Portami a casa Kiss Kiss.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

L'ultimo disco di Portami a casa Kiss Kiss è un history kiss, un inconfondibile riff di pianoforte, l'uso del fischio, anche se il fulcro della canzone ruota intorno al tema del tradimento tra donne e della perdita della solidarietà femminile. Le Conflict Girl rappresentano proprio le ragazze conformiste, superficiali, che voltano le spalle e tradiscono le amiche. Con Tori Amos da 94, saluto e ringrazio Roby in regia. Tu sei una Conflict Girl, non tradire, lei è una Bacon Girl, buona come il bacon. Buonissimo Stefano Piccirillo, pronto per le prossime 3 ore con Io, Tu e Kiss Kiss. Ci sentiamo domani dalle 19 e da Benny Kiss Kiss a tutti.

La famosa cantante con i capelli ricci rossi e il movimento della schiena ondulatorio al pianoforte, l'immagine di Tori Amos e la sua hit del 1994, Cornflake Girl. Ma buonasera! Scoccano le 21. Si fa comitiva insieme, si sta insieme per Io, Tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte di questo 30 di luglio. Un bacio a Benny, al mio amico che torna domani alle 19 e ha un compito molto importante, quello di riaccompagnarvi a casa, magari per l'ultima volta nella stagione, prima delle vostre vacanze e delle partenze, visto che si avvicinano dei giorni parecchio, parecchio pieni su strade e autostrade. Noi siamo qui, vi teniamo compagnia, vi commentiamo, parliamo con voi e tante emozioni anche con la musica più bella di Io, Tu e Kiss Kiss, programma che state ascoltando a partire da questo momento.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Finale già indimenticabile da parte di Angelina Mango in coppia con Marco Mengoni. Mi scrivete immediatamente subito i presenti di Io, Tu e Kiss Kiss al 347 490 0042, ma il coro di questo pezzo mi ricorda il canto delle sirene, visto che l'Odissea è tornata di grande attualità per il film di Christopher Nolan, ma in particolare c'è la solennità di questo amore così importante, basta cogliere un fiore. Noi cogliamo tutte quelle canzoni che voi ricordate a memoria nella prima parte del giovedì di Io, Tu e Kiss Kiss, che fanno parte degli artisti della serie ma che fine hanno fatto, cioè una canzone e via, grandissimi successi soli ed esclusivi una volta nella carriera di un artista o di un gruppo, più comunemente chiamati one shot. Partiamo con il 1991. Io mi auguro che i miei ascoltatori, quelli della sera di Radio Kiss Kiss, siano sempre sorridenti e felici. Persona che rispecchia questo concetto, la cantante Shanice Wilson, che proprio perché è sempre sorridente con amici, parenti, persone care, colleghi musicali e chi più ne ha più ne metta, decise di fare una canzone intitolata I Love Your Smile, prodotta da un grandissimo dell'epoca qual è Narada Michael Walden, tanto per intenderci lo stesso produttore di Whitney Houston. Venne fuori una hit da numero uno nel mondo, I Love Your Smile.

I Love You Smile con Shanice Wilson, mai contenta, perché alla fine della sessione di registrazione disse a Narada Michael Walden, il produttore: ma è troppo lenta, mi viene da piangere. No, guarda, è sorridente, infatti arrivò al numero uno nel mondo. Vi sembrerà strano, cara generazione Z o generazione Alpha, questa si ballava, perché all'inizio dei 90, insieme alla techno, all'acid house, si faceva anche il ballo downbeat, cioè con un movimento di 98 battute per minuto, vedi Soul to Soul, che arrivavano dal Regno Unito d'Inghilterra, fino agli americani che presero questo beat e lo fecero loro, in particolare con Shanice Wilson, I Love Your Smile. Buonasera comitiva. Allora mi chiede Mario: ma Kaisa che fine ha fatto? Beh, devo dire, ha cantato recentemente, 6 mesi fa, I Can Wait con Bob Sinclair. Kaisa è molto famosa per Hideaway, un po' di deep house, insomma, che divenne pop una dozzina d'anni fa. L'artista canadese sta bene, caro Mario, anche perché lavorare con Bob Sinclair è un bel traguardo e sicuramente le porterà bene anche per fare nuove produzioni. Vi porto nel 1987 a proposito di One Shot, più cantautorali. Cantautrice raccontava la storia di un bimbo che subì purtroppo dei maltrattamenti, che abitava al piano di sopra della sua abitazione. Questa canzone ha fatto la storia. Si chiama My Name is Luca.

Avete presente quella località da film che si chiama Santa Monica in California? Beh, quest'artista nasce lì, ma colgo l'occasione anche per salutare gli amici della West Coast che sono solo a giornata mattina tarda all'ascolto di Radio Kiss Kiss per il fuso orario con l'app che avete scaricato nella nuova versione e vi consente di portarci in giro per il mondo. Bella questa combo. Suona l'artista californiana, la California che risponde nella serata occidentale del mondo dall'altra parte. Grazie davvero. My Name is Luca con Susan Vega e poi arriva un fenomeno one shot detto anche il più grande fake della storia della musica. Sto parlando dei Milli Vanilli. I Milli Vanilli sostanzialmente erano un progetto di sala di registrazione. I cantanti, si direbbe da questa parte del mondo, erano pezzotti, cioè nel senso che cantavano per finta. E come li scoprirono? In un concerto, in una manifestazione di MTV nel Connecticut, suonò Girl You Know It's True, la loro unica canzone più famosa della storia breve di questo progetto. Si bloccò il suono del nastro, della bobina che girava, e loro non sapevano come continuare la canzone. Questo destò i primi sospetti non solo tra il pubblico ma tra gli addetti ai lavori, perché insomma, hai fatto quella canzone? La devi cantare? Cioè, non funziona la base, tu stai cantando in playback, continui a cantarla, cioè come minimo fai il labiale, giusto? Però loro erano assolutamente incapaci di andare avanti. Avevano ricevuto il Grammy Award per questa canzone che inevitabilmente fu subito ritirato. Cioè, il momento pezzotto della storia della musica, Milli Vanilli. Prego.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Kiss, kiss.
2: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a €299.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
1: Kiss, kiss.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.

più. Chiara, devo dire, Noemi, che è sempre sorprendente per il suo talento, cambia completamente genere per l'estate 2026 nella musica più bella e divertente di Radio Kiss Kiss con Tu Cosa Fai Questa Sera. Beh, festeggiamo il compleanno di chi ci ascolta in questo momento, ma anche quello di una grandissima artista, 68 oggi per Kate Bush.

Avete sentito la prodezza di Cime Tempestose di Wuthering Heights, pubblicata da Kate Bush un tot di anni fa, ma che è soprattutto fatta senza autotune, quindi davvero la voce naturale. Tra le più belle della storia della musica al femminile. Poi ogni anno c'è un raduno, anche due giorni fa i fan di Kate Bush hanno ballato sul molo di Folkestone in Inghilterra, ricreando la coreografia proprio di Cime Tempestose, ovvero della parte del pezzo che avete appena ascoltato, ovvero Wuthering Heights, durante il raduno globale dedicato alla cantante britannica che resta stimatissima a distanza di tanto tempo, ritornata in auge anche grazie a Stranger Things con Running Up the Hill, tanto per intenderci. Ora c'è Natalie Imbruglia con Shiva.

0: Hugel, il disc jockey francese, perché non esistono esclusivamente David Guetta, Bob Sinclair e Kungs, si aggiunge da qualche anno anche quest'uomo prodigioso alla console. La nuova si chiama Moving to the Sun. Tutte le sere noi ascoltiamo le vostre voci e in particolare in un anno una canzone. Sentite la bellezza di questo vocale.
1: Buonasera Stefano, sono Marta da Monza. In primis ti ringrazio per avermi fatto partecipare ad un anno una canzone, è stato emozionante partecipare al tuo programma, anche perché vi ascolto da tanti anni, Radio Kiss Kiss per me è la mia radio. Grazie. Sintonizzata sempre solo su quello. E quindi, sai, essere la prescelta è un onore, poi aver raccontato del mio anno, il 1974, anche se può sembrare che sia vecchia, non lo sono.
0: Ma no!
1: Ed è bello aver raccontato la vacanza con le amiche e l'esperienza di aver seguito mia cugina in radio, faceva la speaker come voi, è tutto bellissimo.
0: Bello, vero,
1: ti ringrazio,
0: ricordo.
1: Non cambiate mai perché siete fantastici.
0: Grazie
1: a te. A tutti.
0: Voi siete la linfa vitale, davvero, e anche questa sera c'è l'appuntamento aperto al 347-490-0042, basta scrivere la vostra data di nascita o inciderla con un vocale, parte tutto da lì, poi mettiamo la canzone del vostro anno di nascita, appunto, ma la cosa più bella è sentire la vostra voce e chiacchierare con voi. La voce di Marlon Rudette.

drops out. È bellissimo sentir cantare il parlar d'amore. When the beat drops out. È bellissimo sentir cantare il parlar d'amore da parte di Saif.

0: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
2: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
3: Kiss, kiss.
4: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
5: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
3: Kiss, kiss.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Kiss, kiss.

Direttamente dalla Norvegia, The Bosa, e già a nominare la Norvegia ti viene da pensare ad un po' di fresco, detto pensare. Poi la scelta è caduta sulla montagna per moltissimi. Nei prossimi giorni un italiano su tre, spaventato o esaurito dal caldo onnipresente e perdurante nella nostra penisola, ha scelto di andare in montagna nelle località del Veneto, del Trentino, insomma lì, ma anche nel centro Italia, su pendici che promettono un po' più di fresco, almeno nei prossimi giorni, ed è stata la scelta ufficiale che oggi è molto ricorrente anche nelle notizie, nei gusti dei partenti in versione agosto 2026. B.O.B. dal passato, questa Airplanes.

perché se agiti troppo la lattina poi fai un casino. A chi di noi non è successo aprendola e agitandola un po', papapam, bagnetto, doccia anticipata. E poi l'agitare Coca-Cola è una metafora rispetto a ciò che ha cantato in modo molto romantico, come al solito. Tommaso Paradiso, questa è Radio Kiss Kiss. Hanno dato la cittadinanza onoraria, molti di voi lo sanno, a Vasco Rossi in quel di Rimini, che è molto legato alla città romagnola. È successo un casino, c'è stata una sorta di rivolta da parte dei politici, chi è d'accordo, chi non è d'accordo, consiglieri fuori dall'aula. Credo che comunque ci siano delle questioni molto più importanti. Lui è un'icona, cioè, quindi anche, devo dire, un onorificenza molto bella che spesso viene data come cittadino onorario ad artisti che hanno fatto la storia nella nostra Italia, e poi lui è fuori, devo dire, da pensieri che riguardano invece la praticità del mondo politico, no? Perché non pensare ad altro e omaggiare davvero il comandante senza polemiche? Siamo diventati un paese con troppe polemiche. Non ci sta mai bene niente. Rilassatevi, è quasi agosto. Jonas Blue con Dakota. Estate 16 con Fask.

Jonas Blue, Dakota, che ravvivarono dalla versione originale Fast Car rendendola ballabile. L'originale era di Tracy Chapman, praticamente chitarra e voce, del 1988. Stiamo parlando di storia della musica perché c'è l'History 1992. Avete presente quella ragazzona con il cappello a cilindro alto alto, gli occhiali da sub al posto degli occhiali da sole? Beh, personaggio davvero molto carismatico, era Linda Perry, leader dei Phonoblonde. What's Up, senza mai nominare il titolo, l'omaggio a Marvin Gaye, What's Going On.

WhatsApp significava ancora che cosa succede. Ehi WhatsApp, vallo a dire oggi, mi mandi un che cosa succede, sarebbe perché WhatsApp ormai nell'immaginario collettivo da anni e anni vuol dire messaggistica e basta, però ricordo che letteralmente come on WhatsApp, cosa succede, che siete su Radio Kiss Kiss, io, tu e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando. Stefano Piccirillo vi sta parlando insieme fino alla mezzanotte e si riparte con Mark and Cremant.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Magari sei nato all'ascolto in questo momento negli anni 70 e quindi quando c'era la disco music o il rock incredibile di grandi band. Sei nato negli anni 80 quando c'era la dance, il pop, l'esplosione di Madonna, di Michael Jackson. Sei degli anni 90 con i Verve, con gli Oasis. Sei dei 2000 e hai anche ballato la SketchUp con Aissere E. Insomma, hai fatto i balli reggaeton. Invece se sei nato negli anni 10 c'è un anno, una canzone. E basta scrivere il tuo anno di nascita al 347 490 0042 con un vocale, con uno scritto, mettiamo la canzone e l'anno in cui sei venuto o venuta al mondo. Detto questo, tante storie abbiamo raccolto questi mesi. Prima abbiamo sentito il vocale di una nostra amica che ha partecipato di recente ad un anno una canzone. Per la sua emozione, io immagino stare lì al telefono in attesa, l'emozione di parlare alla radio. Noi vi facciamo sentire a casa, vi mettiamo sempre al centro di quelle che sono le vostre emozioni. Spesso ci è capitata la frase quando abbiamo chiamato dopo il WhatsApp ricevuto dalla regia: ma veramente, ma è uno scherzo, ma siete voi, siamo noi davvero, perché senza di voi non siamo assolutamente niente. Quindi anche questa sera ripetiamo l'operazione: 347 490 0042, scrivimi il tuo anno di nascita.
2: Well, in come the thing them call a broken heart, this blessed love will never part, I don't know it from the start, me tell them say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha, come see.

0: Giovanotti qui con Gabri Ponte, non solo il Beach Party ma anche un film a lui dedicato sulle sue gesta di quest'anno che l'ha visto ancora una volta protagonista. Questo è il tuo DNA, il mio DNA, si fondono insieme per un anno una canzone quando la musica incontra i ricordi. Sono collegato con Claudio. Ciao Claudio.
1: Ciao, buonasera a tutti e kiss kiss, emozionatissimo Stefano.
0: Tranquillo, rilassati, sei con amici, la comitiva della sera è una comitiva di amici. Siamo al tavolo di un bar, so che tu sei in viaggio in questo momento e lo fai per lavoro e vai a macinare migliaia di chilometri ogni sera. Dove sei diretto questa sera, Claudio?
1: Direzione Perugia, Stefano.
0: Perugia, da dove sei partito?
1: Da Caserta, Stefano.
0: Caserta, Perugia, mi sembra una bella striscia. Di che anno sei, Claudio?
1: 1984, Stefano.
0: Anno fantastico, un sacco di musica bellissima quando sei nato e venuto al mondo. Cosa vuoi ricordare? Cosa vuoi dedicarci?
1: Stefano, il mio primo viaggio in Thailandia, Stefano.
0: Oh! Thailandia è tanta roba, ma un uccellino mi ha detto che sei stato lì due volte, non una.
1: Sì. Sì, ben due volte, Stefano. La prima volta con amici e la seconda volta pure con amici, però dopo è arrivata la bella sorpresa in Thailandia, dai Stefano.
0: Quale?
1: E sono diventato papà, Stefano. Quando sono andato nel 2013, litigato con la mia compagna, mia moglie, litigato. E poi è arrivata la bella notizia, Stefano.
0: Vedi, dopo una grande litigata si fa pace nel modo giusto per gli innamorati.
1: Nel luogo giusto, Stefano.
0: E anche nel luogo giusto, è meraviglioso, devo dire. Poi sei andato più in Thailandia, nel senso sei diventato nuovamente papà, oppure episodio 1?
1: Sì, per la seconda volta. La prima volta in Thailandia e poi la seconda volta in Calabria, Stefano.
0: Fantastiche terre, Calabria, Thailandia, abbiamo raggiunto anche l'accoppiata e il gemellaggio grazie a te, Claudio. Devi sapere che sei nato nel 1984, c'erano i Duran Duran, gli Spandau Ballet, gli Eurythmics, c'erano dei fenomeni pazzeschi, anche quelli che partivano dall'Italia cantati in inglese. Io ti dedico con tutto il cuore RAF 1984 con Self Control, perché dopo la litigata hai avuto il self control di fare un figlio e quindi mi sembra una cosa meravigliosa. Va bene?
1: Grazie a te Stefano, kiss kiss a tutti, un abbraccio, super emozionato Stefano.
0: Sei stato grandissimo ed è questo che ci piace, l'umanità.
2: Un anno, una canzone. Quando la

0: Chissà te che una passeggiata a cavallo all'aria aperta ti regala una grande energia e ti riconcilia col mondo. Chissà te che sei diventato un fratello maggiore e sai che la proteggerai per tutta la vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

Bruno Mars, si è parlato di lui anche per il solo audio ai suoi concerti, tema che abbiamo sviluppato durante la giornata di ieri, l'ingresso all'interno dell'impianto senza vedere il palco ad un prezzo minore da quello standard. Sostanzialmente poi sono nate un po' di polemiche, ma lui è un fenomeno, mi metterei a guardarlo anche a 5 km di distanza avvertendo l'eco della sua voce, almeno personalmente. 22:22, siete su Radio Kiss Kiss dal Messico, buona giornata e non buonasera in questo caso considerando il fuso orario, a un po' di amici: Laura, Yvette, Gustavo, Claudia, por favor, che è tempo radio e l'aire, la puoi mandare un saluto por radio e l'aire a Gustavo? Ma certo, ho cercato di farlo nel mio spagnolo un po' improvvisato, un po' masticato, ma ho letto il vostro messaggio, amici messicani all'ascolto di O2 e Kiss Kiss. Anche lì Jimmy Cliff, che oggi avrebbe compiuto gli anni, andava molto forte.

King of Reggae, naturalmente mettendo da parte solo per un istante il grande Bob Marley, portò la cultura reggae in giro per il mondo quasi alla stregua di Bob Marley e si lanciò nel mondo della musica pop e da ballare negli anni 80 con Reggae Night, ambasciatore della gioia di vivere, che abbiamo ritrovato con molto piacere per un pezzettino questa sera perché sarebbe stato il suo compleanno. Lui nasce il 30 luglio del 1944, poco più di 8 mesi senza la sua figura rassicurante. Ora c'è Gwen Stefani con

impegnato in una call e la frase più ricorrente che una donna può ricevere, anche un po' mortificante, scusa ti chiamo dopo sono in una call, i due si lasciarono infelici e non contenti, mentre J-Lo, Jennifer Lopez, sui piccoli gesti domestici noi uomini fa il punto. Infatti durante un evento lei ha rivelato che a colpirla in un partner non sono il lusso, i beni materiali, la bellezza estetica al 100%, ma l'attenzione e la condivisione della vita quotidiana. Cioè, lei ama un uomo che mette a posto a casa, che fa le faccende, che dopo cena lava i piatti. E questa cosa mi fa ricordare ciò che disse già qualche tempo fa Katy Perry, che gratificava il suo compagno Orlando Bloom in un modo, il suo ex compagno ormai, in un modo molto appassionato. Cioè, lui lavava i piatti, lui aveva finito di lavare i piatti e lei faceva l'amore con lui: ti premio, hai lavato i piatti, ti premio, hai fatto la lavatrice. Quindi, uomini all'ascolto, rendiamoci utili, che va bene, mi raccomando, va bene fare i fighi qualche volta, ma non sempre, ma soprattutto le faccende di casa. Se Jennifer Lopez e Katy Perry parlano così, un motivo sicuramente ci sarà.

Ora comitiva di sentire un altro disco nuovo che sta caratterizzando le vostre vacanze, l'estate in generale, o quelli che rimangono in città ballando, con la producer coreana Peggy Gu, la voce di Ayra Starr, la nuova è Woman.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Kiss, kiss.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
1: Kiss, kiss.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

Continuano gli avvistamenti dei nostri ascoltatori in vacanza, ad esempio in Costa Smeralda si è visto in giro Kimi Antonelli con Belinelli, due eccellenze dello sport. Per quanto riguarda la Formula 1 e il basket, perché i piloti sono andati in vacanza, si torna a correre il prossimo 23 agosto. Prima ho parlato di Jennifer Lopez che ha detto: se l'uomo lava i piatti è seducente, se fa le faccende di casa pure, quindi mi raccomando amici, a parte il fatto che da una vita ormai o quasi noi maschietti siamo abili a ruolabili, chi da single, chi accoppiato, chi convivente, sposato, insomma a fare le faccende di casa, ma questa è un'indicazione in più per quelli che d'estate dicono quella fatidica frase fatta di due lettere che mette a repentaglio il rapporto, soprattutto di questi tempi. Fai tu, oppure vedi tu, che sono due frasi terribili anche nelle altre tre stagioni, però bisogna aiutarsi, ragazzi, bisogna aiutarsi e darsi da fare. Che fa anche seduzione, vedi, l'uomo che cucina da una vita ormai, ecco, ha un paio di punti in più rispetto a tutti gli altri, e questo vale anche per i piatti. Chi li lava? Li lava lui, come diceva.

Tanti coinvolti nell'ascolto di Drive Safe, la guida sicura. Chi sceglie di partire un giorno prima delle vacanze ufficiali, di chiedere alla proprietaria di casa: ci dai l'appartamento prima, partiamo il 30, non troviamo traffico. A volte ci sono queste chiacchierate, non vanno sempre a buon fine. Chi guarda il vil denaro e basta, chi guarda il rapporto umano: vabbè, vi do la casa qualche ora prima e via. Fate buon viaggio, amici, che sia di andata o di ritorno. Chi è rimasto a Milano questa mattina ha visto la gigantografia improvvisamente dall'alba di oggi del mitico Ronaldinho, comparsa a San Babila per la prima volta, poi Brera, Castello Sforzesco e altre zone della città ancora, perché Ronaldinho torna a giocare a calcio in Serie C a Ravenna, e il Ravenna Calcio l'ha messo in bella mostra nella città meneghina a partire dall'alba di oggi.

del tuo viaggio serale, la musica più bella di Radio Kiss Kiss, e ti faccio entrare subito nella storia. Come si poté criticare Whitney Houston? Io questo non so dirlo, so soltanto che alcuni puristi le dissero: però fai troppi pezzi commerciali, hai una voce bellissima, non fai più pezzi R&B. Questo accadde nella seconda metà degli anni 90, esattamente nel 1998. Lei rispose: it's not right but it's okay. Adesso proviamo, vi dimostro ancora chi sono anche nelle roots del soul e dell'R&B. Questa la nostra storia.

Andata via troppo presto, Whitney Houston, It's Not Right, but it's okay. Che poi è anche la storia di un tradimento, perché lei canta: venerdì sera tu e i tuoi amici siete usciti a cena, bene, ma tu sei tornato a casa intorno alle 3, o sì, se siete usciti in 6, allora 4 di voi erano davvero al verde, perché solo 2 di voi hanno cenato o trovato la ricevuta fiscale. Aia! Storia di tradimenti, forse quasi autobiografica. All'epoca viveva con un marito piuttosto problematico quale Bobby Brown, a sua volta cantante rap e R&B. Stefano Piccirillo ti sta parlando, insieme facciamo Io, Tu e Kiss Kiss, insieme fino alla mezzanotte.

È un po' il concetto di genio e follia, cioè gli due vedono nel confine con la pazzia la chiave dell'intuizione artistica, della grande idea, cioè divento pazzo se non esco pazzo, con tutto queste P e con azzo è diventato un problema e quindi ce la siamo cavata alla grande, devo dire. 7 minuti dopo le 23, buona serata, buonanotte da parte di Stefano Piccirillo. Pronti per la sfida? Quanto sei tormentone 80, quanto sei tormentone 90? Due decadi a confronto, state scegliere.

in tema con gli spostamenti di queste ore e dei prossimi giorni. Soprattutto se ti senti vamos alla playa, scrivi Righeira 347 490 0042 se fai parte della squadra 80, oppure

È una bella sfida, devo dire, è una bella sfida. Sei Vamos a la Playa o sei Free from Desire, che è una canzone sì dei 90, ma che è attuale da 100 anni sostanzialmente, perché la si ascolta anche nell'attualità e più che nell'attualità, sempre in ogni circostanza di trionfo sportivo o di serata in discoteca. 347 490 0042. Sei Righeira, anche dall'umore, cioè questa sera ti senti più Vamos a la Playa o ti senti Freed from Desire. A proposito di musica da ballare, lei c'è sempre ed è sempre sul pezzo. Madonna, tornata.

Lei ci sa fare, fa ballare intere generazioni. Intanto Vamos alla Playa sta prendendo il largo nei confronti di Free From Desire, un po' a sorpresa, un po' no. Voi conoscete il testo di Vamos alla Playa, che parlava della paura della bomba atomica, su un ritornello molto accattivante e semplice, insomma, su Vamos alla Playa. Poi Righeira parlavano della bomba Estaiolas, Radiaciones Tostan y Matizan de Azul, insomma un testo davvero molto profondo su una melodia molto leggera. Comunque sarà il periodo, molti partenti in questo momento all'ascolto, e quindi in deciso vantaggio almeno al 347 490 0042. Continuate pure, siete sempre i benvenuti, così come sarete i benvenuti dopodomani sera, sabato 1 agosto, a partire dalle 21:30 c'è su TV8, su Sky 1, su KissKiss TV il meglio del KissKiss Way. Esatto, avete capito, il magnifico tour estivo, 4 date, un grande successo di pubblico dal vivo, un grande successo di pubblico anche televisivo nel primo speciale che è andato in onda lo scorso sabato 25 luglio. 1 agosto si bissa con il meglio della musica italiana dal vivo, con i nostri conduttori, con la squadra di Radio KissKiss. Vedere le location che hanno ospitato il tour, le 4 magnifiche che hanno fatto teatro centrale del KissKiss Way. Tutto in TV, sabato 21:30 su TV8. Iniziate a mandare i WhatsApp alla vostra chat di gruppo degli amici, fate pizzata, cena sulla terrazza e via a guardare KissKiss Way.

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Kiss, kiss.
5: Da expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Smartphone Samsung Galaxy A56, 128 giga a €299,90.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
0: Kiss Kiss.

Questa continua a 23:21 da qualche parte in giro in Italia nel mondo c'è sicuramente una festa. Alle 2 del mattino c'è una festa, alle 5 ci sono i superstiti della festa, alle 8 del mattino si fa festa in spiaggia con la colazione e si balla, insomma è un ballo continuo. L'estate, non perdete l'appuntamento anche con il codice loco con Gordo, tu me tienes loco loco contigo, perché all'interno del passaggio di quella specifica canzone c'è qualcosa da memorizzare. Tutte le info su kisskiss.it e sì che potete festeggiare con una grande festa il closing party di Gordo in quel di Ibiza al Pascià. Così dopo alle 5 del mattino andate lì alla famosa pizzeria che è al centro di Ibiza e fate festa ancora lì, si balla, andate al baretto a prendere il caffè, c'è sempre il disc jockey lì, quindi è una festa davvero continua. Tanti in partenza, cose da non dimenticare in automobile. Adesso uno si aspetta, vabbè, Stefano dice le solite cose, una cosa semplicissima tra le altre, l'acqua. Ragazzi, l'acqua e la borsa termica per i viaggi lunghi, ma anche per gli imprevisti, le code, il traffico, eccetera, eccetera. Altra cosa fondamentale, una delle cose più semplici della vita che molti dimenticano per un lungo viaggio, è il parasole. Cioè che resta uno degli accessori più semplici ma anche sottovalutati. E poi fatevelo dire da un viaggiatore della vita da anni a questa parte, con una vita piuttosto pienina, i cavi della batteria dell'auto. Attenzione, climatizzatore, i dispositivi elettronici, le soste frequenti, i viaggi lunghi possono incidere soprattutto sulle auto meno recenti. Quindi cavo della batteria, amico mio, portalo.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: E tanti auguri, tante emozioni anche questa sera, un sacco di anni a disposizione, tanti ricordi che potete sbloccare. Anni 80, verso la fine, ci fu l'esordio in TV di Striscia la Notizia, programma destinato a diventare programma cult della TV italiana, ma si ballava anche tantissimo con le ragazze del Cacao Meravigliao, con il maestro Renzo Arbore, con Indietro Tutta, con Nino Frassica, insomma una genialata diventata da vero punto di riferimento per tanti programmi successivi e format successivi. C'era anche una trasmissione televisiva molto carina a proposito di balletto e di sigla, si chiamava Emilio, condotta da Zuzzurro e Gaspare, con la bellissima Deborah Caprioio in formissima, e dove c'era la sigla ai ai ai se faccio un figlio ai ai ai lo chiamo Emilio, appunto, che divenne un nome strafamoso proprio nella seconda metà degli anni 80 grazie a questo programma televisivo. Sapete qual è il fiume tra i più lunghi in questo meraviglioso pianeta? È il fiume Orinoco, che è anche uno dei fiumi più importanti, lunghi e ricchi d'acqua dell'America meridionale, scorre prevalentemente in Venezuela e definisce gran parte del confine naturale con la Colombia, lunghezza 2140 chilometri. Al fiume Orinoco dedicata la canzone dell'irlandese Inia Orinoco Flow. 1980.

Giura, hai meno caldo ascoltando questa canzone, le rive dell'Orinoco, il fiume del Sud America, del Venezuela e della Colombia in particolare, canzone bellissima che ha rapito le orecchie di Marina, che ringrazio, saluto, siete in 50 anni di Radio Kiss Kiss, le storie, entriamo nel 2.0, il calciomercato con Luis Figo che passò dal Barcellona al Real Madrid, il grande tradimento della storia del calcio mondiale. In Italia quell'estate Hernán Crespo passò dal Parma alla Lazio per 56 milioni di euro. Oggi vengono trattati come bruscolini. Gabriel Batistuta lascia la Fiorentina per trasferirsi alla Roma e poi la Roma avrebbe vinto lo scudetto nella stagione successiva. E Trezeguet, giustiziere dell'Italia al campionato europeo durante quella finale con il Golden Goal, quando c'era il Golden Goal, venne acquistato dalla Juventus tra i trasferimenti più rappresentativi. E poi la musica di inizio nuovo millennio. Lui era un ex leader di una boy band, stiamo parlando dei Boyzone e sto parlando di Ronan Keating, canzone piena di vita intitolata Loving Each Day. 2000. Come on.

Ogni giorno come se fosse il nostro ultimo, ballando tutta la notte, divertendo. Canzone che è la vita, stiamo amando ogni giorno come se fosse il nostro ultimo, ballando tutta la notte, divertendoci, perché tesoro, o

0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta-Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Kiss, kiss.
4: Te expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi Rivelia Start a 549 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
3: Kiss, kiss.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia fitness mania.
5: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Kiss, kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: In macchina con Radio Kiss Kiss e la nostra comitiva. Ciao Vincenzo, mi ricorda il Level 42, ma certo estate 1986, la bellissima Lessons in Love, che è stata ospite quale canzone anche all'interno di 50, e tornerà, te lo prometto. Intanto un disperato bisogno di Keanu Reeves, di Matrix, per ricordare Morpheus, che disse: è la tua ultima occasione, se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio, perché quell'anno, fin come Matrix, che ho visto 35 volte, non so te, all'ascolto mi ha appassionato particolarmente, in quello stesso anno le TLC, magnifiche ragazze soul R&B, pubblicavano No Scrubs, che non sta per l'appuntamento esfoliante con la pelle, ma scrub nel gergo delle ragazze di quell'anno era l'uomo scroccone, manipolatore e assolutamente da evitare sostanzialmente. Infatti ritornello recita I don't want no scrubs, in generale bruttissima categoria di maschietti. Lanciamo la pallina, dai, sentiamo che anno è esattamente.
0: 1999.

0: I don't want no scrub insieme alle TLC, cioè non voglio lo scroccone, non voglio quello che dice a fine cena, ma mica sarà un problema per questa sera se paghi tu. Attenzione a quello che a cena ti dice, ma mica è un problema, è un'eccezione che conferma la regola. Sono tutte balle, devo dire, è uno scroccone e basta. Lontane dagli scrocconi, appunto, le TLC. Questa è Radio Kiss Kiss, 50 anni di grande musica da festeggiare, 1976-2026. Sapete che stiamo percorrendo in questi mesi un anniversario davvero molto ma molto speciale. Vi porto invece all'inizio degli anni 2000, mentre in questi giorni si parla tantissimo del decremento delle nascite, non si fanno più figli come una volta, siamo nei 2000 e quell'anno esattamente vennero al mondo 563.933 bambini, che si registrava ancora un aumento rispetto all'anno precedente. Siamo nel bel mezzo appunto degli anni 2000, cifre decisamente differenti da quelle attuali, da quelle di oggi. C'era la grandissima Irene Grandi che spopolava con Bruci la città, scritta con Francesco Bianconi dei Bostel, un senso di intimità, di grande intimità e innamoramento, grandi sentimenti, con delle immagini molto forti e apocalittiche nel video. Ma stiamo parlando esattamente di quale anno?
1: 2007.

venne utilizzata anche grazie alla voce di un bambino in un film di Ospetek di un po' di anni fa, del 2008, chiamato Un giorno perfetto, con Isabella Ferrari e Valerio Mastandrea. Che viaggio che abbiamo fatto anche questa sera. Grazie davvero, amici. Domani ci ritroviamo dalle 21 alle 24 per Io, Tu e Kiss Kiss. Grazie a Roberta, suo prezioso lavoro in regia. Prima li abbiamo nominati, vedi, appena nominiamo qualcuno arrivano a trovarci. Il Level 42, questa volta con Something About You, estate 1985, precedente a Lessons in Love che abbiamo nominato prima. Stefano Piccirillo, Kiss Kiss a tutti.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: La notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'interazione con noia e tristezza può provocare gravi effetti collaterali.
3: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

Quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocktalia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci.

0: italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss Kiss.
3: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
2: La musica più bella suona solo su Radio.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.